for the pothole.

0: live on Pony Radio Extra. Top of the hour.
1: Yeah.

best we're ready.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: E quando?

0: Guarda la torre. Ripensa a
1: Lucio Milano. Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poli Radio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
0: Per sentirsi a Pisa.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poli Radio. The best music.

0: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Harley Radio. Today, change the way you listen to music.
1: 10 rintocchi, è l'ora di Heroin.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls.
1: Lunedì.
3: From 10 to 11. On Polar Radio. There's Heroin. With Giorgio.
1: Buongiorno Polimi. Wow, I feel good. Ben ritrovati o benvenuti amici o amiche, lunedì 1 giugno, il giorno prima degli 80 anni della festa della Repubblica, anche il Politecnico di Milano è chiuso, eppure noi siamo qua perché non ci ferma nulla, nulla può assolutamente fermare la forza dirompente della musica rock. E gente, allora voi cosa state facendo in questo ponte, in questi 4 giorni di tempo che potete dedicare a voi stessi? Ve ne siete andati in vacanza cercando magari un po' giustamente di refrigerio, oppure avete scelto di dedicare queste giornate a voi stessi? Oppure, beh ragazzi, si sta avvicinando la sessione, quindi vi state dedicando allo studio. In alternativa avete deciso di passare queste giornate in casa, così da stare al fresco ma semplicemente poltrendo sul divano, che è un'ottima scelta pure questa. Allora sapete cosa? Dovunque voi vi troviate e qualunque situazione abbiate scelto per passare questo ponte, beh, ci siamo noi a tenervi compagnia, noi della Poliradio, noi con il programma di Eroin, il programma di musica rock, e ci sono io, Giorgio. Quindi piacere, piacere amici. Beh, dopo i convenevoli, ma che cosa facciamo oggi, ragazzi? Ce ne torniamo indietro nel tempo per cadere, neppure la fantascienza diventa realtà. Torniamo indietro nel tempo per poi raccontare un po' la storia anche del legame tra musica rock e Muro di Berlino, e lo facciamo, ragazzi, con un ambasciatore d'eccezione, un certo David Bowie, per poi concludere un po' i racconti dei nostri personaggi particolari. Questa volta lo facciamo con Keith Moon, il batterista degli Who, che ragazzi ci insegnerà come soprattutto si fa a sfasciare camere d'albergo, così che poi quest'estate, quando sicuramente ve ne andrete probabilmente in un albergo per passare le vacanze, beh, sapete come si distruggono le camere. No ragazzi, stiamo ovviamente scherzando, sono cose che non bisogna assolutamente emulare. Che poi, amici, oggi è l'ultima puntata, è l'ultima puntata perché è finito il semestre, e quindi poi, beh, l'ultima puntata perché ci andiamo in vacanza, che poi dire vacanza è ancora peggio perché vuol dire che inizia la sessione, bisogna studiare. Sono disperato, ma allo stesso tempo sono felicissimo, ragazzi, perché se è l'ultima puntata, ma non volete che sia una bella puntata con della fantastica musica? E allora sapete cosa facciamo? Beh, dopo aver tartassato quest'anno con Carmen Consoli, membri della Poliradio, ma non soltanto loro, però pensate, siamo riusciti addirittura a metterla nella top 40, cioè la classifica delle migliori 40 canzoni della radio. Beh, si palesa subito all'inizio dell'ultima puntata, e non guardiamo alle vostre suppliche di smetterla con la cantantessa, lo facciamo in modo impertinente con Carmen Consoli e la sua bambina, eh sì, impertinente.

amici, ma che bellissimo inizio di questa giornata. Pensate che noi ci siamo scatenati qua dietro al microfono, incuranti del caldo torrido che fa. Ma perché poi qui vicino al Politecnico, ragazzi, ma c'è una piscina immensa creata agli inizi del Novecento, quindi pure con quell'architettura un po' neoclassica e gigantesca, diciamo che, beh, insomma, è bellissimo. Se mai dovessimo, avessimo bisogno di doverci rinfrescare, a noi basta attraversare la strada che c'è una piscina pubblica enorme, pronta ad accoglierci e a darci un po' di refrigerio. Ma perché parliamo di piscina? Parliamo di piscina perché alle Olimpiadi di Helsinki del 1956, beh, le assistenti di spogliatoio, di tutti gli spogliatoi, maschile o femminile che fosse, erano donne. E quindi quando gli atleti maschi delle gare di nuoto, pallanuoto, tuffi si accingevano ad entrare nello spogliatoio, inizialmente erano convinti sempre di avere sbagliato spogliatoio. Poi, chiedendo lumi all'organizzazione, l'organizzazione gli spiegò che semplicemente era questa la prassi, cioè che erano gli assistenti di spogliatoio tutte delle donne. Un grandissimo esempio, possiamo dire, di convivenza civile. Chissà se entrambi i sessi erano felici in egual misura di questa cosa, oppure magari uno dei due era un pochettino più imbarazzato. Una cosa molto divertente questa cosa degli spogliatoi. Comunque, ragazzi, questa giornata è incominciata benissimo, è l'ultima puntata, è davvero, deve essere impeccabile. Noi ci teniamo a farvi passare un'ottima ora insieme dalle 10 alle 11. Adesso lo facciamo con una bellissima scarica di energia, ce lo fa John McRae con una cover degli Stooges, questa è I Wanna Be Your Dog.

Ballata questa di Liam Gallagher, Once, del 2019, proveniente dall'album Why Me, Why Not. Liam Gallagher è un personaggio anche lui davvero molto originale, che ha compiuto grandi eccessi nel corso della sua vita, soprattutto quando era in compagnia degli Oasis. Chissà se torneranno adesso che si sono riuniti a compiere eccessi, ma mai gli eccessi così tanto elevati quanto un certo Keith Moon, che per vivere fa il venditore di stucchi e poi in realtà suona anche un po' la batteria. In quel campo non è certamente un apprendista, suona con i Beachcombers, ma loro continuano a dirgli in realtà che è troppo bravo per suonare con loro. È il 1963 e Keith Moon viene a sapere che c'è un treno che forse è l'unica volta che possa passare nella sua vita, e non è un treno qualunque, è un treno bellissimo, perché gli U2 cercano un batterista e lui è un batterista. Infatti gli U2 hanno appena cacciato Doug Sandom e potrebbe essere l'occasione giusta. Keith si presenta quindi al pub dell'Old Field Hotel di Greenford, ha scelto un look abbastanza sobrio, diciamo, per non dare troppo dell'occhio. È interamente

lui in quel momento stanno suonando con un session man, un batterista al quale devono insegnare tutto quello che riguarda le canzoni. E Kate Moon ha il coraggio di dire a questo session man e agli Who stessi: io suono meglio di lui. E gli Who ovviamente gli dicono: bene, accomodati. Beh, Moon va alla batteria e suona Roadrunner di Bob Diddley con una forza talmente elevata da spaccare il pedale del tamburo. E successivamente va a bere al bar con nonchalance, sapendo però di avere realizzato una prestazione davvero incredibile. Mentre beve, infatti, finge completamente indifferenza, nonostante in realtà se la stia facendo sotto. E subito dopo arrivano Pete Townshend e Roger Daltrey. E Roger chiede a Kate Moon: che cosa fai lunedì? Moon gli risponde: beh, sai, vendo stucchi, quindi venderò stucchi. E Roger Daltrey gli risponde: sai che mi sa che dovrei smettere a vendere stucchi, perché abbiamo un concerto e se ti va passiamo a prenderti con il van. Ed è così che Kate Moon dice ok, e il resto, diciamo, ragazzi, è tutta storia. E come lo stesso Kate Moon riferirà in seguito, beh, c'è da dire che nessuno gli ha mai chiesto di entrare negli Who, semplicemente gli hanno chiesto che cosa stesse facendo lunedì e lui ha risposto che vendeva stucchi, ma tutto sommato non era così male diventare batterista di una delle band più importanti della musica rock. Ragazzi, oggi è lunedì ovviamente, ma ci pensate che se alzate gli occhi al cielo, beh, c'è un bel azzurro in queste bellissime giornate che ci sono, un po' un Blue Monday. La canzone che ha venduto il pollice, il disco da 12 pollici che ha venduto di più di tutti i tempi, il vinile da discoteca, c'è. Nonostante però i New Order erano in grado di perdere su ognuno di questi acquisti, siccome il costo per la realizzazione della copertina realizzata da un certo

I threw a brick through a window, you due. Ho lanciato un mattone attraverso la finestra. Canzone del 1981 dal loro album October, che si sposa benissimo per quanto riguarda il personaggio di cui stiamo parlando, e cioè Keith Moon, il batterista degli Who, che decise di vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo della sua vita. Insomma, ragazzi, faceva letteralmente esplodere camere d'albergo, lanciava la mobilia fuori dalla finestra, mangiava i petali, mangiava i fiori, beveva fino a perdere i sensi. Addirittura una volta, per presentandosi ad uno show televisivo, si vestì da gatto e suonò la batteria, ma all'interno della grancassa ci aveva messo l'acqua e i pesci rossi. Forse la follia, la pazzia più grande di Keith Moon è stata quella volta in cui decise di festeggiare il suo compleanno tuffandosi in piscina, ma non come fanno le persone normali, cioè entrandoci in costume. No, decise di entrarci direttamente con la sua macchina e si salvò proprio per miracolo, perché affondò con la macchina all'interno della sua piscina. Quindi una pazzia enorme quella compiuta da Keith Moon, che poi c'è da dire che però tutti questi eccessi compiuti nella vita l'hanno portato via per sempre abbastanza presto, ed è successo nello stesso appartamento di Mama Cass, dei Mamas e Papas. Prima di prendere un affitto, però, Keith Moon aveva proprio chiesto a Pete Townshend se fosse opportuno andare a vivere in una casa dove era morta, diciamo, una collega. E Pete Townshend gli aveva risposto: beh, guarda, Keith, di solito un fulmine non cade due volte nello stesso posto. Quasi mai si può dire: beh, ragazzi, che cosa facciamo adesso? Ma abbiamo parlato di Keith Moon, grandissimo batterista. E allora andiamo ad ascoltarci una delle migliori prestazioni di Keith Moon alla batteria. Lo facciamo con un bellissimo brano degli Who, che si intitola What Get Fooled Again. Ci troviamo qua sulla Poliradio, qua con Nero, nell'ultima puntata, e questa è una canzone fantastica.

Ma di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Ma la batteria suonata da Keith Moon in questo brano, ma per non parlare del brano stesso, Roger Daltrey, Pete Townshend, insomma, sono davvero bravi. E quando parliamo di musica, beh ragazzi, a noi qua della musica rock ci piace la musica arrangiata, tutta la gente piace, qualunque genere voi preferiate, insomma, diciamo che di solito il flauto dolce non è che si trova spesso presente nei vari brani, nelle canzoni musicali, soprattutto che ci piacciono, ma anche quelle presenti in classifica. Eppure, quando noi siamo alle scuole elementari e medie, ci insegnano a suonare il flauto, ci insegnano anche delle canzoncine un po' zuccherose, che però quelle ci fanno sempre comodo, diciamo, negli anni, e ci insegnano pure però a dover studiare un pochettino a memoria su dei libri di testo che parlano di musica, che sono ogni tanto un pochettino indecifrabili. Ma ragazzi, ma perché allora, anziché studiare il flauto dolce, studiamo qualcosa di meglio? Beh, addirittura c'è una direttrice del Teatro Opera Sociale di Como che si era resa conto che nel paese italiano, cioè qua a Como, in Italia, che è la patria dell'opera, il pubblico solitamente age sull'età presente ad assistere alle opere spesso era mezzo addormentato. C'è da dire che probabilmente era spesso la moglie che portava il marito che era mezzo addormentato, o viceversa, perché non aveva troppa voglia. Però si era resa conto che c'era un pochettino questo difetto all'interno di un paese che è la patria dell'opera. Allora ha deciso di ricominciare dai bambini, che si sono trovati quindi questo progetto, i bambini dai 6 ai 14 anni, che gli permetteva non più di dover studiare il flauto dolce, ma di dover studiare l'opera. Cioè, ancora peggio probabilmente, no, perché comunque questo progetto da parte di Barbara Minghetti è stato realizzato proprio per essere accessibile ai bambini e farli addirittura appassionare, stimolarli a scoprire che cos'è l'opera. E dunque come funziona? Semplicemente il teatro manda delle presentazioni ai professori, alle maestre, che spiegano ai bambini come funziona il racconto dell'opera. Realizzano anche dei costumi di scena, delle maschere, i classici lavoretti che si possono fare a scuola, in classe. Così facendo, diciamo che tendono a stimolarli. Sì, ma ragazzi, ma noi non stiamo parlando di opera semplice o d'opera addirittura in italiano. Cioè, hanno assistito addirittura questi bambini nel 2019 alla rappresentazione dell'Olandese Volante di Richard Wagner, un'opera tedesca, eppure questi bambini non hanno avuto alcun problema. E allora questo progetto è stato studiato da un'università, diciamo nostra collega, la Bicocca di Milano, che si è resa conto che questo progetto, cioè di far assistere bambini all'opera permettendogli anche di studiarla ovviamente in una maniera accessibile a loro, gli stimola tantissime cose. Cioè, insomma ragazzi, se i vostri figli vanno all'opera, avete dei figli super dotati, perché li stimola in ambito disciplinare, potenzia le competenze linguistiche, quelle musicali, la comprensione del testo, la ricchezza lessicale, può rafforzare quelle trasversali, quelle relazionali ed emotive. Cioè, insomma ragazzi, studiare l'opera è un pochettino quando la babysitter si presenta ai vostri genitori e gli dice: guardate, io faccio ascoltare Mozart ai bambini. Più o meno questa cosa. Mozart, che poi è una rockstar ante litteram. Da Mozart però noi ragazzi facciamo un salto a Manchester con New Dawn Fades, i Joy Division.

New Dawn Fates, Joy Division. Ma ragazzi, di che cosa stiamo parlando? La batteria del pezzo, la chitarra, il basso, la voce di Ian Curtis, che in questa canzone affronta un po' i suoi demoni interiori, anche il declino del suo matrimonio. Cioè ragazzi, c'è da restare senza parole davanti alla bellezza di questa band, di cui la canzone New Dawn Fates fa parte di uno degli album con la copertina sicuramente più iconica della storia del rock. Ma tornando a parlare di prima, cioè del flauto dolce, ma quindi questa Barbara Minghetti cosa consiglia di fare con il flauto dolce alle scuole? Beh, dice che in realtà non c'è un motivo per cui si suona il flauto dolce, probabilmente fino a qua ci eravamo arrivati tutti. Dice che c'è una tale varietà di strumenti che si può insegnare qualunque cosa ai ragazzi. Per esempio, lei ha introdotto l'ukulele. Ma io mi chiedo, ma tra tutte le cose che potevi inserire a questo punto, ma già che sei con l'ukulele, ma inserisci una bella chitarra, magari un pochettino distorta, non ti dico di iniziare a fare una school of rock, però insomma, insegnare un pochettino di rock, no, già che ci sei, fagli introdurre la chitarra. Che però, se vogliamo spezzare una freccia a favore di Barbara, beh, Barbara, l'ukulele è abbastanza simile, state attenti musicisti, al mandolino, che fa parte di una delle canzoni più famose e più belle realizzate dagli R.E.M. Quindi magari anche nell'ukulele c'è un po' di rock and roll. Sicuramente c'è rock and roll nei Greta Van Fleet, con la loro Hit Above.

I tre fratelli Kiska più Danny Wagner e una loro compaesana di nome Gretna Van Fleet ci conducono dritti dritti verso un momento magico in cui torniamo indietro nel tempo. Proprio così, perché è arrivato il momento di festeggiare un pochettino i personaggi che compiono gli anni oggi e pure gli eventi, partendo dal 1 di giugno del 1947. Tantissimi auguri, Ronnie Wood, 79 anni oggi, ha iniziato con i Byrds, ha collaborato con Rod Stewart nella Jeff Beck Group, successivamente ha fondato i Faces con i tre membri degli Small Faces, per poi entrare all'interno dei Rolling Stones nel 1975. Tantissimi auguri davvero, Ronnie. 1 di giugno 1959. Tanti auguri pure ad un altro grande della musica britannica, parliamo di Alan Wilder, 67 anni oggi, polistrumentista, membro dei Depeche Mode dagli anni 80, negli anni 80 e 90, diciamo contribuito tantissimo alla creazione di alcuni dei dischi più importanti della band. Un anno dopo è nato un altro grandissimo della musica britannica. Un anno in meno rispetto ad Alan Wilder, tanti auguri pure a Simon Gallup, bassista dei Cure, da cui diciamo c'è stato un breve intermezzo agli inizi dei primi anni a causa di alcune frizioni con Robert Smith, comunque un grandissimo pure lui. E restando sempre in tema di musica britannica, ha tre anni in meno rispetto a Simon Gallup. And 63 anni oggi per Mike Joyce, batterista degli Smiths. Nel 1996 fece causa agli ex compagni Johnny Marr e Morrissey per ottenere una quota equa dei diritti d'autore e vinse pure questa causa. E adesso non si festeggiano più i compleanni, ma si festeggiano gli eventi di oggi, partendo dall'1 di giugno del 1967. Rich men's children running past their fathers dressed in hose. Una data non troppo fortunata questa per David Bowie, che pubblica il suo primo album in studio, David Bowie, l'omonimo, e nonostante il disco abbia ricevuto apprezzamenti da una parte della critica, il mancato successo del disco gli costò il contratto con la Decca Records, che interruppe il rapporto. L'anno dopo però, l'1 di giugno 1968... Simon e Garfunkel raggiungono il numero uno nelle classifiche statunitensi con Mrs. Robinson, presente nel film Il Laureato. Il brano è valso al duo il Grammy come registrazione dell'anno del 1969. Tre anni più tardi, l'1 di giugno del 1971, la piccola casa di due stanze a Tupelo, dove Elvis Presley nacque l'8 di gennaio del 1935, venne aperta al pubblico come attrazione turistica. 1 di giugno 1973. In questa data l'ex batterista dei Soft Machine Robert Wyatt si frattura la colonna vertebrale dopo aver tentato di lasciare una festa scendendo lungo un tubo di scarico dell'acqua piovana, doveva essere abbastanza grande c'è da dire, e precipitando per tre piani. L'incidente lo costrinse per sempre sulla sedia a rotelle. 1 di giugno 2005... Jack White si sposa, la cerimonia si svolge su una canoa lungo il rio dell'Amazzoni, officiata da uno sciamano.

Ma che pezzo, ragazzi, un pezzo ottimo, diciamo, per parlare di quest'estate che siamo nel pieno dei mondiali, nonostante poi l'Italia non faccia parte dei mondiali. Che poi questo celeberrimo riff della canzone Seven Nation Army dei White Stripes, beh, non è suonato al basso elettrico, nonostante possa sembrare così, perché infatti i White Stripes erano un duo, chitarra e batteria, non avevano un bassista, quindi Jack White registrò quel suono usando una chitarra semiacustica collegata a vari effetti ed impostata un'ottava sotto. Insomma, ragazzi, una grande genialata per uno dei pezzi che ha un riff di, beh, chitarra, anche se sembra di basso, più importanti della storia. Ma ragazzi, è arrivato il momento di parlare dell'ultimo argomento di questa puntata, ed è un argomento davvero bello, secondo me, il legame che c'è tra musica rock e il muro di Berlino, perché la musica rock, come tutte le arti, diciamo, è in grado di cogliere le incongruenze del mondo, eppure non era stata in grado di cogliere l'incongruenza del muro di Berlino stesso, nonostante lì, vicino al muro di Berlino, presso Potsdamer Platz, erano sorti nel 1964 gli Hansa Studios, degli studi di registrazione che nel 1977, durante la sua trilogia berlinese, però se ne rese conto David Bowie, che li rese talmente importanti, talmente leggendari, fu il primo a credere in quel luogo, che poi dopo di lui sono arrivati tantissimi altri, i Depeche Mode, Iggy Pop, U2, i Rem, Nick Cave, insomma, ragazzi. Eppure, nonostante ci fosse quello studio di registrazione vicino al muro, eppure nonostante certa gente avesse registrato canzoni presso gli Hansa Studios, davvero poche canzoni di musica rock parlavano del muro di Berlino, quasi nessuna però, perché proprio nel 1977, durante le sessioni di registrazione della sua trilogia berlinese di David Bowie insieme al produttore Brian Eno, beh, David Bowie vede due persone baciarsi vicino ad una finestra proprio degli Hansa Studios, e allora gli viene immediatamente un'idea, l'idea di scrivere una canzone su due ragazzi che si incontrano all'ombra del muro di Berlino e che sognano di poter essere eroi anche solo per un giorno. Per evitare esagerazioni aveva fatto stampare in copertina il titolo Heroes, tra virgolette, come a dire non prendiamoci troppo sul serio, è soltanto una canzone, e invece no, perché questa canzone Heroes di David Bowie entra immediatamente nell'immaginario collettivo dei ragazzi anche di Berlino, grazie a un film di culto anche nel 1981, Christian F., Noi i ragazzi dello zoo di Berlino, ed è in quel momento, diciamo, che il muro entra immediatamente all'interno dell'immaginario della musica rock. 10 anni dopo la realizzazione di Heroes, nel 1987, David Bowie tiene un concerto a pochi metri dal muro. Nella parte opposta ci sono migliaia di ragazzi, stiamo parlando della Berlino Est, che sono lì ad assistere al concerto, eppure non possono vederli, e ciò nonostante David Bowie urla "saluto tutti i nostri amici che sono dall'altro lato del muro". Per la prima volta una rockstar li prende in considerazione, e l'eco di quelle parole è talmente enorme, talmente tanto, che quando Bowie muore, il ministro degli esteri tedesco disse "addio David Bowie, grazie per averci aiutato ad abbattere il muro". Una bellissima storia questa di Heroes, questa di David Bowie e degli Hansa Studios che esistono tuttora. Eppure David Bowie e la sua Heroes non ha salvato soltanto i ragazzi di Berlino, ha salvato pure Dave Gunn, cantante dei Depeche Mode, che ha definito David Bowie letteralmente il suo angelo, che lo salvò dalla strada e dal riformatorio avvicinandolo alla musica, e fu proprio cantando Heroes di fronte a Vince Clarke e Martin Gore che Dave Gunn viene assunto come frontman dei Depeche Mode. E quindi noi ce l'ascoltiamo, questa versione di Heroes dei Depeche Mode.

0: Ragazzi, siete voi degli heroes, degli eroi, perché mi avete tenuto compagnia in questo anno. Per me è stato bellissimo. E chiudiamo con questa fantastica cover dei Depeche Mode di un brano davvero, davvero bellissimo, realizzato da David Bowie, di cui il racconto vi abbiamo appena fatto, legato al muro di Berlino, alla Germania dell'Est, il potere, diciamo, della musica rock. Comunque, ragazzi, noi con questa bellissima cover, diciamo, abbiamo chiuso temporaneamente, perché ovviamente ci diamo appuntamento a settembre, ma nel frattempo, beh, in questo intermezzo estivo, ma sia mai che ci si possa incontrare, perché magari c'è qualche sorpresa, come lo speciale che ho dovuto l'anno passato dedicato a Oasis. Chissà quest'anno a che band tocca. Non è una promessa, ma è una possibilità. Come già detto, comunque, neanche il ponte dell'1 di giugno del Politecnico di Milano ci ha fermato. Quindi, amici, a me non resta che ringraziarvi tantissimo per avermi tenuto compagnia in quest'anno e anche nell'anno passato. Fantastico. E se mai, comunque, nel corso di quest'estate doveste avere un po' di nostalgia della musica, beh, ma ragazzi, potete recuperare tutte le canzoni che abbiamo passato, sia quest'anno ma pure l'anno passato, digitando su internet www.poliradio.it. andate nella sezione programmi del nostro sito, digitate Heroin, a quel punto nella schermata delle notizie vi compare l'articolo con i link che rimandano alla playlist, sia di questa che dell'anno scorso. Insomma, ragazzi, vi potete fare una scorpacciata quest'estate di fantastica musica rock, e così, che se sentite, nel caso sentiste un po' di nostalgia, potete farvi tenere un po' compagnia dalla musica che abbiamo passato in questi anni, in queste giornate. Insomma, ragazzi, a voi io auguro un'ottima estate, una buona giornata ed un ciao e
1: ti stimo, fratello,
0: da Giorgio.
2: Top of the hour.

And now, Rock Classic.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

FM。

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: today. Change the way you listen to music.
1: Questa è Poli Radio, bentornati, siamo a Domani a Luna.
2: Buongiorno a tutti, ciao a tutti, benvenuti a Domani a Luna, siamo su Poli Radio, sono le 13 spaccate, abbiamo appena iniziato ragazzi, proprio precisi. Oggi siamo in un pochettino in diretta e parliamo
3: infatti,
2: di...
3: Siamo veramente tanti.
4: È la prima volta che siamo così tanti, almeno per quanto mi riguarda. Voi avete fatto mai una puntata dove siete così tanti?
5: No, così oggi quanto siamo? In sei? Siamo veramente spaventosamente
3: tanti.
5: No,
3: io al massimo quattro, quindi...
2: Sì. Quattro.
3: Ma ragazzi, presentiamoci. No, anche siamo in tanti, però ci dobbiamo presentare lo stesso.
4: Esatto.
2: Allora, siamo qui con Davide,
1: Ettore,
5: Clea,
6: Sara,
3: Giuseppe.
4: E io sono Matteo e sono qua alla regia. Oggi parliamo... Di cosa parliamo, ragazzi?
2: Oggi parliamo di prime volte, oggi.
4: Di prime volte? Ma cosa vuol dire le prime volte? Perché ci sono diverse prime volte. Oggi è la prima volta, ragazzi, che noi parliamo delle prime volte. In generale, un po' caccione, la prima volta di Ettore che viene a fare questo programma incredibile che si chiama Domani a Luna. È la prima volta che siamo così tanti. È la prima volta che io faccio, per quanto mi riguarda, la regia con gli occhiali.
3: Non c'è
4: nessuno a controllare quello che facciamo.
3: Dove possono averti i bellissimi occhiali, ragazzi? Su Twitch. Infatti, ricordiamo che ci potete vedere su Twitch. Ci potete contattare a...
2: Chiocciola Poli Radio Bot su Telegram, su WhatsApp al 320-320-5652, al telefono a 02-2399-2475 o 76.
5: Se vi vengono in mente prime volte di cui magari, insomma, vi va di raccontarci, comunque potete chiamarci o scriverci e al massimo ne parleremo nei prossimi talks.
3: Ma secondo voi qual è la prima canzone, la migliore canzone per iniziare questo Domani a Luna a tema prime volte?
2: Perché non proprio la prima volta di Salmo, direi io.
7: La prima volta ricorderò.

tasca piena di katama, le fughe in moto, guarda, il piede sulla targa, l'inverno, il fumo, il freddo, gli occhi spenti, notte tarda. Sai come com'è, come funziona la prima di ogni volta, vai oltre come se fosse quella che chiami l'ultima. Sai come com'è, come chi pensa la vita è troppo corta, e quante volte che hai ripetuto questa è l'ultima.

0: La prima volta non si scorda mai. Voi ve la ricordate la prima volta che siete andati in onda, ragazzi?
1: Io sì, distintamente.
2: Come fosse il mese scorso, guarda.
0: Infatti anch'io voglio lo stesso ricordo. Sì.
3: Perché è successo magari proprio il mese scorso. Infatti siamo tutti un po'.
0: Era proprio quella la battuta.
3: Siamo tutti un po' novizi. Ma perché siete arrivati in radio? Qual è stato il vostro momento di avvicinamento? E perché magari vi siete appassionati a questo nuovo ambiente?
1: Allora, io in pratica sono un grande appassionato di musica e raccontavo sempre aneddoti ai miei amici di musica e queste cose qua. E a un certo punto loro, che si sono giustamente rotti i coglioni di ascoltarmi, e li voglio bene tutti quanti, li saluto, e mi hanno detto: ma sai che esiste Poliradio, sì? Quindi puoi andare a farti, non so, parlare di musica in radio.
3: Tu non avevi mai sentito Poliradio?
1: No, mai sentito Poliradio. E poi eravamo all'acquario, che è il Politecnico, e davanti c'è il bar, ci sono tutte quante varie locandine e cose, e ce n'era una di Poliradio, e sono andato esattamente in quell'istante a cercare Poliradio, e sono entrato.
3: Hai scoperto che c'è un palazzo tutto dedicato, siamo qua vicino al 9, ti sei appassionato e da lì basta. Da quanto tempo sei entrato in radio?
1: Io sono entrato a marzo, penso, una cosa così.
3: Vabbè, comunque Davide, per chi non avesse capito, Davide è entrato a marzo, quindi ha avuto circa 6-7 mesi, mentre invece quello che affianca lui...
1: 7 mesi, siamo a giugno, non 3.
3: Sì, ma io vivo in un altro mondo, lasciate stare. Marzo.
2: La relatività del tempo, ragazzi, scusate.
3: Mentre invece quella che avete appena sentito era Gaia, Sara. E da quanto tempo sei in radio tu?
2: Da marzo.
3: Ah, ok, quindi anche tu sei 7 mesi.
2: Quindi vorrei ben dire che mi sbagli il nome... Abbiamo un problema.
3: Perché, come avete potuto sentire, si parla delle prime volte. Io è la prima volta che sono in onda con tutte queste persone. Quindi è la prima volta che ci conosciamo. Ma non è vero.
0: Non te ne fa passare una.
2: Con me no, sei ancora andato in onda.
1: Tra l'altro, io e Sara, in realtà, facciamo domani a luna assieme il giovedì. E la cosa è che io sono entrato in onda quando lei non c'era. Lei aveva scelto il tema della puntata. E quindi ho fatto la puntata col suo tema. Da solo con referente.
3: Spirito di adattamento, che è anche quello che ci insegna la radio, esatto.
2: Io sono entrata in radio a caso. Cioè,
3: raccontaci questo caso.
2: Ero in un periodo in cui non sapevo cosa fare. Ho detto studio, va bene, però non c'era nulla che fosse tipo, non so, un momento in cui faccio qualcosa che non sia studio.
3: Ok.
2: Esattamente.
3: Quindi l'hai visto più che altro come un momento di svago.
2: Esatto. Poi a me piace tanto parlare, raccontare, parlare con tutti.
3: Che è alla fine il focus, no? Quello noi parliamo mentre magari facciamo la musica. Ma invece una delle primissime volte è proprio Ettore, che ho qua davanti a me.
4: Eccoci,
3: tu come ti sei avvicinato alla radio?
4: Allora, per quanto riguarda Poliradio, devo dire che il mio primo contatto è stato ovviamente il fortissimo Tancredi.
3: Ok.
4: Che ho conosciuto
3: responsabile musica.
4: Esatto,
3: che
4: salutiamo.
3: Decide lui che musica passa.
4: Esatto, l'ho conosciuto a un concerto e da lì abbiamo iniziato a sentirci. E ho visto che lavorava alla radio del Politecnico, insomma, tutto quanto, che faceva un programma, cioè che fa ancora, che è l'unico programma che finora seguo un pochino di più che Uncharts. E da lì poi ho iniziato a seguire un po' Poliradio per i social, mi sembrava un bel ambiente.
3: È un bel ambiente,
4: è veramente...
3: quando...
4: No, devo dire, sia da fuori che da dentro, ovviamente poi da dentro ancora meglio. Però io vengo da uno stage in un'altra radio, una radio comunque.
3: Quindi tu arrivi già dalla radio?
4: Sì, sì, ho fatto uno stage a Radio 24 come fonico.
0: È appena arrivato, ma è più bravo di tutti sicuramente.
4: Non penso.
2: No, salto
4: comunque
2: di qualità, Poliradio è molto più su di Radio 24.
4: No, posso dire che qua mi fate fare un po' più di cose, assolutamente.
3: Beh, certo,
4: sì.
3: È il focus, secondo me, della radio universitaria.
4: No, sono assolutamente d'accordo. E la mia prima volta è stata in diretta, in realtà non è questa, ma è stato ieri, ieri con Poli Opposti.
3: Ma è la prima volta che fai questo incredibile programma che si chiama Domani
4: a
3: Luna.
4: Sì, assolutamente.
3: Che è autoesplicativo, perché va in onda a Luna. Clea, invece, tu vuoi raccontarci il...
2: Io? Ma io sono qua da... In realtà, diciamo, ho avuto due prime volte, questa cosa è molto, molto strana, perché sono arrivata anch'io a marzo, ho fatto una riunione, però poi non sono più venuta per un mese, quindi ho iniziato il mese scorso, e tutto questo è iniziato perché conosco Michelino, detto Morana, detto Matteo.
3: Grande Michelino,
2: esatto,
3: grande
2: perché
3: Michelino.
2: Andavamo alle stesse superiori, facevamo il giornalino, e a me piaceva scrivere, fare le cose del giornalino, e mi ha proposto, perché non fare Poliradio? Perché ci sono tante cose belle, ancora più belle del giornalino, e quindi eccomi qua e mi sto divertendo un sacco. Qua si impara tantissimo.
3: Secondo me
2: roba.
3: La base della radio dovrebbe essere divertirsi, fare cose nuove e provare cose nuove, esattamente come la band che ci stiamo per ascoltare, che è la band di un mio amico, e anche per loro è la prima volta che vanno in radio. Si chiamano Orange Cave. Desire.

0: ci scrive: intervista agli Orange Cave quando? Ce la chiederà Matteo. Matteo,
1: grandi Orange Cave, io li stimo un botto, perché sono, a parte che sono dei miei amici, secondo me sono molto forti, italiani ovviamente, nonostante la loro pronuncia impeccabile d'inglese. Quindi voglio salutare un grande amico che si chiama Manny, Manny per gli amici, Manolo per i meno amici, ma siamo tutti grandi, siamo tutti grandi amici, siamo tutti grandi amici. Ma di cosa parlavamo? Parlavamo delle prime volte, grande prima volta degli Orange Cave in radio, che spero non sarà l'ultima, ma continuiamo con le nostre riflessioni della radio.
2: Esatto, ci manca la tua prima volta qua in radio, da quanto tempo sei qua e cosa ti ha spinto a iniziare?
1: Allora, cioè, io ovviamente ho un aneddoto collegato a questo qua, non vorrei dilungarmi troppo perché poi sembra che me la tiro, no, eccetera, non, quindi non parlerò tantissimo, ma sono arrivato qua in radio grazie a Ginevra. Chi, per chi non lo sapesse, Ginevra è proprio la capa suprema assoluta.
0: Presidentessa
1: Ginevra, perché mi ha fatto un'intervista per un progetto di un podcast che ho fatto con il Politecnico, e mi ha detto: ma perché non vi venite a fare un giro in radio? Sono passato in radio, ho fatto due chiacchiere con veramente il primo che c'era e mi sono innamorato di questo ambiente. Cioè, nonostante la scanzonatezza, si può dire?
3: Sì,
1: lo facciamo passare dell'ambiente, ho trovato una serietà che me lo avvicina a un ambiente lavorativo, ma dove ti diverti, dove non si giudica e dove puoi sperimentare. Noi siamo qua per sperimentare oggi.
0: Beh, considera che comunque, essendo uno spazio comunque gestito solo dagli studenti e sono tutti quanti un po' anche, cioè ci arrangiamo, la forte responsabilità che senti per far andare avanti la radio, questo tipo di associazioni, causa poi una serietà anche nell'affrontare appunto la radio, oltre che un divertimento.
2: Ma poi, essendo un'attività extracurricolare, se siamo qui è perché ci piace farlo,
1: perché
2: siamo
1: vogliamo
2: appassionati
1: veramente.
2: E vogliamo farlo.
4: Passione, sì.
2: Esatto, quindi io, a me è capitato tantissime volte di, io non so niente di nulla, sono una capra, ma esci, chiedi al primo che passa come funziona questo e ti becchi lo spiegone di un quarto d'ora. Per me è bellissimo.
4: Va bene,
2: questa
4: cosa.
2: Se va bene un quarto d'ora, sì. Io ho parlato con un sacco di responsabili, cose, perché così, perché erano lì e avevano voglia di spiegarmi come andava, ed è una cosa fantastica, secondo me si impara tantissimo.
4: Allora, manco soltanto io con il racconto di come sono arrivato in questa bellissima radio. E io conosco un sacco di ragazzi che sono veterani della radio, Lorenzo, Matteo, Giorgio, quindi sono tanto amico con loro, e quindi sono anni e anni che facciamo l'università insieme, e mi hanno sempre esponato: ah, vieni in radio, poi per vicissitudini poi non mi sono iscritto fino a pochi mesi fa, e finalmente sono ritrovato qui e mi sto divertendo tantissimo con le trasmissioni, con andare in onda, ma anche rimanere qui e vivere la vita associativa.
1: Ecco, secondo me è una cosa di cui si parla troppo poco, è della vita associativa che c'è attorno alla radio, perché non è tanto andare in diretta, ma conoscere un ambiente nuovo, conoscere un ambiente diverso, che secondo me è proprio il senso delle prime volte, no? Un po' buttarsi in qualcosa che non conosciamo. Ma cosa che ti ha stupito maggiormente, che magari non ti aspettavi?
4: Allora, come Clea, anch'io la grandissima competenza di alcuni membri, che sono fortissimi con la regia, con come funzionano i mixer, come si gestisce una radio, quindi c'è un livello di competenza che non c'è, secondo me, in altre associazioni, ed è bellissimo.
0: Poi anche quando ti guarda il reparto tecnico, no? Quindi c'è il processare l'audio che poi va in diretta,
1: sì,
0: tutto,
1: no,
0: il lavoro sulle interviste. Comunque,
1: piccola leccatina qua, piccola leccatina, perché sì, sai che ci ascoltano.
4: No, ascoltano i posti almeno.
0: Non hai ascoltato mai il Davuto il mercoledì, il domani lunedì e mercoledì, perché sicuramente io e Peppo non siamo gente che lecca il culo.
1: No, invece voi avete qualche aneddoto che ci volete raccontare, di cosa vi ha stupiti, oppure che cosa avete ottenuto in cambio dalla radio, no? Qualcosa che volete condividere?
5: Devo dire la verità, sono entrata qua in radio quando ho conosciuto il responsabile IT.
1: Quindi comunque mi sembra di capire che abbiamo tutte storie molto simili legate a una persona che ci ha detto vai. E anche secondo me questo è importante, del dire, magari molte persone si fermano e dico no, vabbè, non vado. E invece sempre buttare il cuore oltre l'ostacolo.
5: Quel povero ragazzo è rimasto lì un'ora a spiegarmi tutta l'infrastruttura IT.
1: Hai conosciuto Mattia?
5: Sì. E lo vedevo molto molto provato, sinceramente.

0: Abbiamo appena ascoltato Killing in the Name dei Rage Against the Machine. A proposito, Rage Against the Machine, la prima volta in cui avete messo mano veramente in un PC per capire come funziona?
1: No, mai. Pensavo per una volta che tipo avesse distrutto una banca, bruciato una macchina, pensavo.
0: Sono proprio curiosa. Voi quando avete iniziato per la prima volta a dire come funziona?
2: Allora, mi piace che hai dato per scontato il fatto che l'avessimo fatto tutti, perché io non ho mai fatto. Mi è successo una volta che il computer era rotto, l'ho portato dai cinesi in Paolo Sarpi, me l'hanno sistemato, me lo sono ripreso. Basta.
0: È uno spunto per provarci.
2: Sì, ma non credo avrò mai dello sbatti.
1: Io sono sicuro che nel momento in cui io provo a toccare

0: qualunque cosa nel mio computer, questo esplode, va in fiamme, mi ustiona la faccia, sicuro c'è qualcosa di brutto.
1: Ma sai che in realtà io ho iniziato quando ero abbastanza piccola, perché stavo sempre da mio nonno, e mio nonno ha un patito di computer per qualche motivo, non so come sia possibile, l'unico nonno del mondo. E quindi
2: scusa, quanti anni ha questo nonno qua?
1: 77.
2: Patito di computer?
1: Nonno è un grande.
3: Molto giovane.
1: Il nonno è un grande.
0: Un nonno abbastanza giovane comunque.
1: Vabbè, ma in tutta la mia famiglia, mio nonno ha 70 anni. Quindi non lo so, vabbè, a parte prima volta che avete sentito un nonno così giovane, perfetto. Già da piccola mi ha insegnato a fare cose tipo scaricare gli MP3 o altre cose non molto
2: legali.
1: Vabbè, insomma, ecco. Però, e poi quando ho buildato il mio primo computer, che ho dovuto costruirlo per fare tutti i miei giochini bellissimi, perché ricordiamo, la mia rubrica è sui videogiochi, quindi poteva mica mancare la costruzione del PC. Quindi non lo so, dipende dai vostri interessi.
2: È stata un po' le tue prime volte. Ma sapete, cioè, qual è la differenza tra tipo una chitarra e la prima volta? Che
1: dici.
2: È la prima. Fatto una gag terribile.
4: Vabbè,
2: che
4: dai.
2: La chitarra non si scorda mai.
3: Va bene, allora, io purtroppo sei tu in regia, non
4: direi
3: ti può più del microfono. Però
1: dopo questa puoi anche andartene.
0: Non si scorda mai, non la chitarra, non si scorda mai. Beh,
4: questa battuta me la ricorderò per sempre.
1: Perché mi
2: sono scordato la battuta. Era questa. Ma ci volete raccontare, ad esempio, non so, Davide prima ci diceva della prima volta che hai toccato con mano la chitarra, che sei andato su un palco.
0: Allora, la prima volta toccato una chitarra ero proprio bambino. Mio padre si era fissato che comunque aveva visto che mi piaceva la musica, allora mi ha comprato una chitarra. E in realtà ho suonato per un periodo, poi ho smesso completamente fino ai 18 anni, quando ho ripreso. E a 19 sono salito per la prima volta su un palco davanti a delle persone a suonare. Avevamo suonato un pezzo anche piuttosto difficile, che è Duality degli Slipknot, che è un pezzo metal bello veloce. Ettore qua con me, che anche lui piace questo genere di musica, sa benissimo che cosa vuol dire quel pezzo.
4: Capisco assolutamente. Posso capire magari anche lo strazio nell'imparare.
0: Ah sì, è stato, cioè, era una cosa folle. Anche perché non era la chitarra, era al basso per fare quella canzone.
4: Aspetta, non ho capito se suonavo chitarra o basso.
0: Io suonavo la chitarra e sono passato al basso.
4: Azz, addirittura.
0: Sì. E quindi suonavo per la prima volta dal vivo il basso, che era uno strumento che per me è relativamente nuovo. E suonare tutte quelle note lì in sedicesimi, no, velocissimo. Sì, okay.
1: Ragazzi, abbiamo una chiamata dal pubblico.
0: Abbiamo una chiamata.
4: Attenzione.
1: Abbiamo una chiamata.
2: Attenzione.
4: Eccoci, pronto.
2: Chi è? Pronto.
1: Pronto.
5: Pronto.
4: Eccoci.
5: Buonasera, buonasera.
1: Chi parla?
5: Siamo gli esattori dalle tasse.
3: No. Gli esattori
4: dalle tasse. No, no, no. Beh, chiuso. Andare, raga, scusate.
0: Ciao, scusate, non ci siamo.
3: Allora, no.
5: Allora, risultano non pagate IVA, IRPEF, IMU e la tassa di proprietà sulla seconda casa, che non è l'IMU.
2: È la Tari. La Tari può essere. La Tari come il grande videogioco.
3: Ma secondo me ha chiamato il numero sbagliato. Qui siamo una radio. Siamo una radio studentesca.
2: Dice che non abbiamo pagato un cazzo.
3: Non paghiamo le tasse.
1: Siamo nulla tenenti al fisco.
4: Azzo.
2: Ma ci vuole raccontare la sua prima volta, la prima volta che chiama per chiedere le tasse? Signor, che non ci ha detto il nome?
5: Io sono il signor Sigfrido Ranucci.
3: L'ho già sentito questo nome, ma non so perché. Non credo lavorasse all'agenzia delle entrate, però.
2: Mi volete dire di più su questo Sigfrido? Chi è?
3: Non lo so, ma probabilmente è un omonimo, cioè lasciamo perdere.
5: Ho cambiato da poco.
3: Hai cambiato, quindi sei quel Sigfrido Ranucci.
5: In un programma di seconda fascia, si chiama Report.
2: Report?
5: È Report con l'accento però sulla O.
2: Ma perché sento dall'accento che è un po' di giù. Da dove arriva, signor Sigmund?
5: Sigfrido,
0: sì, esatto.
5: Io sono di Brescia, però non Brescia, provincia di Brescia, sono di Mantova.
2: Ma abbiamo qua un'amica che è arrivata direttamente da Brescia. Volete raccontarvi di Mantova? Molto bella Mantova. Ti piace?
6: Non sono mai stata a Mantova, se devo essere sincera. Vengo da un'altra parte della provincia di Brescia.
4: Ragazzi, andate a Mantova, mangiatevi i tortelli di zucca, per favore.
2: Che gasano, esatto. Cosa ci dice il signor Sigmund dei tortelli di Mantova?
5: Allora, non so se sentite il casino, sono in viaggio a piedi.
2: La sentiamo veramente limpida e cristallina.
5: Perfetto. No, volevo farvi i complimenti, siete veramente tanto bravi.
2: Ci lusinga.
0: Sta leccata di culo, eh.
5: È vero. Però vorrei i soldi che mi dovete, appunto.
2: No. Va bene, allora facciamo così. Mentre io le riattacco in faccia in maniera molto maleducata, le diremo che i soldi non glieli manderemo mai. Ma siccome il tempo sta per scadere, vuole raccontarci una sua prima volta? È la prima volta che chiamo una radio?
5: Volta. No, allora questa è la mia prima volta in cui faccio Il capo redattore in una radio.
2: Ma va, è una grossa, delle bello.
3: Fa un programma di seconda fascia e poi fa il redattore in radio. Quanti lavori fa?
5: Sì.
2: È un lavoratore vero.
5: Una decina, almeno tre.
0: Una decina, almeno tre.
2: La volevo ringraziare dal nome di noi e tutto lo studio per aver chiamato signor Siegfried. Siegfried?
5: Sì.
2: Siegfried.
3: Non mi piace. Non prendere in giro.
2: Ha ragione. Le mando
5: siete
2: un.
5: Siete tanto bravi, vi abbraccio, siete fortissimi. Un bacio.
2: Un goliardico saluto a lei, signor Siegfried.
5: Esatto, io sono un ex nuovo.
4: Ex novo.
2: Sì. Dai, grazie. Sì. Alla prossima, sì, richiami
5: posso
2: appena.
5: Posso annunciare la canzone?
2: Può annunciare la canzone? Certo, in realtà certo. È un periodo abbastanza particolare della nostra radio. Forse ha sentito parlare del il fantomatico rock classic.
5: È rock classic. Posso annunciare per la prima volta il rock classic?
2: Certo, che lo può fare.
5: Come si chiama?
2: Allora, rock la classic canzone? Si chiama Once in a Lifetime. Dei Talking Heads, perché stiamo parlando di prime volte, quindi
4: Talking Heads.
5: Ok, Talking Heads, certo.
2: Prego, l'audio è tutto suo.
5: Perfetto, questa è la rubrica della E Mezza, è il nostro rock classic, anzi il vostro rock classic. Arrivano i Talking Heads, Once in a Lifetime.
7: And now, the best rock music experience, rock.

0: volte, non once, ma pochissime volte nella vita, è fumare le sigarette. E adesso voglio raccontare la
1: eresia.
0: Lo so, sono veramente un cattivo bad boy. Allora, era tipo l'estate tra le medie e il primo anno di superiori.
2: Vabbè, classico.
0: E quindi uscivo con degli amici un pochino più grandi e loro fumavano e quindi mi hanno rotto i coglioni tutta l'estate per dire fuma anche tu, fuma anche tu.
3: Fuma, devi fumare!
2: Fumate.
0: E quindi a fine dell'estate mi fecero fare questo tiro di sigaretta che ho odiato tantissimo. Tra l'altro era una di quelle sigarette particolari, quelle aromatizzate al lampone.
1: Pensavo che era un tipo di sigaretta particolare.
0: No, era veramente tabacco, però era aromatizzata al lampone. Tra l'altro adesso sono addirittura illegali perché sono troppo addicting, quindi il rischio di dipendenza è più alto e quindi sono bandite in tutta Europa. Quindi sì, ho rischiato di diventare un tossicodipendente.
1: Le robe
0: ma
1: più
0: non lo
1: buone
0: so.
1: Vengono bandite,
2: sì,
0: no? Diciamo, non andiamo questo cattivo esempio.
4: Quindi mia nonna diceva sempre che le cose belle o fanno ingrassare o fanno male, o sono peccato o sono illegali.
0: Quindi mi fai un esempio di cose illegali che hai fatto tu per la prima volta?
5: Salutiamo no. I signori della postale no. Che ci ascoltano allora, da casa.
0: Beh no, illegale, ma ormai è caduto in prescrizione. Cioè qualcosa
4: non
0: è successo
4: dire in radio sicuramente, no.
0: Ma qualcosa è caduto in prescrizione un sacco di tempo
4: no,
0: fa.
4: No, allora, no, la cosa più prima
0: non
4: volta,
0: un reato
4: più, no, reato no, però la prima volta che mi hanno picchiato in un parcheggio mi è successo a me. Il ragazzo più grande che aveva 16 anni. Gli avevo rotto i coglioni tutta
0: Quanti
4: la sera.
0: Quanti anni avevi tu?
5: Tu, esatto.
4: 13.
0: 13, minchia.
5: Aiuto.
4: E aveva ragione lui.
1: Hai picchiato un ragazzo più grande.
4: Allora.
0: Non mandiamo il messaggio che se vieni picchiato però meriti di essere picchiato.
4: No, no, a parentesi. Io gli avevo rotto le palle tutta quanta la sera. Stavo proprio antipatico. Ero deficiente da ragazzino.
5: Ma descrivi rompergli le palle. Cioè
4: no,
5: cosa facevi?
4: Ma non mi ricordo cosa ho fatto. Poi mi ricordo che proprio quando l'ho preso mi sono detto: ha fatto bene lui. Alla fine mi sono detto:
1: ti saresti picchiato
4: lui.
1: Anche
4: sì,
1: tu.
4: Sì, sicuramente.
0: Questa
4: sì.
0: È la prima volta, quindi ce ne sono state altre. Cioè,
4: E qua devi farti i cazzi tuoi, Peppo.
0: Ho capito, cioè. Qua è tutto riservato, Davide.
2: Ma invece, qua possiamo parlare per caso di canne in questa radio? Perché abbiamo parlato di sigarette.
0: Sì, se me si può.
1: No, abbiamo parlato di sigarette speciali. Perché un aneddoto raccontata questa tua sigaretta speciale.
2: Sì, questa sigaretta speciale che è stata la mia prima sigaretta speciale.
0: I panini di Your Mother.
2: E questa sigaretta speciale è stata, tra l'altro, in realtà, secondo me, un po' più tardi rispetto a tutti. Perché penso sia stata tra i 20 e i 21 anni, in realtà. A casa di un amico nella provincia di Bergamo, insieme a gente che io non conoscevo e che ho conosciuto durante quella serata.
1: Quindi è stata una serata indimenticabile.
2: Sì, esatto, sì. Quindi mi ha presentato i suoi amici e hanno detto: ah, ma insomma, noi facciamo di queste cose, quindi.
1: Comunque, invece, a proposito di cose che mi hanno cambiato, mi hanno segnato una volta, la prima volta che ho sentito una canzone, mi ricordo questa citazione incredibile di quest'artista, sentite? Cioè, questa mi ha cambiato la vita.
2: Non so
1: me.
2: Chi sia. Un
4: messaggio profondissimo.
2: Non lo so, non lo conosco forse.
1: Che è quello alla fine, no? Pochi suoni soltanto per raccontare qualcosa di molto più profondo. Ma adesso che si avvicina l'estate, fa un caldo porco, arriva la sessione, ma sti cazzi, noi abbiamo voglia di andare in vacanza. Voi ve la ricordate la prima vacanza che avete fatto con gli amici?
6: Io sì, molto bene anche.
1: Perché cosa è successo?
6: Allora, siamo andati a Malaga, io e le mie amiche, abbiamo preso l'aereo, abbiamo preso il taxi, siamo arrivati al centro storico di Malaga. L'agenzia non ci fornisce nessuna informazione sull'appartamento.
1: Ho detto: oh, voi arrivate a Malaga? Oh, cazzo, boh. Non me l'hanno detto con l'accento barese, ovviamente. Me l'hanno detto con l'accento un po' spagnoleggiante.
6: E quindi tu voi immaginatevi.
1: No, perché sono casias vostris, non ho rompete le coriones.
6: Esatto. Quattro ragazze con le valigie grandi quanto loro.
1: Eravate tutte donne.
6: Sì, peggio ancora. E ci hanno lasciato fuori tutta la notte.
1: Fuori da Malaga, fuori da casa. Fuori
6: per
1: di
6: per
1: testa.
6: Strada.
0: Era estate, non faceva freddo, quindi anche
6: per
0: fuori
6: strada ci hanno lasciato. Quindi abbiamo cercato un hotel e abbiamo fatto ricerche per le 3 del mattino a cercare noi l'appartamento. Perché l'agenzia proprio ci ha lasciato per strada.
1: Cioè. Una storiella. Pensavo che mi desse un lieto fine. Tipo no, alla fine siamo divertiti un botto.
6: No,
1: casate,
6: il giorno
1: invece...
6: dopo siamo entrate nell'appartamento. È andata bene. Però è stata ansiosa la prima notte.
4: Sentiamo Shyness Boy di Henry. Nothing.

0: Shyness Boy di Anri, album del 1983, che mi ricorda molto l'estate, ma mi ricorda molto anche l'amore, la prima volta che si è provato, che ho provato amore, che la prima volta, insomma, anche a livello fisico. E voi invece, qual è la vostra, qual è stata, diciamo, la vostra prima volta per quanto riguarda amore, perché no, anche sesso? Potete dircelo al telefono in diretta allo 0223-2399-2475 oppure 0223-99-2476, WhatsApp 320-320-5652, siamo in diretta anche su Twitch.
1: Se siete curiosi di vedere mentre noi adesso stiamo per fare l'amore, per farvi vedere,
0: esatto,
1: potete guardarci anche su
0: oppure
1: Twitch.
0: Oppure su Telegram a Poliradio Boat.
2: Tutorial by Poliradio.
1: E quindi, che bello l'amore, che bello l'amore, ma che belle,
0: sì,
1: le prime volte, che non si scordano mai, non come io che mi sono scordato la battuta sulla chitarra. Ma Ettore, vuoi raccontarci subito il tuo aneddoto? Hai qualche storiella da raccontare?
0: La mia prima volta?
1: Anche la tua prima volta sia facendo l'amore, ma anche la tua prima volta, il tuo primo bacio, la tua prima relazione.
0: La mia prima relazione, allora, è successo tutto un po' insieme, se
1: è arrivato,
0: se posso
1: tutto
0: dire,
1: come un treno.
0: Bravo, esatto, ed è successo per l'appunto in realtà 9 mesi fa.
1: Ah, ok,
0: sì,
1: ok.
0: In assoluto 9 mesi fa.
1: Quindi è un ricordo molto molto fresco,
0: sì, sì,
1: ce lo puoi raccontare in maniera perfetta.
0: Assolutamente.
2: Vuole sapere tutti i dettagli.
0: Tutti, certo. Non lo so. Allora, principalmente, vado in breve, è successo tutto durante un cammino. Non so se avete presente quei pellegrinaggi che
1: tipo
0: si fanno.
1: Tipo il cammino di Santiago.
0: Più o meno.
1: Madonna, che stile.
0: Esatto. Ed è successo tutto in una nottata in cui eravamo entrambi nella stessa stanza. Un po' casualmente, perché eravamo con altri nostri amici e ci siamo divisi le stanze.
1: Tu palesemente l'avevi già addocchiata e ti eri già innamorato. È come quando passa
2: allora,
1: qualcuno
2: indietro. Allora raccontare a lui la storia.
1: Esatto, la
0: allora io in realtà l'avevo già addocchiata un bel po' di mesi prima.
1: Di chilometri prima.
0: Sì, sì, un bel... No, ancora
2: all'inizio
0: prima
2: del cammino proprio.
0: No, ma ancora prima dell'inizio del cammino. Ancora prima dell'inizio del cammino. E questo cammino è servito a, prima di tutto, diciamo, a colmare questo amore, ed è successo tutto in una focosa notte.
1: Ah,
0: ecco.
1: Sei partito nel cammino cercando magari anche un po' l'amore? Sei partito
0: no,
1: cercando
0: in realtà,
1: qualcosa?
0: In realtà no, perché è stata lei che mi è saltata addosso, in realtà, ah, perché fosse stato... Io sono in realtà sono un ragazzo...
1: E dove ti è saltata, brutto mascalzone?
0: Ma allora,
2: sì, anche tu un Shyness Boy.
0: Eh sì, esatto, perché ho scelto questa canzone anche perché un po' mi ci vedo nella parte di questo Shyness Boy, perché fosse stato per me io non ci avrei
1: Un po' timidino.
0: Sì, è vero. E quindi
1: e cosa ti ha insegnato il fatto anche di questa prima volta che magari ti sei un po' buttato, no?
0: Esatto, che secondo me bisogna buttarsi in queste cose senza avere timore magari di essere rifiutati, assolutamente zero paura. E la stessa cosa vale anche per la prima volta in radio. Venite, parlate del più e del meno. Poi ovviamente ci sarà qualcuno che vi tirerà un po', però lasciatevi trascinare. Questo è il messaggio che
1: voglio
0: dare.
1: Secondo me funziona un po' anche come per l'amore, no? Tu cominci così per caso, ma rimani perché ti ci innamori, no?
0: Sì, vero, vero.
3: È bellissima come storia. Mi è piaciuta perché è un po' insolita, devo dire.
0: Sì.
3: Come cioè non è... Non capita.
1: Ma sei ancora fidanzato con questa ragazza?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Oh, che bella storia.
3: Ma
1: lieto
3: io
1: fine.
3: Sono curiosa. Matteo, raccontaci.
0: Vai.
3: Allora. Vai. E lui è qua che fa il grande.
1: No, io non faccio
3: sapere.
1: I cazzi di tutti, ma i cazzi sono ancora raccontati. Lui, sentiamo.
3: Vai,
1: è
3: vai.
1: Una tattica incredibile. No, vabbè, la mia prima volta non la sa neanche lei del fatto che è stata la mia prima volta.
4: Ma in che senso?
2: Le parole sembravano portare ad altro.
1: Non me l'ha chiesto. Forse sono sembrato un po' sicuro. Ma effettivamente la mia prima volta nessuno, cioè la diretta interessata non sa che è stata la prima volta. Non faremo nomi, non faremo niente.
3: Qui con noi in diretta la ragazza, salutiamo.
0: Pronto, eccoci.
3: E la prima volta che ti sei innamorato?
1: Ecco, la prima volta invece che mi sono innamorato non è ancora avvenuta. Questo qua è un piccolo momento.
3: Davvero?
1: Te lo giuro. E basta adesso, sì.
4: Ettore, mi sono particolarmente deluso.
1: Silenzio
4: perché?
1: Totale.
3: Io mi aspettavo.
1: No ragazzi, io non mi sono ancora innamorato. Ok.
3: Mi aspettavo una grande storia d'amore invece.
1: Ma penso, sento di meritarmela. Penso di meritarmela, ma non è ancora avvenuta. Ma vuoi raccontarci a questo punto la tua storia d'amore?
3: Allora, io mi sono innamorata per la prima volta ai 19. E
1: per la prima volta, che culo, tu
2: anni
1: hai avuto
2: mesi.
1: Più volte.
3: No, è successo una volta. Per ora è successo solo una volta, con cui ho avuto una relazione anche importante di un anno e mezzo, quasi due.
5: Io.
3: Questa...
0: Oh, pronto? Abbiamo una chiamata?
3: È la ragazza di Matteo per caso?
0: No, aveva una voce maschile, però non si sa mai.
3: Ah, no?
1: Pronto? Ciao, chi parla?
3: Pronto.
1: Chi parla?
6: Sono la prima volta di Matteo.
2: Raccontaci un po' perché abbiamo sentito la sua versione.
6: Lui. No, ma io lo sapevo che era la prima volta.
4: Si vedeva, dici tu.
1: Hai mentito. Hai mentito perché me l'hai anche chiesto. Io ho finto come un bastardo dicendo: no, ma va, vai tranquilla.
6: Cioè. No, non gli si alzava, si vedeva.
3: No.
1: Tu maledetta Genoveffa che non sei altro.
0: Sappiamo anche
1: io adesso
0: il nome.
1: Ti troverò.
6: Esatto. È proprio il mio nome.
5: Adesso devo fare la voce maschile perché sto passando in un posto dove c'è un sacco di gente.
0: Vabbè, ma di cosa ti vergogni? No, su via.
2: Ah, ma quindi c'è.
1: Ma c'è un momento di prima.
2: Quindi, ma lo sapevi che era una.
1: Che era una
2: uomo
1: gag.
2: Quando avete fatto sesso lo
0: nascondeva adesso, bene.
1: A parte che noi non abbiamo fatto sesso, ma abbiamo fatto l'amore.
6: Ma scusate, uomini.
3: Bravo.
6: Cioè, non vi permettete proprio. Io non sono un uomo, sono una donna. Mi chiamo Genoveffa.
0: No, è che prima abbiamo sentito una voce
2: maschile.
0: Non so, magari aveva un po' di tosse.
6: No, sì.
3: Ma sta girando un po' il virus. Sarà mal di gola. Genoveffa, ma il tuo primo bacio, la tua prima relazione, ci vuoi raccontare?
1: Era anche per te la prima volta, Genoveffa, con me?
5: Sì, un secondo.
2: Allora, qua ci sono delle interferenze, ci sono più di una chiamata.
0: Questo mal di gola è veramente potente, se posso permettermi.
5: Sì, poi mi viene proprio quando passano le persone accanto a me.
4: Così a singhiozzo, ma è incredibile come cosa.
1: Non te la senti? Eccoci. Oh, scusa, eh?
5: Buonasera.
1: Vabbè, Genoveffa, la vediamo abbastanza impegnata a chiacchierare.
5: No. Allora, la mia prima volta è una cosa molto singolare, essendo un uomo io, Genoveffo. Era particolare perché era la prima volta anche della ragazza.
1: Ah, doppia prima volta.
5: Molto difficoltoso perché se è la prima volta del ragazzo non c'è il sangue. Invece certo. La prima volta della ragazza c'è il sangue, che non aiuta, diciamo, complica le cose. Quindi è stato una debacle clamorosa.
1: Beh, in questo caso si potrebbe dire un marinaio esperto naviga anche nel Mar Rosso. Ma lei di marinaio esperto non c'aveva un cazzo. Con la canoa a remi, che non sapete dove cazzo vado, che girava su se stesso.
5: Esatto. Grazie ragazzi, un saluto da me e da Genoveffa.
2: Ciao Genoveffa.
1: Grazie Genoveffa. Ringraziamo Genoveffa che ci vuole tanto bene. Ma abbiamo parlato di sesso
4: e adesso ascoltiamo il solito sesso di Max Gazzè.

0: vado a letto.
1: Siamo arrivati tristemente verso la fine di questa puntata.
2: Mi dice Max Gazzè, è tardi, adesso andiamo a letto. È tardi perché sta per finire la nostra puntata. No, è tardi per noi, è tardi per noi. Io volevo chiudere un attimo questo racconto. Abbiamo parlato di un sacco di cose belle delle prime volte. Secondo me si potrebbe parlare veramente di ore e ore e ore. Ma ci tengo a fare un piccolo discorso magari un po' filosofico sulle prime volte, che ci insegnano sempre di andare oltre. E come dice un professore con cui ho fatto le lezioni, che mi ha insegnato tanto, ha detto che tutto è facile se lo conosciamo. Anche se una roba è banale, ma non la conosciamo, per noi è difficile. Quindi bisogna sempre andare
3: oltre, sono d'accordo.
2: Come crescita di uno spunto personale.
4: Bisogna buttarsi, insomma.
3: Brava, esatto.
4: Grazie.
3: Buttatevi, fatevi trascinare dalle persone, anche se una persona vi dice vieni a fare con me questa cosa, voi dite sì, tranne se è drogarsi o farsi del male, però comunque.
1: Se dicono andiamo a pippare, non è pippato, non farlo, cioè non è necessario per la vita.
2: No, vi siete divertiti, ragazzi, è stata
3: assolutamente sì.
4: Assolutamente. E tu?
2: No, io mi sono molto. Vi voglio lasciare con una nozione, una massima che mi ha lasciato una scrittrice svedese di libri per bambini.
3: Vai.
2: L'ho incontrato in after, incontrando a casa, e gli ho detto: tu che cazzo ci fai a Milano? Tutto in inglese, quindi what the fuck you doing? Mamma mia, pizzeria. A Milano. E fa: no, perché sto cercando l'ispirazione per scrivere i libri per bambini. Faccio: ma minchia, ma tu arrivi dalla Svezia, è fighissima, cazzo, vieni a Milano. E fa: no, io ho bisogno di cambiare aree. Faccio: vabbè, cosa fai? E mi ha raccontato che lei, per prendere ispirazione, così come dovremmo fare un po' tutti, cioè anziché fare lo stesso percorso dal punto A al punto B per andare al lavoro, lei cambiava sempre percorso. Perché anche se tu non te ne accorgi, quando cambi percorso, così nella vita, così come andare al Politecnico, il tuo cervello ragiona in modo diverso, ti vengono spunti diversi e cambi. Non volendo cambi. E secondo me è l'unica cosa che nella vita ci vuole. Il cambiamento, noi, ma anche di tutte le altre persone, mi fanno segno di tagliare. Allora io taglio, allora, ti vorrei tagliare la testa.
1: No, io direi che bene. Domani a luna finisce qua. Tuttavia poi Radio non finisce qui. Infatti dopo di noi dalle 15 alle 16 c'è K-Bops, UN Charts dalle 18 alle 19, Nerd dalle 19 alle 20 e Fritto Misto dalle 20 alle 21. Quindi direi che siamo alla fine. Possiamo rispettare l'ultima tradizione, direi io.
2: Tradizione, vogliamo farla annunciare a Ettore, che non ha mai ancora fatto nulla di tutto
3: cosa
2: ciò.
3: Cosa dovrei annunciare, scusate?
2: Allora, questa qua è un format che noi abbiamo. Alla fine di ogni puntata noi lanciamo una canzone che forse ci ha stufato, ci piace, oppure no. Vai, prego.
3: Allora, la prossima canzone è una canzone di cui ci siamo un po' tutti rotti le balle,
5: diciamolo. Prima canzone che ci ha rotto i coglioni.
3: Ed è, signore e signori, penso che la conosciate tutti, Ai se ciu pego di Michel Teló.
1: E questo è il nostro disco
5: merda.
6: Disco merda.
7: Se va. No,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: I Kemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube. All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI.
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

Me lo dicevi sempre, la vita è una prigione che vedi solo tu. Me lo dicevi sempre, la vita è una catena

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
11: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
12: Se è una startup e hai fame di clienti, fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
13: Mi sento già molto più grande.
14: All of the hits from yesterday to today. Only on Polyradio.

0: Play the rock.
1: Vieni a casa stasera. Una bottiglia che avanza, accendo una candela. Col cielo in una stanza, una bella atmosfera. Le notti in mare nere, una cantina buia. Dove ci tengo i ricordi di una vita intera. Prima hai pensato a noi.

candela. E questa è una canzone, mica una preghiera. Teniamoci per mano fino a domattina.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: This is the new sound of Holly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Le 18.02, cari amici di Anchards, ben ritrovati a un nuovo episodio.

0: free. The question that we have to ask is, do people know the truth?
1: Esci dalla tua comfort zone. Esplora un mondo di musica. Sta per iniziare Uncharts.
2: Ben ritrovati
3: le 18:02, come abbiamo detto prima, oggi nuovo episodio di Uncharts, un po' speciale, caro maestro.
2: Esatto, qui fuori dal nostro studio stanno per iniziare i festeggiamenti della Not AM Not FM.
3: Esatto, festeggiamenti diciamo interni, un po' per la fine ufficiale del palinsesto, anche se poi noi magari andremo in onda.
2: Ce ne sbattiamo le palle, andare avanti.
3: Ce ne sbattiamo in barba alle regole che in realtà non esistono, però diciamo il palinsesto ufficiale termina con questa settimana, The Nightbeat già è terminato da diverso tempo, ma noi volevamo fare un po' uno speciale per introdurre la stagione estiva.
2: Esattamente, come abbiamo fatto a giugno. Come abbiamo fatto uno speciale invernale, è giusto fare un altrettanto uno speciale estivo, adesso che inizia la bella stagione. Inizia a venire meno l'allergia, perché la fioritura ormai è finita.
3: Esatto, ci sono i frutti e noi siamo qui appunto per farvi ascoltare un po' una selezione di canzoni che noi apprezziamo particolarmente in questa stagione che arriverà verso fine giugno. Tra l'altro tu sei qui di fianco a me perché per un motivo molto speciale, cioè le telecamere non funzionano.
2: Esattamente, abbiamo una telecamera, abbiamo deciso di unirci per farci vedere entrambi.
3: Esatto, e potete vedere su Twitch Poliradio IT anche
2: twitch.tv/poliradio.it, potete vedere quanto siamo camicio variopinti bar mediterraneizzati,
3: pronti
2: per quest'estate
3: e non è a caso.
2: E oltre a vederci potete anche chiamarci allo 0223992475 o scriverci su WhatsApp al 320-320-56652 o su Telegram a @ Poliradio Bot, e fatemi anche gli auguri, mercoledì è il mio compleanno, bastardi.
3: Festeggiamo un paio di giorni dopo. Ora i Primal Scream.

0: Moving On, Scream Adelica, dal epico album del 1991, appunto Scream Adelica,
1: Primal Scream,
0: che tra l'altro qualche giorno fa, e ringrazio mia zia che mi ha regalato un buono sconto della Feltrinelli, mi sono comprato in vinile questo doppio disco che mi ascolterò a momenti, perché devo cambiare la puntina nel giradischi, così per farvi allegramente i fatti miei. Siete su Uncharts, oggi puntata speciale, diciamo, di quasi fine palinsesto,
1: di vibes estive.
0: Vibes estive, ascoltiamo le canzoni che ci hanno rallegrato ancora di più le estati degli ultimi anni. Per quanto vi ricordo, io ho scelto canzoni proprio che mi ascoltavo nel 2024-2025 o giù di lì, non troppo lontano.
1: Io sono andato più su una questione di vibes, cioè non, magari non esattamente canzoni che mi ascoltavo, cioè alcune me le ascoltavo magari quando erano uscite qualche anno fa, però più che altro vibe così un po'. Anche un po' festaiole.
0: Sì.
1: Che dovrebbe esserci la festa.
0: Esatto, che ci sarà tra pochissimo.
1: E sta iniziando proprio in questo momento.
0: Rimaniamo intanto nel 1991, un anno importantissimo per quanto riguarda la musica alternative. E io, proprio l'estate prima che entrassi in radio.
1: L'estate prima del 91, quindi.
0: No, non sono così anziano, e incredibilmente neanche te.
1: Nessuno di noi due era vivo.
0: Esatto. L'estate prima di entrare in radio, quindi quella del 2023, mi sono ascoltato a ripetizione un disco famosissimo che conoscevo bene, però quell'estate lì l'ho amato ancora di più, e cioè Nevermind dei Nirvana, che anche dalla copertina,
1: grande classico,
0: anche dalla copertina ha secondo me delle vibes molto estive.
1: Una copertina che adesso non si potrebbe più fare.
0: Esatto, che adesso non si potrebbe più fare, sia per motivi legali per quanto riguarda la persona che è dipinta, diciamo, fotografata.
1: Sì, diciamo che non era molto nella condizione di dare il consenso.
0: Esatto, assolutamente
1: no.
0: Molto piccola. E piccolo. E, io quell'estate lì mi sono ascoltato questo disco qua, dalle atmosfere sì estive, non esattamente festaiole, perché Kurt Cobain non era una persona festaiola, ma proprio mai in assoluto, però...
1: Comunque un grande,
0: però vibes secondo me molto acquatiche per questo album. Appunto, cominciare dalla copertina, Nevermind dei Nirvana con On a Plane.

0: Mamma mia, On a Plane, Nirvana 1991, un disco che ha fatto la storia della musica, la storia dell'alternative. Fun fact di questo disco è che ha scalzato Invincible di Michael Jackson dal primo posto nella Billboard Top 100, cosa che nessuno si aspettava, perché Michael Jackson era Michael Jackson e i Nirvana fino al 1991 e poi mai più erano dei signori nessuno, bene o male, cioè... Il debutto, sì.
1: Ma quando è successo? Adesso?
2: In che anni siamo?
0: No, nel 91 è successo.
1: Ah, proprio...
0: Sì.
1: Ma Invincible non era più tardi?
0: No, aspetta, Dangerous. Scusate.
1: Ma infatti sì, Invincible è mica del 2000 qualcosa.
0: Sì, 2001, sì. Un anno in cui non è successo
1: niente
0: di particolare.
1: Adesso ha senso.
0: Ciao Khalid!
3: Ciao, come va?
0: Bene,
1: si è aggiunto
0: bene.
1: A noi in studio, purtroppo non potete vederlo su Twitch perché, come abbiamo detto, c'è una sola telecamera.
0: Sì, se vuoi passare a questa parte.
3: Mi aggiunga poi.
0: È solo una voce nelle vostre e nostre teste. Ufficialmente in Studio 1 c'è una grande festa. In Studio 1.
1: In Studio 1 c'è una grandissima festa perché stiamo facendo una bellissima puntata di Uncharted Summer Vibes, Not AM Not FM, mio compleanno.
0: Sì,
1: quindi
0: due
1: fatemi
0: giorni
1: gli auguri
0: fa. Esatto.
1: 320-320-5652 o su chiocciola poliradiobot o nei commenti di twitch.tv/poliradioit.
0: Avete tre modi per farglieli, direi che non avete scuse. Caril, quali
3: è
0: sono?
3: Tutto il numero non, è il numero di telefono e non l'età.
0: Esatto,
3: del nostro caro maestro
0: per adesso. E, quali sono gli artisti che più ti piace ascoltare d'estate, caro ospite?
3: D'estate? D'onore. Ma voi avete davvero un genere o artisti che ascoltate nel periodo estivo? Questo, mi giro la domanda così perché di primo acchito non mi viene in mente.
0: Allora, no, però
1: alcune canzoni, c'è più delle
0: canzoni.
1: Vibe, di basi, di produzione che sono più estive, non ti viene ad ascoltarle magari quando è buio.
0: Cioè, okay. ci sono artisti che io ascolto.
3: Cioè, ci sono
0: più
3: artisti che ascolto
0: d'estate.
3: Più d'inverno, ma non così tanto d'estate. Cioè, nel senso. Vabbè, che io in questo periodo sto ascoltando molta musica latina. E la musica latina, vabbè, sa proprio d'estate.
0: Non è natalizia.
3: Non è natalizia. Neanche
0: nonostante...
3: la natalizia sa di Natale.
0: Esatto. Nonostante poi Hector Lavoe e Willy Colon abbiano fatto un album di Natale.
3: Sì, giusto. Tutto interamente salsa, quindi...
0: Che anche quello non è molto natalizio, io l'ho ascoltato. Cioè, ogni tanto si sente qualche campana, ma non è molto natalizio. Comunque,
3: non è natalizio,
0: sì.
1: Vabbè, ma il Natale senza neve...
0: Non è la stessa cosa,
1: esatto,
0: infatti,
1: cioè,
3: come
1: Natale,
3: Milano senza neve.
0: I Clips sono artisti molto, molto natalizi.
1: Esattamente.
0: Perché loro parlano spesso di neve. Un album invece che io associo tantissimo all'estate, in particolare ad agosto, è Abbey Road dei Beatles, perché è un album che io ascoltavo spesso con la mia famiglia mentre viaggiavamo in macchina verso il mare, e quindi è indissolubilmente legato a quel periodo lì. E da quello in particolare, la canzone che più lego a quel periodo lì è Oh Darling.

0: Un grandissimo album che mette fine a una grandissima carriera.
1: Sì,
0: un grandissimo gruppo.
1: Un grandissimo gruppo con un McCartney magistrale in questa Outdoorling.
2: I vostri viaggi in auto, Tancredi, dovrebbero essere, cioè, molto belli. Sarebbero stati molto,
0: molto
2: belli. Vorrei essere lì.
1: Io ascoltavo.
0: Tra l'altro, poi noi con i Beatles abbiamo anche tutta una schedule di listening party.
2: Giusto,
0: che fatto,
2: listening party.
1: Che si sono interrotti per adesso a Revolver causa esami. Poi riprenderanno con un disco Sgt. Pepper's, chissà quando, o a luglio.
0: Tra l'altro, proprio venendo qua, ero in macchina, venendo qua, stavo ascoltando Radio Capital.
1: Mm-hmm.
0: E parlavano di quello che potrebbe essere il Sgt. Pepper's italiano.
1: Ah, sì? E cosa dice?
0: Rolling Stones diceva che era Anima Latina di Battisti.
1: Ok.
0: E quindi era partito, quindi c'era gente
2: accetti,
0: che diceva
2: accetti questo
0: c'era
2: paragone?
0: C'era gente che diceva la voce del padrone. Gente, cioè Nero a metà di Pino Daniele.
1: Su Anima Latina
0: Se dura.
1: Forse accetto, però è un disco talmente strano. Cioè
0: era già il Battisti che iniziava a rompersi, a stufarsi,
2: sì,
0: del successo mainstream. Iniziava già ad andare verso gli lidi assurdi verso cui poi è andato a finire,
1: sì,
0: post-Mogol.
1: Cioè, Sgt. Pepper's molto sperimentale, però la forma canzone bene o male ce l'ha. Anima Latina è proprio un trip pazzesco, consigliatissimo comunque.
0: È ancora più psichedelico.
1: Psichedelico. Molto estivo Abbey Road, anche perché il grosso l'hanno registrato proprio ad agosto, quindi non sono l'unico a trovare dell'estate, è proprio così quel disco là. Un altro invece che non credo fosse stato registrato totalmente in estate è Pet Sounds dei Beach Boys.
0: Ovviamente non parliamo dell'estate, parliamo dei Beatles, non possiamo non parlare dei loro grandissimi rivali.
1: Diciamo che l'estate per i Beach Boys durava tutto l'anno, e tra l'altro quest'album qua, che è, vabbè, noi non possiamo descriverlo perché si descrive benissimo da solo.
0: Non ve lo siete ascoltati? Vergognate. Andate subito.
1: Ha compiuto 60 anni proprio qualche settimana fa, quindi è di maggio quest'album qui, maggio del 1966, e si apriva con un pezzo magistrale come tutti gli altri, che era anche forse uno dei singoli, Wouldn't It Be Nice.

0: Wouldn't It Be Nice, i Beach Boys, Brian Wilson. Tra l'altro Beach Boys che danno titolo a un altro progetto,
1: danno titolo a un bellissimo EP, la penultima uscita, sì, in ordine, di questo fantastico collettivo hip hop bolognese che purtroppo sono ancora criminalmente poco conosciuti. Parliamo di Consolato Records. L'estate scorsa hanno fatto uscire questo EP chiamato appunto Beach Boys, che parla della vita sulla riviera romagnola.
0: Bellissimo.
1: Sì, della vita di ragazzi, no, che fanno gli stagionali e odiano tutto.
0: Sono veramente...
1: Quindi è una vibe estiva, però sì, è una vibe estiva incazzata.
0: Sì, bella incazzata. Sono un collettivo della Madonna, Consolato Records, quindi andateveli a recuperare. Fanno anche delle live su Twitch,
1: che sono fantastiche.
0: Sono fantastiche, dove fanno questi freestyle. Io la cosa che apprezzo più in assoluto di loro, a parte le liriche molto, molto aggressive, come andremo ad ascoltare, le basi. Cioè basi belle boom bap, che però non suonano vecchie.
1: È un po' tipo quelle della Griselda.
0: Sì, esatto.
1: Quello stile lì.
0: Non suonano come un revival, ma sono veramente freschissime.
1: E, beh, e su questo disco sono ancora più fresche, perché hanno proprio questo tinge da spiaggia, da estate. Quindi ci sta metterla in questo bellissimo episodio sulle vibes estive. Questa è Colonie.

0: Shards, big ups, support your local scenes.
1: Esatto, anche se sono di Bologna. E quindi, però locals per, nel cuore.
0: Sempre, esatto.
1: Tra l'altro noi abbiamo fatto un viaggio a Bologna basato sul rap di recente, perché l'8 marzo siamo andati a vedere il Wu-Tang Clan,
0: che qui potrete... Quando uscirà presto, uscirà molto presto anche il nostro podcast di quell'episodio.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Recuperatevi tutti, tra l'altro, i podcast di Anchats che stanno uscendo a frotte.
0: Infatti, un grande saluto ad Ubik che produce per questo collettivo.
1: Esatto, un grande saluto.
0: Amico.
1: Che abbiamo avuto il grande piacere di conoscere e ci ascolta spesso. Tra l'altro, gli dobbiamo dare una brutta notizia perché la puntata che tanto aveva apprezzato su Ozzy Osbourne a proposito di podcast.
0: Persa.
1: Potrebbe essere defunta per sempre.
0: No.
1: Perché ce la siamo persa. Però questa magari ci dà l'occasione di fare una reissue magari per l'anniversario di questa triste scomparsa di Ozzy Osbourne.
0: Yes,
1: che era l'estate scorsa. Ma parliamo di cose belle dell'estate, non di cose brutte tipo Ozzy Osbourne che non c'è più. Perché
0: tra l'altro
1: questa,
0: anche quella comunque era luglio.
1: Era luglio, molto
0: quindi
1: estiva.
0: Quindi anche quella è estiva. C'è cose più estive della...
1: Esatto, cose più estive della morte, perché un altro album molto estivo, a proposito di album estivi che ascoltiamo in altre parti dell'anno, io l'ho ascoltato sotto Natale, quest'album qua,
0: okay.
1: Perché ho rimandato un po' l'ascolto, che è l'ultimo progetto di Marco Castello.
0: Ah sì, l'ultimo progetto di Marco Castello che è uscito l'estate scorsa, mi
1: sì,
0: sembra.
1: Sì, sì, sì.
0: Sì, io l'avevo ascoltato un po' quando era uscito e secondo me era molto bello. Sono forse ritornato più a Pezzi della Sera, ma anche questo Quaglia Sovversiva sì. È molto carino, ha dei momenti molto simpatici e anche di satira sociopolitica,
1: sì,
0: che
1: esatto.
0: Sono molto carini.
1: Per esempio l'editto del sottoscoglio è una...
0: Che era anche primo singolo.
1: Primo singolo, tra l'altro noi l'abbiamo passato per diverso tempo qui a Poi Radio, quello è un gran pezzo di...
0: Ma
1: di
0: anche
1: critica.
0: Questa, la traccia d'apertura, questa Pompe, è anche un momento così in questa satira.

0: pompe, Marco Castello. Se mettete davanti al titolo di questa canzone radio e cambiate l'ultima lettera, potrebbe venirvi il titolo di uno dei programmi di Punta di Poi Radio, vale a dire
1: Radio Pompa.
0: Giusto, grazie.
2: Un shout out al mitico Madonia che sta facendo un bellissimo DJ set proprio qui fuori all'edificio 9A, yes, del Politecnico di Milano. Venite tutti a sentirlo, la nostra Notte e Notte FM. Tra l'altro, cosa, questa canzone forse è ancora più rilevante adesso dell'anno scorso.
0: Esatto, esatto. Di pompe di benzina.
2: Cosa c'è di più così di estivo, di benzina e di possibilità di terza guerra mondiale?
0: E cose non tanto, cose non tanto carine che accadono in prossimità di questi luoghi. Ci scrive Ettore: assurdo album riguardo a Quaglia Sovversiva di Marco Castello. Ciao Ettore, il nostro primo fan.
2: Il nostro fan numero uno.
0: Primo sempre in entrambi i casi, nel senso primo e... primo
1: in ordine, in che senso?
2: Primo fan fuori della
0: dalla primo in ordine di tempo e primo in ordine di potenza del suo essere fan. Grazie, okay. Grazie mille.
1: Ora, è un album che mi ricorda un sacco Mario Kart, comunque.
0: Mario Kart, vero?
1: Sì. Alcuni pezzi potrebbero tranquillamente essere nella pista arcobaleno.
0: Assolutamente, come ritmi. Poi le batterie di Marco Castello sono sempre meravigliose. Non può essere estate senza il mood, il cosiddetto mood bar mediterraneo.
2: Potete vedere come siamo vestiti su Twitch.
0: Esatto.
1: Li siamo ascoltati al Miami, tra l'altro.
0: Ascoltiamo dall'ultimo progetto dei Nugenea, Ma tu che buo'.

0: Mi fanno notare che questo è un Anchatz che sa molto di Listen Party, il mio vecchio programma.
1: Sì, effettivamente anche la relazione, lo studio si è popolato, sì. E questo quasi rimpiangendo di aver spostato l'unica telecamera.
0: Giratela, fatevi vedere.
2: No, me lo puoi ripetere il titolo, però con tutto il tuo accento del sud possibile.
0: Ma cosa vuoi?
2: No, dai.
0: Ma cosa vuoi? È il titolo
2: dei
0: di
2: no
0: questo,
2: Genia.
1: Di Nu Genia, persone Nugenia. Della luna.
0: Esatto. Un saluto a Davide e a Giuseppe, detto Tenet.
3: Ciao. Grazie di averci ospitati qua in questo listening party estivo.
0: Voi vi faccio la stessa domanda che ho fatto all'ospite numero uno. Artisti che vi piace particolarmente ascoltare d'estate, ce ne sono? Quali sono?
4: Queens of the Stone Age, sicuramente.
0: Queens of the Stone Age, bello. Tu?
3: Forse Washed Out, tutta la chill wave. Mi piace ascoltare d'estate.
0: Bene, bene, bene.
1: Questo ci sta. Questi... come vibe, effettivamente. L'estate dovrebbe essere chillata.
0: Assolutamente.
3: Sì, anche un po' psichedelica.
4: No, secondo me dovrebbe essere bella carica invece l'estate. Questo è Queens of the Stone Age.
0: Infatti.
4: Non caricare.
2: Anche se tra di noi la musica estiva va di pari passo con la musica da sessione.
0: Sì. Esatto, quindi... però deve essere carica anche per questo. Infatti a me piace molto ascoltare i Nirvana, per dire.
4: Nirvana, sì.
0: A proposito
1: dipende
0: invece,
1: come vedi la sessione.
0: Infatti, se la vedi come
1: se sei in ansia ti devi chillare, o se sei distrutta ti devi caricare,
0: oppure se devi assolutamente studiare quelle 200 pagine in 24 ore, e quindi devi caricarti molto. A proposito sempre di alternative, a me piace molto ascoltare il Britpop d'estate, soprattutto dopo che leggendo ad agosto al mare un libro sull'alternative, proprio in quei giorni è stata annunciata la reunion degli Oasis, e mentre stavo leggendo di loro su quel libro lì, quindi da quell'estate in poi diciamo il periodo è molto legato a queste cose. Cominciamo però non dagli Oasis ma dall'altra band,
1: i loro grandi nemici.
0: Sì, in questo caso proprio nemici, perché
1: i Blur del mitico Damon Albarn.
0: Esatto, parlando di Beach Boys e Beatles il rapporto era un po' più amichevole, loro si odiavano proprio. Questi sono i Blur con Chalmers Man.

0: Ciao Messelman. Qua si scoprono gli altarini, amiche e amici.
1: Stavamo
0: di Poli
1: facendo, Radio. Facendo la classica sfida Oasis con o Blur.
2: Blur un bravo streamer, sì, però non
0: meglio Dario Moccia.
2: Cioè,
0: meglio Dario Moccia. Sì, allora qua sembra vincere l'opzione Oasis.
1: Sembra essere un wash per gli Oasis.
3: Io sono momento. L'unico soldato per i Blur.
1: Sì. Io qui sono democristiano e dico non sono abbastanza esperto e fan di Britpop per rispondere.
0: Lui dice Sweden.
1: Probabilmente sì, o i Pulp. Sì.
0: O i Pulp. Pulp.
1: Ecco cosa ti dico, i Pulp.
0: I Pulp.
2: Se volete dire la vostra, ce lo possono scrivere, esatto, ci possono chiamare.
1: Scrivetecelo su WhatsApp al 320-320-5652 o su Telegram, @ Poliradio Bot, o anche nei commenti di twitch.tv/poliradio.it. Potete vedere quanto siamo variopinti in questa bellissima puntata di Anchards Vibe Estive.
0: E andiamo un attimo avanti con questa wave Britpop per il dispiacere di Giuseppe.
4: Perché anche studio. Se Giuseppe ha espresso una veramente un po' più popular opinion, sì, adesso. Ha detto Oasis meglio di Oasis meglio di Radiohead, detto,
3: anche no? I Blur.
4: Anche Oasis i Blur meglio di Radiohead.
0: Qui non c'è.
1: Io qui dico di no. Maestro, io qui non posso.
0: Io allora non lo so, sicuramente trovo più piacevole ascoltare Blur e Oasis, però riconosco che musicalmente io come influenza
1: anche io anche dopo tutte le delusioni extra musicali dei Radiohead non posso non amarli musicalmente.
4: Il problema dei Radiohead sono la fanbase, che si sentono meglio di chiunque altro e quindi devono sbatterti in faccia ogni 3 secondi che ascoltano i Radiohead.
0: La fanbase.
3: Ettore, intanto scusate, Ettore dice Blur meglio degli Oasis.
0: Ok.
1: Ettore per i Blur. Poi,
2: cioè, io mi fido di Ettore, è il primo fan per un motivo.
0: Esatto. abbiamo raggiunto la parità e volevo dire una cosa sui fan degli Oasis, cioè sono gli stessi della Premier League, cioè sono gli hooligans,
1: sono la gente normale,
0: sono simpatici anche proprio per quello. A proposito di Oasis, un altro pezzo che io ascolto molto volentieri d'estate, in particolare due estati fa, proprio quella di cui parlavo,
1: anche qui per par condicio dopo Beatles e Beach Boys dobbiamo fare Blur e Oasis,
0: giusto, non vogliamo lasciarli fuori. Questo pezzo l'ho ascoltato molto mentre andavo a studiare e quindi mi sono ripromesso che quando mi laureerò, e prima o poi succederà, nello speciale che ovviamente succederà quel giorno
2: da 5 ore
0: esatto, speciale da 5 ore, voglio mettere proprio questa canzone, Stand By Me.

0: una canzone eterna degli Oasis. Io per onore di Liam Gallagher farò tutto il prossimo talk così.
1: Ti mancano come... i bicchieri da sole in
0: mi
1: stile Liam Gallagher.
2: Anche il bar.
0: Mi mancano gli occhiali da sole, una Guinness alta come me e un tamburello, però la posa c'è, se volete
1: il
0: guardare.
1: Il tamburello ce l'abbiamo.
0: Il tamburello qua. Ce l'abbiamo, allora lanciate. No, che poi beccate il mix. Passatelo, ecco. Stand by me da Beer Now del 1997.
3: Sì,
0: 97.
3: 97, sì. Il terzo album elefantiaco,
0: esatto,
3: veramente
0: esatto.
3: L'inizio della fine per gli occhi.
0: Con dei mix per niente fatti a caso.
3: Assolutamente curatissimi.
0: Un saluto a Pepo che ci ha raggiunto insieme ai suoi colleghi di Domani a Luna. Come va?
4: Va bene, sono contento, mi avete invitato così.
0: Sì.
4: L'ultimo.
0: C'è un mood molto da Alice in Party, mi state facendo
1: piangere,
0: venire in mente che forse l'anno prossimo potrebbe ricominciare.
3: Ma perché no? Adesso andiamo al 2015. Questo l'avevo ascoltato tutta quell'estate, il mixtape di debutto di un gruppo incredibile. Che purtroppo adesso non esiste più perché uno dei membri è morto.
0: No.
3: Adesso sono i By Storm, ma allora si chiamavano Injury Reserve. Questa è Yo dal Live from the Dentist Office, un bellissimo debutto.

0: Io injury reserve mentre
1: sì, c'è il delirio qua in studio.
0: Cadono le cuffie per la terza volta. Giuseppe!
2: Non era colpa mia stavolta
3: è caduta anche proprio una cuffia.
2: Sono innocente.
0: Malissimo. Vergogna a tutti e due.
1: Lo studio che sta venendo devastato in diretta.
4: Un perché saluto. Questo è Anchance.
0: Questo è Anchance che va a concludersi. Grazie Giuseppe, grazie Davide, grazie Caril, grazie maestro.
4: Grazie Giuseppe.
0: Grazie
2: maestro, grazie Tank, grazie Caril, grazie Giuseppe.
0: Noi scendiamo adesso.
1: E grazie Ettore che ci scrive, esatto, che anche lui riconosce l'importanza degli Oasis, che incarnavano un po' la spinsieratezza dell'Inghilterra degli anni 90.
0: Vero, sono d'accordo e sono belli per questo.
1: D'accordo.
0: Noi vi salutiamo, mettiamo l'ultimo pezzo degli Avalanches
1: Electricity. Sono tra l'altro recentemente tornati sulle scene.
0: Esatto, con alcuni concerti. Dopo di noi, dalle 19 alle 20 Nerd, dalle 20 alle 21 Fright Mice. Quindi non perdetevi questi programmi. E un saluto dal maestro, da Tank e dai loro ospiti. Ciao!

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: The hits from yesterday to today, only on Bolly Radio.
11: My name's Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal.
10: The best music in town.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Buongiorno, è venerdì e sono le 7:01. Buonasera, buon pomeriggio, buon quello che è, amici.
2: Buonasera, buonasera.
1: Vabbè, magari si riascoltano in futuro. Ciao amici, come state? Io sono Gabriele.
3: Poi c'è Enrico in regia.
2: E c'è Pepo anche oggi, grazie all'invito ragazzi.
1: Ma grazie a te per essere venuto, ci fa un sacco piacere avere un ospite per una volta che non sia...
3: Il primo ospite che si autoannuncia, tra l'altro, bellissimo.
2: Arrivo e prendo il controllo.
3: Manie di, come di
2: protagonismo.
3: Di protagonismo, sì.
1: Madonna Enrico, però già gliela fai pesare appena arrivato.
2: Se mi insulti
3: certo,
2: al primo...
3: Io, questo è il mio compito.
1: Ragazzi, non abbiamo ancora detto che programma è.
3: Benvenuti, bentornati in una nuovissima puntata di Nerd speciale, Nerd per la Nerd per Not AM Not FM. Infatti qua sotto stanno facendo il bordello e noi abbiamo deciso di coinvolgere tutti i nostri cari amici della radio, dicendogli un pochino quello che, come è nata la loro passione nerd, e un pochino integrare con le notizie della settimana, visto che è stata una settimana un pelino densa per cose che sono accadute nel mondo nerd.
1: Assolutamente sì, esatto. C'è stato lo State of Play. Questa sera c'è un'altra cosa che io non mi ricordo come
2: si
1: chiama.
2: Summer Game Fest.
1: Ma quanto cazzo è forte questo ragazzo, lo voglio ogni puntata.
3: Io sto morendo.
1: E quindi sì, vi andremo a parlare intanto delle nostre origini in questo mondo che ormai ci avete accompagnato, ci conoscete un po', sapete quello che ci piace, sapete quello che piace a me, per lo più Enrico sapete quello che non gli piace. E quindi
3: cioè tutto.
1: Esatto, perché sei un rompicoglioni.
3: Grazie, ti voglio bene anch'io, eh.
1: Grazie, patato. Quindi andremo a parlare un pochettino delle nostre origini. Quindi io però, al posto di fare l'arrogante di inizio, io chiederei al nostro ospite Pepo di parlarci un po' di quando inizia e come inizia.
3: Io, aspetta, prima che inizi Pepo, non voglio interromperlo solo perché Pepo, vorrei dire che comunque se la gente vuole collaborare con noi e vuole farcelo sapere anche lei che come ha iniziato a parlare o a vivere il mondo nerd, può farlo scrivendoci su Telegram a @PoliRadioBot, su WhatsApp al 320-320-5652, chiamandoci al cellulare, al telefono allo 0223 99 24 75 76, oppure su Twitch a twitch.tv/poliradioit, dove la sub con Amazon Prime è gratuita.
1: Bravo come sempre Enrico, ripetere come ci possono contattare ogni volta, io me lo dimentico, meno male che ci sei.
3: Ecco,
1: tu.
3: Vedi, bravo, uno Enrico, che sa fare Enrico. Questo lavoro. No, si scherza, va bene. No, dai Pepo,
1: no, il problema è che io sono quello che parla, quindi figurati. Vai Pepo, non ti interrompiamo più.
2: Quando ho iniziato a immergermi in questo mondo nerd, ho iniziato da molto piccolo. Era credo 2005-2006 all'incirca, che giocavo con mio padre sul computer.
1: Ok.
2: Quindi avevo tantissimi giochi di cui non mi ricordo manco un nome, però.
1: Ok, perfetto.
2: Allora, sicuramente dei PES.
1: Ok, ok.
2: Quindi sì, ho iniziato con quello e spara tutto. Mi pare si chiamasse Delta Force.
1: Sei completamente fuori dal mio spazio di conoscenza.
2: No, sì, ma penso che l'abbia giocato io e mio padre.
1: Fine. Ah, ok, perfetto. No, ma in generale.
2: Era uno di quei giochi che scaricavi dalle riviste, che ordinavi la rivista a casa e ti arrivava il CD.
1: Madonna, questa è proprio archeologia. Cioè, Madonna, veramente.
2: All'età della pietra il videogioco.
1: Quindi hai iniziato con tuo padre, una cosa,
2: esatto,
1: di famiglia.
2: Sì, sì.
1: Anche tuo padre è un nerd oppure.
2: Ma in realtà non, era un nerd, poi non so, ha un po' smesso, non è rimasto aggiornato. Quindi sì, era più che un nerd. Dal punto di vista videoludico era un nerd dei computer, quindi,
1: okay, quindi
2: era molto appassionato di quel mondo, mi ha trasmesso questa passione. Poi sono arrivato qui al Politecnico a fare ingegneria informatica.
1: Un collega.
2: Esatto, sì.
1: Meno male. Era una cosa molto bellina iniziare con la famiglia. Anche io ho iniziato un po' con mio padre, con la Wii, penso che molta gente abbia iniziato da là. Giocavamo a Mario Kart insieme e da lì ho imparato che le scommesse non si pagano. Grazie papà. Perché lui ogni volta mi faceva: vediamo
3: questo
1: chi vince.
3: Perché sei siciliano, non è perché.
1: Ah. Sono siciliano?
3: Siciliano.
2: No, i siciliani sono uomini d'onore, quindi le pagano le scommesse.
1: Esatto.
3: Alla ma. No, si scherza.
1: Partiamo dalle basi. Comunque, Enrico, se non vuoi più interrompermi mentre parlo di una cosa così profonda e importante per me, non ti taglio le gambe. Stavo dicendo.
3: Va bene.
1: Ho iniziato con mio padre giocando a Mario Kart e sostanzialmente lui mi faceva: se riesci a battermi, io ti do la paghetta prima questa settimana. Lui ha vinto una volta su 70 circa, perché io ero quel tipo di bambino, ero proprio il bambino fissato con i videogiochi.
2: Eri un prodigio, io invece ero scarsissimo.
1: No, io facevo cacare, però faccio cacare anche adesso, però un pochettino meno. Non lo so, forse ero più bravo quando ero piccolo. Però lui non mi ha mai pagato, lui non mi ha mai dato un euro e ancora ad oggi quei soldi me li ricordo, papà. Ricordati, un giorno arriverò e me li prenderò.
2: A un certo punto l'eredità arriverà e saranno tuoi quei soldi.
1: Esattamente. No, madonna, che cosa terribile, spero di no. Cioè, almeno spendere il più tardi possibile.
2: No, ovviamente, stavo scherzando.
1: non lo so, poi ci sta. Tu Enrico invece come hai iniziato?
3: Allora, devo dire che anche io ho iniziato con mio padre. Soprattutto penso che uno dei primi giochi che abbia giocato era FIFA per il computer col tubo catodico. Ho questa reminiscenza. Però uno dei primi giochi dove mi ricordo essermi proprio infognato tantissimo, e qua farò vedere tutta la mia mascolinità tossica, era il gioco in regalo con il DVD delle Winx. E io ero cioè bloccato ovviamente a livello 3, perché quando eri piccolo non leggevi un dialogo, e quindi oltre a sparare, perché si potevano fare i colpi speciali delle Winx, con il mio personaggio preferito, ovvero Stella, e non Transigo. Chi dice che Bloom era la migliore Winx, mi dispiace.
2: Non mi ricordo neanche chi è Stella.
3: Quella bionda. Quella bionda vestita d'oro. Tra l'altro vorrei ricordare come praticamente le Winx avevano un quantitativo di vestiti al limite del...
4: Madonna, dai.
3: No.
2: Guarda. Senti, io non me la ricordo questa cosa, quindi non so perché
4: ma
2: tu ci hai fatto caso.
4: Ma manco io, Enrico, sinceramente, però va bene.
3: Quindi. No, vabbè. Comunque quella era una delle prime esperienze videoludiche. Poi dopo sono passato al famigerato Nintendo DS e alla Wii. E il Nintendo DS per me si può legare solamente a un'unica parola, ovvero R4. L'R4 era la mia infanzia. Io avevo Pokémon Diamante, che ho consumato per quanto ci abbia giocato. Veramente il gioco a cui io sono più legato. Poi ci giocavo tantissimo a Mario e Sonic alle Olimpiadi. Il gioco dei Bakugan, che tra l'altro ho ripreso tipo 2 giorni fa soltanto per vedere com'era e come mi ricordassi male.
1: Madonna, Enrico, cioè veramente
3: un momento di nostalgia.
4: Sì, Jurassic Park ha la nostalgia.
2: Io non ho nominato Delta Force, cioè non penso che sia, ragazzi, più o meno quel periodo lì.
1: Io non sono qua per giudicare nessuno. Io avevo
3: messo... No, come se non avessi appena giudicato. Però
1: io sono la voce della verità, la voce della giustizia, e quindi
3: non ti crede nessuno, dai.
1: Quindi non lo so, Enrico, adesso cosa facciamo? Ci ascoltiamo una bella canzoncina?
3: Ci ascoltiamo una canzoncina, ovviamente anche questo qua che fa parte del nuovo delle canzoni virili. Ci ascoltiamo l'opening di Bakemonogatari.
1: Sì.

0: di dubbio gusto, dopo aver sentito questa canzone ho voglia di mettere dei guanti con delle zampette da orso addosso.
1: Da orso? Da orso, Enrico, sicuro che non sia da gatto.
0: O da gatto, quello che volete.
1: Madonna, sei terribile. Comunque, avete ascoltato la opening di Bakemonogatari o Monogatari, non mi ricordo quale dei due.
0: Bakemonogatari.
1: Va bene, grazie. E abbiamo un altro ospite qua con noi, ci siamo un sacco.
2: Dove?
1: Non lo so, aspetta.
3: Non lo vedo io.
1: Forse è uscita. Gio, no. Tu l'hai visto entrare?
2: No,
1: vabbè.
2: No, sta ancora fuori, secondo me.
1: Ma che stronzo, cioè, mi fa adesso ci sono, vabbè. Gio, siccome l'ospite se n'è andato, gradiresti parlarci un po' tu della tua infanzia?
2: Ti faccio io da ospite. Sì, va bene, sì. ciao. Merd. Con la N l'ultima volta che ho controllato, che mi insegnano sta per nuovo eroe ribelle Domodossola.
0: Vero, chiaro. Vero.
1: È conoscenza vero. Comune comunque. Ma viene questo dall'inglese, cioè questa è proprio anche la sigla in inglese.
0: Sì, sì.
2: New Hero Rebel Domodossola.
1: Ah, ok.
2: Hero.
1: Madonna, che tristezza.
0: Ma dai, vabbè, dai, esagerato. Sei
2: troppo giovani per conoscere questa serie, ragazzi.
1: Effettivamente è vero, questo è il decimo anno e noi siamo qua per... Non ho decimo, mi sa decimo.
0: Ma di cosa?
1: Di Nerd, questa è la decima stagione di Nerd.
0: Sì, vero.
2: Facile così, uno arriva, prende un programma.
1: Sì, capito.
2: Ah, la decima stagione.
0: E invece...
1: Oh, intanto ci siamo impegnati tanto, cazzi. C'è un presentatore bravissimo, altri cazzi. Un tizio in regia incredibile, una persona che io stimo.
0: Gabri, meno
3: complimenti.
1: Madonna, fatti esatto, fuori. Cioè. Allora, ragazzi, di cosa vogliamo parlare? Io prima, io, Enrico e Pepo prima abbiamo parlato di quello che abbiamo fatto da piccoli, quindi vorrei chiederlo anche a Gio, per parità di popolo. Se
2: abbiamo fatto da piccoli?
0: Nel senso, come sei diventato nerd?
2: Ah, come sono diventato nerd?
1: Mamma, che persona comunque.
2: Io sono diventato nerd... Sai quando dici a un bambino di non fare una cosa, sì, e tu la fai? Vai. Esatto, è proprio frutto del divieto.
0: Non giocare ai videogiochi.
2: No, io non giocavo ai videogiochi, ma a casa mia era severamente vietato guardare anime e manga. Anime, okay. Sì, manga non si guardano.
0: Non si guardano.
2: Sì, perché a casa mia esisteva una legge proprio scritta nella pietra, che i bambini, cioè quali io ero, non guardano la TV prima delle 18.
0: Ok.
2: Quindi okay. I cartoni animati erano solo quelli della sera di Disney, Bugs Bunny su Rai 2.
0: Ok.
2: Italia 1, primo pomeriggio, no.
0: Ok, va bene.
2: Vietato. C'è chi dice all'epoca perché cartoni violenti. La vera motivazione secondo me è che mia madre doveva guardare Beautiful. E quindi non era compatibile con la visione di Dragon Ball, Pokémon, eccetera. Quindi in realtà io fino a un certo punto...
3: Perché non sono andato via di casa.
2: Non sapevo cosa fossero i cartoni giapponesi.
1: Queste cose così strane con gli occhi grossi che urlano violenti, Dragon Ball.
2: Violenti, gente che si picchia, bambini che si picchiano con adulti, adulti che si picchiano i bambini.
0: Bambini che si picchiano con i bambini.
2: Traffico legale di animali portatili per fare delle battaglie, delle lotte clandestine, no, delle lotte lecite,
1: sì, capito,
2: e regolamentate.
1: Ti obbligavano a fare queste cose.
2: Ma di cosa stiamo parlando?
1: Tu volevi portare il tuo chihuahua a menare un pappagallo.
2: Esatto, poi i bambini escono di casa e dicono: ah, io vengo qua col mio bassotto, te lo lancio contro il tuo gatto. Si menano, fanno delle cose. Chi vince si porta via quello dell'altro.
1: Chi porta pure via i soldi pure.
2: Sì.
1: Una cosa terribile, effettivamente, ragazzi, Pokémon era davvero una roba
2: diseducativa. Va al massimo.
1: E invece posso chiederti:
2: mentre Bugs Bunny, che quando uno gli fa un torto va a menare le mani e
1: mangia le
2: distrugge la psicologicamente il suo avversario, quello va bene.
1: Sì, certo, cioè nel senso Bugs Bunny è un coniglio, non farebbe mai, cioè una persona non lo farebbe mai, chiaramente.
2: Esatto, perché tu non ti senti in dovere.
1: Non mi sento in dovere di imitare un coniglio. Ma invece, siccome ci hai raccontato questa storia divertente, quando hai iniziato, cioè qual è stato il tuo primo impatto che ti ha fatto dire cazzo mi piace?
2: Ma sai che non saprei.
1: Davvero?
2: Allora, a parte che un'estate finalmente davano le repliche di Dragon Ball, e quindi ho potuto finalmente vedere la saga di Majin Buu in replica.
3: Ok, è iniziato alla fine.
2: Tipo 6 mesi. Sì, esatto. Cioè, per me, da lì sono arrivato proprio.
1: Ok.
2: E, no, ma io mi sono sempre definito un nerd eclettico.
1: Okay.
2: Cioè, sai che ci sono i nerd dei videogiochi, i nerd degli anime, i nerd della Disney, i nerd.
1: Sì.
2: Ecco, io. Anime, un po'.
1: Ok.
2: Manga, qualcuno.
1: Ok.
2: Fumetti Disney, un paio. Videogiochi tipo 3.
1: Ok.
2: Produzione Vocaloid, sì, quelli il giusto. Canzoni anime, quelle sei importanti. Cioè,
1: non sei
2: di tutto un po'.
1: Non sei un one trick pony. Ti piace, esatto, ti piace vedere un po' di tutto. Che sinceramente, secondo me, è meglio. Perché anch'io sono così. Quindi
0: sono, sarò nella top 100 di tutte le, della top 100 di tutte le sfere nerd.
2: Esatto.
0: Invece che nella top 1 di tipo di ore spese a guardare, esatto, anime, esatto, strani.
2: Credo che il mio apice sia stato diventare tipo uno dei coordinatori della, dei fan italiani di un manga che non si era guardato nessuno e le anime non aveva visto nessuno, nemmeno io.
3: Bellissimo.
2: Cioè, avevo visto le prime due stagioni, ma non la terza, la quarta e la quinta, ed era The Slayers. Per gli italiani, un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo per Rina. Questo titolo è estremamente, vabbè, estremamente semplice.
1: Io non ho la più pallida idea di cosa tu stia parlando.
2: Siete troppo giovani.
1: Madonna, cioè,
2: però è bellissimo. Guardatelo.
1: Oggi veramente puntata Jurassic Park stiamo facendo, no? Puntata nerd.
0: Beh, gente, io vi dico che il mio primo approccio a un manga è stato con un fumetto shoujo che penso che neanche l'autore sappia che l'abbia fatto. È una serie di 10 volumi che si chiamava Romantica Clock ed era letteralmente una tizia al liceo che si innamorava di un tizio e voleva fare la pasticcera. Spoiler, il manga si conclude al 10° volume dove lei dice: l'anno prossimo mi iscriverò al liceo e là scoprirò che cosa succederà. Fine.
1: It, beh, bellissimo. Bello.
0: Quindi io non so come è finita quella storia perché...
1: Ma non c'hai tipo un po' di interesse se ormai lo scrittore ha detto qualcosa?
0: No, è serie interrotta, basta.
1: Ok, perfetto.
0: Evidentemente non vendeva abbastanza. Vorrei. No, non vendeva, secondo me non è che si era stancato.
2: Ma scusate, siccome qua nerd può dire tutto e niente, dall'essere una persona che si iscrive i sistemi operativi in assembly, sì, a una persona, oddio, che guarda gli hentai. Quando voi dite io sono un nerd, sì, a quale aspetto delle vostre passioni vi riferite?
1: Allora, io sono un po' come te, sono un po' eclettico, solo che io sono più... Tu hai detto che sei molto più generale su tutte le cose. Io c'ho quel... Posso dire la parola con la... Vabbè, posso dire autismo? Sì, dirò autismo. Io ho quel tipo...
2: Cioè, l'autismo...
0: Fatto tutto da solo.
2: Quando però... distribuivano gli autismi...
1: Io ne ho presi 3-4 e ho detto io baserò la mia vita su questo. Quindi se c'è qualche anime nuovo do un'occhiata, i videogiochi seguo un po' le fiere, quindi...
0: Quindi hai visto Yomi no Tsugai?
1: No.
2: Ma quindi la tua top 3 è?
1: La mia top 3 sono videogiochi, anime e giochi di ruolo. Perché io gioco anche di ruolo.
2: Comunque è ampio, cioè poteva essere solo Prince of Persia, solo Pokémon e solo Pathfinder 2.
1: No, assolutamente. Anche questo è effettivamente... No, però a me piace un po' tutto, devo dire. Non c'ho un genere preferito. Diciamo che se devo scegliere qualcosa, strategico a turni, direi, proprio per buttarla lì.
0: Ok, RPG classico.
2: Quindi tuo gioco preferito, Final Fantasy 10.
1: 8.
2: E non è a turni, però come?
1: Come non è a turni? Beh, è semi a turni.
0: È semi a turni.
2: Semi a turni.
1: Sì. Sì, è semi a turni. E se non sbaglio,
0: poche idee ma confuse, signori. Solo a
2: come Final Fantasy 8.
0: Come Final Fantasy. Quello
1: è bello, però è un bel gioco. A me è piaciuto.
3: È tipo gli unici due Final Fantasy che ho giocato: uno è l'8, l'altro è il 16. No, è il 15.
1: Ok.
3: Quindi, lo so, non credo di averlo finito l'8 perché mi ero stancato alla boss fight finale.
2: Ci sta, onesto.
3: Perché avevo costruito un personaggio che era stranissimo e che quindi era completamente counterato dal boss finale. Quindi l'ho abbandonato.
1: Ok. No, io allora. In realtà io ho detto anche una bugia, perché lui ha detto Final Fantasy, però a me piace tanto Persona più che Final Fantasy, però quello è un altro discorso che...
2: Io ho citato delle cose a caso per fare un elenco più variopinto possibile.
1: Beh, so, però io voglio essere un po' più preciso. Enrico, tu invece che dici?
0: No, io invece dico di lasciare la parola a un altro nerd eclettico quanto più possibile, ovvero il signor Caparezza, che decide di mettere sempre tutto in mezzo nelle sue canzoni, fare 20.000 citazioni al minuto, è una di quelle in cui ne fa di più in assoluto, è a birra di me, e quindi ce l'andremo ad ascoltare.

0: Vabbè ragazzi, abbiamo parlato un pochettino della nostra infanzia, adesso parliamo un po' di robe più moderne, siccome prima il tema di Jurassic Park l'ho cantato circa 3 volte. Parliamo di una cosa importante che è successa oggi, ovvero è uscito il film e ultima puntata di The Amazing Digital Circus.
1: Oh signore, è vero.
0: Allora, io voglio chiedervi un po' così a caldo, senza argomentare troppo, prima cosa ne pensate di questa serie e poi ne parliamo magari.
2: Allora, io ho recuperato tutta questa settimana, nel senso che ho visto tutti gli episodi da martedì, ho fatto martedì i primi 5 episodi e poi ieri ho visto 6 e 7 e quindi ero pronto per andare a vederlo al cinema. Purtroppo parto domani, quindi non posso andarlo a vedere.
0: Wow, Enrico, sei
2: incredibile, come ho pianificato le cose per bene. Allora, quello che ti dico è, fino al 5° episodio posso dire che è una serie dove dico ok, ci sta, il 5° episodio è molto bello.
0: Enrico, ti ho chiesto a caldo, ci abbiamo altri 2 ospiti. Scherzavo.
2: Scusa se stavo... Cioè,
3: No, fino al 5° episodio...
2: Fino al 5° episodio era curioso. Una serie per cui dicevo ok, ci sta, è scritta bene, ma finora non mi sto strappando gli occhi dalle orbite per dire è la cosa migliore che ho visto. 6° e 7° episodio invece ho detto mi hanno incuriosito, sono ok, capisco perché il fandom è così infognato per questa serie, ma ancora non dico perché, cioè ancora mi domando perché tutti dicono è la miglior serie uscita negli ultimi anni.
3: Non penso sia la miglior serie uscita negli ultimi anni, però secondo me...
2: Però lato web sì, dicono.
3: A livello di visualizzazione di numeri sicuramente, è anche la prima serie che riesce a arrivare a essere distribuita senza essere però acquisita, perché grande esempio a cui tutti pensano quando una serie nasce sul web e poi finisce in giro è Hazbin Hotel. Ma Hazbin Hotel, il pilota era un pilota indipendente, poi è stata presa
0: da Amazon,
3: acquisita, per quanto con più o meno controllo creativo, ma da Amazon che l'ha poi prodotta. Mentre Digital Circus è uscita sul web con Netflix che zitto e buono prende Repubblica, mette probabilmente dei soldi e basta, è uscita al cinema senza... Cioè, è rimasta la produzione totalmente indipendente ed è un caso primo e unico nella storia. Secondo me Digital Circus è riuscito a fare una cosa estremamente difficile, ovvero fare una serie che funziona per tutte le età.
2: Sì.
3: Perché io ero al cinema ieri, alla prima proiezione in assoluto, e ci stavano famiglie con bambini piccoli, ma piccoli, cioè 5-6 anni, fino a... persone, adolescenti e anche adulti, quarantenni, perché è veramente una serie che poi c'ha il pretesto che biologicamente loro non possono dire parolacce, quindi non ci sono parolacce, tutto bello, allegro, i bambini vedono personaggi colorati, capiscono un terzo della cosa,
2: certo.
3: Però è innocua, non è come Hazbin Hotel che se un bambino lo guarda rimane traumatizzato.
2: Sì, capito.
3: Può guardarlo e probabilmente poi sono quelli che comprano i peluche, che mandano avanti la serie. Poi parla agli adolescenti, parla soprattutto ai giovani adulti, perché comunque affronta una serie di tematiche di trovare la propria strada, realizzazione nel lavoro, eccetera, eccetera, che probabilmente parlano più a un pubblico di 25 anni.
2: Sì, su quello sono d'accordo.
3: E poi comunque non è banale, non è infantile, quindi anche se uno se la guarda a 40 anni può tranquillamente appassionarsi e vedersela. Quindi secondo me è una serie veramente che ognuno se la può vedere per sé.
2: Sì, però non so, mi aspettavo... Cioè, il discorso è che... Io l'ho sentita talmente così tanto ingigantita dal pubblico che quando l'ho vista ho detto ah ok, cioè non è, ci sono state altre opere che quando le ho sentite ingigantite dal pubblico e poi le ho lette hanno rispettato e rispecchiato quella che era l'opinione. Mi viene per esempio in mente Fullmetal Alchemist o Attack on Titan. Qua invece quando sono andato a vederlo dire ok, è un buon prodotto, non sto dicendo che sia un brutto prodotto, ma da qua a dire è rivoluzionario o è... rivoluzionario.
3: Sì.
2: È particolarmente, come dire, creativo o ha dei colpi di scena che non ti aspetti. Io dico, vabbè, ha delle cose interessanti, però è lo stereotipo.
3: È rivoluzionato dal punto di vista produttivo,
2: esatto,
3: non dal punto di vista contenutistico.
2: Però io me lo aspettavo anche da quello, perché l'ho sentito pompato bene anche da quel punto di vista. Cioè, l'avevo sentito come... Ha dei plot twist interessanti?
3: No, non ha dei plot twist interessanti. Anzi, posso dire che io al finale non c'è nulla che non mi aspettassi.
2: Ok.
0: Okay.
3: Però la storia che ha avuto, anche il fatto che sia usciva un episodio ogni 6 mesi.
2: Sì.
3: E poi sempre con una qualità sempre più alta. E uno anche si affeziona perché, come dire, lo vede crescere sto prodotto, no? È ovvio che se uno lo approccia a serie finita, bincocciandola,
2: secondo me
3: non rende.
2: Sono d'accordo.
0: Che secondo me è anche un po' il punto dello studio Glitch in generale, lo studio che l'ha prodotta, che prende queste serie indie, questi piccoli animatori che non hanno mai avuto niente, e li fa crescere fino a un certo punto che danno un significato diverso alle loro serie. Perché se lo guardi, appunto, come ha detto Joe, come serie è una serie, se lo guardi come anche progetto è interessante perché

0: No, su quello sono d'accordo. E per me, comunque, la puntata migliore rimane la seconda. Io
1: non
0: sarò...
1: sono d'accordo.
2: La
0: seconda, perché secondo me tutta la parte introspettiva degli NPC. Qua entro nello spoiler, amici.
2: Vabbè,
0: mi spiace.
2: È la seconda puntata.
0: Vabbè, però la questione che gli NPC prendono, realizzano del fatto di essere all'interno di una storia, che la loro memoria, in qualche modo, poi non è detto, perché nell'episodio 5 si vede che ha un'espressione, eccetera, eccetera. Comunque, gli NPC che realizzano che non sono altro che un qualcosa che esiste durante la storia e poi dopo verranno eliminati, e c'è tutta quella parte nella stanza dove ci sono i personaggi in T-pose, che lui si fa tutte le domande, quella parte mi è piaciuta tantissimo, e là ho ragionato e ho detto, cavolo, quello è bello. Ma il problema è che sono rimasti 5 minuti in quella stanza e poi dopo tutto il resto è ok.
2: No, sì, beh, diciamo, non è un'opera da 100, è un'opera probabilmente da 80.
0: Esatto.
2: Però è incredibile che un progetto di questo tipo sfori un'opera da 80.
0: Sì,
2: perché
0: sì,
2: un progetto indie così potrebbe venire fuori una roba raffazzonata ai limiti della sufficienza. Invece è bello, non è un capolavoro, è bello.
0: Però quello che ti dico è che ci sono altri prodotti indie, e mi viene... fra tutti, magari non nel mondo dell'animazione, ma nel mondo dei videogiochi, che invece ti riescono a sfornare il 100.
3: Allora,
0: dirò una cosa che sarà magari una stronzata. Undertale, però, ha contribuito molto nel mondo videoludico. Sì, ha ereditato molto da Yumenicki, però comunque secondo me.
2: Però
3: allora,
2: quanto ci ha messo?
0: Tanto.
2: Ora è un cult, però. Ce n'è voluto.
3: Vabbè, ma sono anni che. Cioè, ci ha messo pochissimo a diventare un cult.
0: Esatto,
2: non lo so.
3: Già nel 2020 era un cult.
2: E poi mi verrebbe da dire che anche l'effort, anche economico, produttivo del progetto di Undertale, di suo sia più basso di quello di.
3: Vabbè, certo. Un solo sviluppatore.
2: Uno sviluppatore, una grafica minimale, che poi ne fa un suo punto di forza. Però qua è interessante anche dal punto di vista anche economico.
0: Sì,
2: tu metti
0: il
2: prodotto gratis e te lo sostegni solo vendendo il merch. E ti fai. A questo punto il rischio che venga una schifezza fatta solo per vendere il merch è altissimo.
0: Mm-hmm.
2: Quindi dici campo solo di quello. Invece, questa è una cosa che certo tiene anche d'occhio la necessità di vendere il merch. Però, nonostante tutto, è un bel prodotto.
0: Sì.
1: E poi, secondo me, in realtà, è anche un po' questione di quando affronti il. Cioè, nel senso, quando abbiamo visto tutti quanti Undertale, eravamo anche un pochettino tutti più piccolini. Quindi eravamo anche meno abituati al tutto. E anche ci stupivano un pochettino più certi temi. Come ha detto Joe, il tema che a me è piaciuto molto di The Amazing Digital Circus è il fatto che ti continuano a ripetere che non ci sia un'uscita. E secondo me è anche un po' questo parallelismo con la vita, come ha detto lui, indirizzato molto ai 25 anni, in cui si cerca un po' il modo per scappare e non lo si trova, perché ci viene detto che non c'è il modo per scappare, però non so, io non l'ho visto l'ultima puntata. Mi aspetto ci sia un modo per scappare e penso che sarà anche un po' quello il punto del...
2: Ma io mi riferisco anche, se non mi ricordo il numero dell'episodio, quello del McDonald's, diciamo.
0: Ok, okay.
2: E qui un personaggio dice proprio chiaramente che aveva dei sogni e degli obiettivi, e invece poi si è ritrovata a lavorare al fast food facendoselo andare bene.
0: Sì.
2: Cioè, non sono cose. Magari in un mondo dove molte serie invece sono su. Ah, insegui i tuoi sogni. Se metti 100 su questa cosa, tu puoi realizzare qualunque cosa. Invece, qua ci sbatte la faccia su uno che dice: guarda, io qua non ce l'ho fatta. Io volevo fare questo e questo e questo. E invece sto lavorando al fast food. Mi fa moderatamente cagare, ma me lo faccio andare bene. E sono cose che molti nostri coetanei hanno affrontato e affrontano.
1: Sì, infatti, secondo me anche. Effettivamente mi hai sbloccato un ricordo, perché giustamente, come hai detto tu, anche le puntate escono molto separate l'una dall'altra, quindi ogni tanto dimentico delle tematiche, man mano che vi sento parlare dico cazzo, proprio non era male, perché io l'ho sempre visto un po' come appunto Enrico, però ultimamente lo sto rivalutando come serie e penso che secondo me abbia quel merito in più che non penso che non gli stai dando, ma che secondo me se guardi l'opera in sé anche come progetto, perché i progetti secondo me rendono anche un po' il tutto più interessante. Non so, adesso forse sto sparando una super cazzola, ma sapere il processo che c'è dietro e sapere com'è diverso, cosa è diverso dal solito, rende anche le cose un po' per me più interessanti. Non so, forse appunto ho detto una supercazzola, ma vabbè, adesso ci ascoltiamo una cosa un po' più pesante, una supercazzola.

0: My War, la sigla di Attack on Titan, che era un po' diversa. Adesso penso che la versione interale era molto diversa come la ricordavo, ma vabbè, non è importante. Allora, andiamo adesso a parlare di un'altra cosa. Abbiamo parlato di un film che è uscito ieri. Invece andiamo a parlare di un evento che c'è stato ieri sera proprio, lo State of Play. È stato ieri sera, no?
1: L'altro ieri.
0: Scusate, c'è una cazzata, che figata. Allora, allo State of Play hanno annunciato un botto di roba interessante.
1: Sì, devo dire che dopo diversi State of Play noiosi, perché molti State of Play ultimamente erano davvero noiosi, quello dell'altro ieri si è rivelato invece con un po', con qualche chicca.
0: Comunque, Enrico, vorrei far notare una cosa: stiamo aumentando sempre di più in studio. Abbiamo altri due invitati.
2: Ciao. Buonasera.
3: Non volevano, come si dice, acknowledgearci.
2: Sì, non ci volevano accettare.
3: Esatto. Invece,
4: riconoscere la vostra presenza.
2: Qui lo dico. Io vengo dal futuro e ho provato ogni gioco che è stato annunciato in questo State of Play.
0: E quali sarebbero, Garil?
2: God of Wolverine. Molto simili comunque. No, sì. Cioè, devo dire che li ho guardati, sembravano fatti più o meno uguali comunque.
0: Beh, la violenza del primo God of War è paragonabile a Wolverine, però questo non è il classico God of War.
2: Ma cosa parli? Tu non sai cos'è? L'hai giocato? Io l'ho giocato. Tu, cioè, sono uguali, sono identici.
4: Quindi, e poi quasi plagio.
0: Quindi posso
2: aspettare. È una cagata pazzesca.
0: Posso aspettarmi Lofi, la ex moglie di Kratos, che
2: Lofi è un genere musicale invece. Infatti mi ha fatto strano che
3: scusa, ma è un genere, cioè non l'hai giocato veramente in sto gioco. Ma cosa stai dicendo?
2: No. Mi ha fatto strano anche a me quando ho giocato a quel gioco.
4: Quando hai giocato a un genere musicale.
2: No, quando ho giocato a God of War e mettevano in sottofondo con tutte le morti, tutte le cose, il lo-fi pop, così rilassante.
3: Ma c'era anche il tizio che studiava, tipo, con le cuffie.
2: Sì.
3: Proprio con le cuffie.
2: Sì, ed è assurdo.
4: Un'ora di Kratos in lo-fi for relaxing and studying.
2: Vedi, le cutscene cosa hanno fatto? Secondo me Kojima è la rovina di questo
4: paese.
2: Con le cutscene così lunghe, hanno preso da lui e hanno iniziato ad allungarle. Hanno messo Kratos così che studia le sue cose e continua per un'ora.
1: E sti cazzi.
4: Bello. Ma tra GTA 6 e Kingdom Hearts 4, quale ti è piaciuto di più?
0: Ma secondo me non esce Kingdom Hearts 4 nel futuro. Ancora non
2: sì, infatti. Vendoli, lo
4: è il futuro, ma non così tanto.
2: Sì.
0: E ancora questo secolo, diciamo.
1: Ma praticamente Karel è arrivato a questo settembre, visto che tutto uscirà praticamente a settembre.
0: Vabbè, comunque la macchina del tempo costa, che vuoi che venga da qualche anno nel futuro.
2: Vado qualche chilometro all'ora, qualche ora al chilometro, scusami.
0: Ah, ok, ci sta. Perché,
1: va bene, ok.
0: Quindi cammini un chilometro.
4: Devi camminare, esatto.
0: Cioè, un chilometro e torna.
4: È una macchina che va a passi.
0: Vabbè, ragazzi, scherzi a parte. A questo State of Play sono state annunciate tante cose belle. Come abbiamo detto, Lofi, che non è il genere musicale lo-fi, né la cantante Lofi, perché mi hanno informato che c'è anche una cantante.
1: Sì.
0: Ma è sulla moglie di Kratos, la gigantessa, che io non ho visto il trailer ancora, devo dire, io soltanto so che è stato annunciato.
1: Allora,
0: in quel momento stavo dormendo quando l'hanno annunciato.
1: Io l'ho visto il trailer e devo dire che il trailer per il momento era R2 gameplay, nel senso premi R2 e succedono cose.
5: Vabbè,
1: però,
5: c'è qualche scena di combattimento.
1: Però vabbè, diciamo che era un teaser trailer, perché il gioco probabilmente uscirà nel 2028 e quindi momentaneamente era un'anticipazione. Una cosa di cui non mi aspettavo è il fatto che a un certo punto compare un blocco di gelatina con una spada incastrata dentro.
0: E ti dirò un'altra cosa: è Jack Quaid di The Boys il doppiatore di quel cubo di gelatina.
1: Ah sì?
0: Eh sì.
1: Io non avendo visto The Boys non so di che cosa parlando.
5: Probabilmente è un personaggio comico che aggiungeranno a questo nuovo gioco di God of War, che ho visto che su internet sono molto incazzati verso questo
1: cubo.
5: Ma
1: è geniale.
5: Non per
0: il gioco in generale, perché
5: per il gioco, ma anche il cubo è
1: davvero perché non voglio giocare nei panni di una donna.
5: Vogliono, per quanto riguarda il cubo, non vogliono un tema leggero per questo God of War. Vogliono la violenza, la cattiveria di Kratos
4: e la sofferenza.
5: Esatto.
1: E vogliono un uomo con i muscoli e le asce.
0: Posso dire, questo tema della sofferenza costante è un po' uscito da quando hanno rimasterizzato la saga. Cioè, nel senso, i primi tre giochi erano molto più violenti dei nuovi due, dai.
2: Mi era uscito di recente un meme che diceva: vogliamo un God of War con una donna e delle fisiche jiggle jiggle. E effettivamente è uscito con una donna e con delle fisiche jiggle jiggle, però...
0: No,
2: però nel cubo
5: lo slime è molto
4: gigolo il cubo.
0: Possiamo,
1: Poi è uscito un videogioco ipercruento che è Marvel's Wolverine, che devo dire, da questo punto di vista, per meccaniche e la cruentezza in verità in cui si vede in questo trailer.
3: Ma Caril ha giocato anche questo, quindi possiamo anche chiedere a lui.
1: Dici tutto.
0: Mi è piaciuto Wolverine, Caril?
2: Troppe cinematic, cioè in realtà si vede anche nel trailer. Un bot cinematic, cioè, non so se l'avete visto. Cioè, a una certa, fai un passo e si attiva un'animazione. È fastidioso. Io lo trovo fastidioso, non so, ragazzi.
1: Kojima, che cosa hai fatto?
0: Mamma mia, Kojima ha rovinato la cosa. E invece di Until Dawn 2.
2: No, almeno quello Kojima lo faceva bene con.
1: Perché mettevi i piedi.
0: Perché mettevi i piedi.
2: Sì.
0: Ma di Until Dawn 2 invece cosa ne pensi, cari? Perché hanno annunciato anche questo, il sequel di Until Dawn, che non c'era assolutamente motivo di fare.
1: No, esatto.
2: Però, no, infatti non l'ho giocato quello, scusate, non sono un grande fan di... Però l'ho visto, grandi critiche medie come... Come lo scorso, cioè nel senso, poteva fare meglio. Until Dawn 1, un po'
1: troppi piedi.
2: Ancora
4: troppi pochi piedi.
2: Non esistono troppi, cioè nel senso,
0: ci sono solo quelli dei Wendigo e non sono piedini bellini, cioè nel senso,
2: ve lo immaginate un film, un videogioco fatto da Quentin Tarantino? Scusate, sono un po' bevuto.
1: Ma quante, un po' bevuto.
4: Quanto è in litri la quantità di piedi che ci vorrebbe in un videogioco per voi?
5: In litri?
4: Sì.
5: Zero. Almeno
1: zero.
2: Ok, considerando che 3 litri sono la quantità per un uomo al giorno.
4: Di piedi.
2: Di piedi.
0: Ok, quindi 20 litri per te più o meno in un gioco. Ci stai fai una settimana di chiusone sul gioco, ci vogliono 20 litri.
2: No,
0: di
2: cioè li finisco in 2 ore, 30 20 litri.
1: Bella, sì, madonna. Sì, sì,
3: sì. Però scusa, dovrebbe dipendere anche tipo dal colore dello smalto, dalla presenza di anelli o
1: no,
3: meno.
1: Signori, ci adesso meno,
4: Di peli sull'alluce.
0: Che schifo, ragazzi, porca troia.
1: Vabbè, visto che stiamo parlando di piedi, vogliamo anche ricordare che riuscirà Lara Croft con un nuovo Tomb Raider.
0: Io non l'ho visto.
4: A piedi nudi.
1: A piedi nudi, sì.
2: Basta,
1: sì,
2: piedi.
1: Sì.
4: A piedi. A piedi nudi,
1: cioè,
4: piedi nudi.
1: Bello, c'è un altro con i piedi, Rayman, che esce di nuovo in una nuova remastered.
0: Claro.
1: Si ritorna nel Giappone feudale per l'ennesimo gioco con The Phantom Blade Zero.
4: Dove ricordiamo, ci sono giravano piedi. A piedi nudi.
1: Esatto, sì, sì, sì. E anche Silent Hill esce con un nuovo capitolo, Silent Hill Townfall. Dopo Silent Hill F, in cui c'era la scolara giapponese che si ammazza perché vendono le foto dei suoi piedi. No, scherzo.
0: Oggi facciamo disinformazione.
1: Sì,
0: allora,
1: sì, sì, vabbè. Lasciamo stare,
0: andiamo,
1: gente.
0: Avanti. Ti è piaciuto Silent Hill F? Ce l'hai giocato? Hai visto?
1: Ho visto e ho detto, boh, ok.
4: Boh. Non ci sono piedi.
2: Non ci sono abbastanza piedi.
1: L'ho votato F per. Ho premuto F to pay respect.
0: Io vi odio tutti quanti, ragazzi. Siete proprio terribili.
1: Abbastanza, ma direi di abbandonare i piedi per questa volta. Lasciarvi con una lasciarvi no, perché dopo torniamo.
0: Chi lascia?
2: Come torniamo?
1: Non andiamo da nessuna parte. Ragione, sì, cari.
4: Anche perché avendo lasciato i piedi, come facciamo ad andarcene?
0: Ma io invece.
2: No, io soddisfiamo ogni vostro desiderio. Piedi e ti sarà dato.
1: Io. Porca troia, Caril. Io volevo dire che lasciamo questa montagna e cadiamo come Kratos fa sulle note di Dream On.
2: Cadiamo. In piedi.
4: In piedi.
0: Ma no, se guardi la cazzina,
1: porca troia,
0: se
1: basta,
0: guardi la cazzina, la prima cosa

0: Signori, io devo chiedere scusa.
1: Che cazzo di versione hai scelto?
0: Non lo so.
2: Mamma mia, veramente vergognoso. Se lei...
3: Va bene, che cosa terribile.
0: Mamma mia, vabbè.
4: No, ma lui il bello è che fa. No, ma io sento dei fiati che nella versione originale non ci sono. Secondo me hanno cambiato.
1: Ma quello c'è... è il problema. No?
0: Sì, sì, sì. Non lui che sta stonando, però lasciamo
4: no,
0: stare.
4: Vabbè, tranquillo.
0: Gente, lui. Parlando di cose belle invece che succedono nel mondo, oltre all'uscita di The Amazing Digital Circus al cinema, da ieri, e io sono andato oggi, si può trovare sulle, nelle sale cinematografiche anche La Principessa Mononoke in versione restaurata in 4K e con un buon doppiaggio, finalmente. Quindi hanno finalmente tolto.
4: No. Non lo vuoi dire. Non lo vuoi dire. Non
1: devi capire che nella precedente versione di Mononoke c'era stata fatta una peculiare scelta di adattamento.
0: C'era una bestemmia.
1: Devi capire che praticamente.
2: No, lo so, è che volevo che lo dicesse Enrico.
1: C'è questa. Mi si strappa il questa naso. Divinità silvana.
4: Era che.
1: Divinità silvana.
4: Quando, no, adesso no, divinità silvana prima era. Una bestia.
0: Vabbè, esatto, una oppure bestia. Sì, adesso ti taglio la gola così a fanfe non ne puoi più.
4: Madonna.
0: In un italiano. Grazie Cannarsi per quelle perle.
4: Il grande Cannarsi.
1: Il grande Cannarsi.
4: Di nome e di fatto. Lo dirò sempre questa battuta. È la cosa più brutta che mi abbia mai concepito. Però va bene. Che poi ho visto anche tipo un'intervista.
1: Perché,
4: di...
1: cioè, perché prendere in giro per il nome uno che non ha bisogno di essere preso in...
0: Gualtiero Cannarsi, ricordiamolo.
4: Disse Granata Gabriele comunque. Quindi figurate.
0: È esplosiva questa battuta.
2: Ecco. Non hai fatto pessimi doppiaggi, cioè.
4: Non ho fatto pessimi doppiaggi.
0: Per ora
4: sì, magari, meno male. Un giorno lo farò. Che base incredibile.
0: È comunque... quella della Principessa Mononoke. Quindi
4: non lo sapevo, perfetto. Scusa, Enrico, grazie. Potremmo.
0: Scusate, era in versione epica.
4: Enrico, grazie. Già oggi era un portello.
1: Per un approfondimento sul tema, cercate su YouTube il video La Principessa Monodose. Per una collection di tutte le volte in cui la divinità viene appellata, accostando la parola Dio alla parola bestia in un. Susseguirsi di cose che in Italia vanno note come bestemmie.
0: Sì, sì,
4: ma fantastico. Immagina tu il fatto che ci sia un bambino che costantemente durante questo film dice quella frase lì.
0: Mio padre l'ha citato quando l'abbiamo visto la prima volta.
1: Io amo, sai che questo personaggio, questa divinità è un po' controversa. Quindi c'è qualcuno che lo stima, lo ama, lo supporta, e qualcuno che invece ce l'ha con lui.
0: Sì, sì,
1: e quindi
0: sì,
1: questa
0: certo.
1: cosa viene detta in vari toni: quello incazzato, quello no, sì, è lui.
4: No, ma è per fare. In realtà la Principessa Mononoke è un villaggio veneto casuale che vanno là e si fanno un giretto.
1: Dovete capire che quando ho affrontato questo argomento al Circo Volante, ho chiesto alla redazione. Al responsabile dei programmi: posso trasmettere questa clip di un film regolarmente uscito al cinema e in TV per dare del contesto? E mi sono detto: meglio di no.
4: Beh, posso.
1: Ma allora, com'è che questa cosa è finita al cinema in TV e in DVD? Io tuttora me lo chiedo. E tuttora su Netflix, però. Se vi manca questa experience,
0: sì,
1: potete
0: sì.
1: andare su Netflix e recuperare La Principessa Mononoke.
0: Finché non lo tolgono, perché spero che adesso mettano una nuova versione. Anche
4: ma
0: perché
4: secondo me no.
0: Io ci ho capito finalmente qualcosa della trama. Perché
1: sì, io l'ho sempre visto soltanto per...
0: Porca miseria, ma io ho rivisto i film tradotti da Cannarsi e con il doppiaggio originale tipo della Città Incantata e minchia ha un senso quel film se col doppiaggio originale.
4: Assurdo se ci pensi. Quanto a te, quanto a quello che non puoi fare che tu, io posso stare soltanto qua e nascondere le
0: questo però è una citazione.
1: Questo è Evangelion, Lost Media, ragazzi.
0: Che poi è stato citato da Jojo nel doppiaggio italiano.
4: Sì, sì, sì, ma quello è stato un meme costante, anche il doppiatore... Io non mi ricordo adesso come si chiama, oddio c'è un vuoto.
0: Vabbè,
4: segue il doppiatore italiano del personaggio di, ecco non mi ricordo, mamma mia oggi con i nomi non ci sono, vabbè comunque scusate ho sbagliato, Evangelion l'ho visto tipo 12 anni fa, ok?
0: Shinji.
4: Non Shinji, il tizio che dice quanto a te quanto a quello che non puoi fare che tu.
0: Vabbè, io non
2: se lo ricorda il suo nome.
0: Io non ho visto Evangelion, quindi.
4: Madonna, che brutta cosa.
0: Lo so, devo recuperarmi.
4: Mi sono dimenticato quello che tu. Ah, ok. Il doppiatore italiano ha detto che quando ha letto la battuta, ha pensato. Pensava che fosse una battuta, fosse uno scherzo, infatti, perché per lui non aveva senso. Solo che poi gli hanno detto va bene. E si è ritrovato a dire questa cosa in TV. Ha detto: ma che cazzo l'ha fatto questo doppiaggio?
0: Gualtiero Cannarsi.
1: Se volete recuperare il doppiaggio storico, lo trovate caricato sulla piattaforma Nero Arancione in maniera integrale.
4: Sono sicuro che non sia quella.
0: Però
1: c'è? No, sì, sì, c'è proprio. C'è. Quando è uscito questo capolavoro di doppiaggio versione 2, perché poi ha fatto un terzo, se
0: sì,
1: ti vuole.
0: Sì, sì. Ma tra l'altro,
1: quello storico è stato caricato integralmente sulla piattaforma Nero Arancio.
0: Comunque, su YouTube puoi trovare i montaggi di tutte le traduzioni fatte a caso di Gualtiero Cannarsi.
1: Bello, bello.
0: Tipo, sta aggiungendo un treno in risalita.
1: Ma secondo me, una delle cose più belle è alcuni fan dubber che i film giapponesi che non venivano doppiati da Cannarsi venivano ridoppiati in stile Cannarsi.
0: Bellissimo.
1: c'è un trailer di Your Name stuprato.
0: Il nome tuo.
1: Qual è il tuo epiteto?
4: Il tuo epiteto è incredibile come cosa.
0: Mi faccio rifare e rifarlo da capo. Questo per citare Pioggia di ricordi, perché che è un'altra traduzione.
4: Possiamo smettere di parlare come parla Cannarsi?
2: Incredibile, cioè io non me ne ricordo tutte queste citazioni.
0: No, io sai quante volte ho visto.
2: Io cerco di cancellarle.
0: L'agricoltura biologica non è ganza neanche un pochino.
1: Che oggi si prendeva in prestito, era promesso, vero?
0: Mamma mia.
3: Cosa sta succedendo? Aiutami.
0: Vabbè, io volevo concludere con due piccole perlette che stanno uscendo intanto in questo periodo in Italia nel mondo dei fumetti, perché sono uscito ormai in realtà da dicembre una bellissima rivista che raccoglie tante storie di diversi fumettisti italiani e anche un giapponese che è Shintaro Kago, oltre che per esempio Zero Calcare o molti altri, adesso non mi ricordo.
4: Sì, Zero Calcare per adesso.
0: Do Speech, di cui ne dovremmo parlare prima o poi. Aspettatevi dopo la puntata.
4: Non l'ho vista, quindi
0: dopo la puntata dello Studio Ghibli di settimana prossima. Che dovrà,
4: non fare promesse, non fare promesse.
0: Ormai, vabbè, l'abbiamo promessa, prima o poi la faremo.
4: Vabbè, però Enrico,
0: comunque
4: direi
0: volevo
4: che
0: consigliare prima l'ultima rivista del mondo, che è la rivista appunto a tema fumetti, che sta uscendo adesso con tantissime storie molto interessanti e molto belle, quindi andatevela a recuperare, costa solo 4 euro ed è mensile. E poi un'altra che invece sta uscendo settimanale ormai da un mesetto è l'uscita di tutti i fumetti di Andrea Pazienza, che è un fumettista storico italiano abbastanza importante, quindi andatelo a recuperare e fatevi una cultura. Come chiuderla in maniera seria un attimo?
4: No Enrico, cioè non mi è piaciuto, siamo stati a dire cazzate, adesso
0: peni, piedi.
1: Adesso io chiederei la musica nel modo in cui lo fe... Non so se dovete fare dei saluti o...
0: Sì, dovremmo fare... salutare, dovremmo dire.
4: Va bene, ma se ti va, cioè nel senso al massimo ci andiamo.
1: Perché questa alla fine non si sfora sull'ora successiva.
0: No, perché dopo...
1: Allora,
4: tocca salutare.
0: Perché stanno per arrivare quelli di Fritto Misto.
4: Ragazzi, è stata una puntata particolare, come tipo le ultime quattro.
0: Sì, vabbè, ormai, come tutte, cioè nel senso ormai nerd è diventato,
4: però vabbè, non è importante,
1: una collezione di puntate speciali.
0: Sì, esatto,
4: sì, esatto, ormai
0: fatte
4: ci
0: da persone speciali e autistiche.
4: Grazie, va bene, è il momento dei saluti. Io ero Gabriele, quello è Enrico, con me accanto a me ci abbiamo Gio, Pepo. Questa è una puntata bellissima, faccio tutto io.
0: Voglio ringraziare anche tutte le altre persone che sono venute, cari.
1: Ah, non ringraziamo, ha fatto solo casino. Tutti.
2: Infatti, esatto. No, i disturbatori non si ringraziano.
4: Esatto, quindi adesso noi vi salutiamo e ci ascoltiamo, sempre citando Cannarsi, la sigla di Evangelion. Ciao amici.
0: Ciao.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it. All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: non ci sentiamo da tantissimo. Io sono Alice, qui con me ci sono un sacco di persone. Innanzitutto la mia collega.
1: Buonasera a tutti quanti.
0: Buonasera.
1: Sono sempre Elisa.
0: Ah, ok, meno male che ci ricordiamo di come ti chiami. Ma questa sera in realtà allora, in realtà questa sera siamo un po', diciamo, stanchini, ma siamo carichi, siamo pieni di gioia. E abbiamo portato qui con noi,
1: ma di chi cazzo
0: due
1: stai
0: due ospiti speciali.
1: Ah, forse degli ospiti stai parlando?
0: Sì, sto parlando degli ospiti, che sono gioiosi. Allora, abbiamo la regia, l'uomo, perché non ne abbiamo mai avuto uno in questo programma, però noi vogliamo... The uomo is Michelino.
2: Grazie, grazie.
0: No, e non si chiama Michele, attenzione.
2: No, no.
0: Andiamo avanti.
2: Ciao a tutti.
0: Ma allora, mi sento molto sotto pressione stasera, perché in realtà qui abbiamo in studio la persona che ci ha insegnato a stare in radio. E quindi qualsiasi merdata che noi facciamo, lei è qui per bacchettarci.
1: Per ricordarcelo.
0: Esatto, abbiamo qui con noi Alessandra.
1: Vai! No, comunque no, non vi romperò il cazzo. Cioè, il vostro programma, se volete fare... Oh, Michelino, calmate. Penso che l'unica persona
2: super carica sia
1: Michelino,
2: quindi...
3: Let's go!
1: Penso che la persona più carica qui in mezzo sia Michelino. E al secondo posto probabilmente c'è Limo, figuriamoci. Ascoltatore
2: applausi,
1: speciale,
2: applausi.
1: L'ho presentato io, non sapevo se avevi una
3: Posso
1: vita
3: aggiungere
1: anche per
3: una
1: lui.
3: Cosa? Vai. Forse la terza persona più carica è Ila chiusa in casa. Applausi!
0: Applausi per Ila! Mi raccomando, non chiamare i vigili del fuoco, Ilaria! Ma poi racconteremo anche di lei.
1: Vai. Se c'è un'emergenza, chiama noi e veniamo a salvarti.
3: Non ho niente da dire.
0: Secondo me, ma dovremmo raccontarlo secondo te? O ti senti offesa?
3: No, non sono... mi sento offesa, mi sento quello che sono, una cretina.
0: Allora, dovete sapere che... dovete sapere che Elisa, a quanto pare, ha chiuso in casa Ilaria.
3: Ebbene sì.
0: Vedremo tra quante ore potrà uscire la povera Ilaria. Noi siamo solidali.
2: Comunque, una denuncia.
3: Ci sono i ponteggi intorno a casa perché stanno facendo i lavori. Quindi se c'è un'emergenza scendi da lì, ok?
0: Ok, però Ilaria, mi raccomando, mettiti DPI, caschetto, scarpe antinfortunistiche.
1: Sì, veramente, cioè Ilaria per uscire di casa deve fare parkour. Tu le stai dicendo?
3: Ma lei lo sa fare.
1: Impara a fare parkour e vai, con Dio e con gli uomini.
3: Andiamo avanti, per favore.
0: Allora, se volete mandare un messaggino di solidarietà ad Ilaria, prego.
3: Allora, potete scriverci su WhatsApp al 320-320-5652. Anche tu, Ila, se c'è un'emergenza, scrivi lì così ti vedo. Oppure su Telegram a @radiobot.
0: Meraviglioso.
3: Se ti annoi invece ci vuoi chiamare 0223992475.
0: Meraviglioso. Ma come siamo carichi questa sera. Vi ricordo.
3: Stai stordendo.
0: Sì, veramente.
2: Ma no, ma cosa dici?
0: Fortissimo. Ma noi ricordiamo che noi siamo in onda su Poliradio. Abbiamo la nostra festicciola alle note AM, note FM. Se volete venire a trovarci e farci ciao, noi saremo qui per farvi ciao a nostra volta.
2: Ciao.
0: Metti ciao.

0: Benissimo, allora ripristiniamo un attimo la situazione.
1: L'ordine.
0: Diamo un po' di ordine.
1: Diamo l'ordine
0: puntata.
1: A questa serata. Allora, giusto per cronaca, Boys Are Fun l'abbiamo dedicata a Michelino perché
0: L'abbiamo
1: dedicata a lui per comunque dire che non solo noi siamo simpatiche, può esserlo anche un uomo.
0: Ah,
1: e quindi Michelino
0: può essere anche l'uomo.
2: Anche esatto, l'unico uomo che può essere simpatico a questo punto è Michelino, in quanto
3: grazie.
2: L'uomo con la L maiuscola, the uomo, è l'unico che può essere
0: ma
2: simpatico.
0: Ma poi con quella camicia lì cosa gli devi dire?
1: No, carino, possiamo dire sì. Fare outfit check.
0: Allora intanto correte tutti su Twitch.
3: Su Twitch si vede solo me in questo momento.
0: Appunto,
3: quindi,
0: bene, appunto, è tutto ciò che c'è da vedere.
3: Volevo togliermi ma poi dopo mi sono distratto. Quindi la camicia si vede.
0: Ok,
1: perfetto. Allora vuoi fare outfit check per chi ci sta ascoltando, Michelino?
3: Come si fa?
0: Devi dire tipo camicia, brand, pantaloni, orologio.
1: Però descriviamola artisticamente.
3: Allora, camicia Disney. Non penso ci sia un brand dietro.
1: Ok, vabbè, è una camicia verde con i topolini.
2: La Disney è un brand.
3: Ah,
2: okay, volevo
3: okay.
2: dire. Cioè,
3: no,
2: senso,
3: vabbè, però magari può essere, che ne so, H&M fa una roba Disney o Unico fa una roba Disney. Invece...
2: Ah, cioè, tu
1: no, perché pagano.
3: No, invece
1: Disney.
3: Questo è proprio Disney.
2: È Disney, vale comunque.
3: Disney.
1: Ci sta.
3: Pantaloncini. Camicia in teoria nera, adesso è un po' grigia.
0: Se
3: è slavata, il nero è diventato un po' verde, verdone. Vabbè. Sì, purtroppo, tristemente. Con dei bellissimi Mickey Mouse sopra, color arcobaleno.
1: Perfetto.
2: Posso dire una cosa, scusami, Eli. Il fatto che sia verdone la rende effettivamente bella, perché nera la immagino una roba di un trash. Ma di un trash vero, o sono io? Dimmi anche
0: no, cioè per la parata del Pride poteva andare bene, ma così la puoi mettere anche in questo tipo di
2: serata. Vero, è carina, molto più carina.
3: Cioè prima era proprio settata.
0: Prima sì, era proprio
3: così,
1: male male.
0: Sì.
1: Ma questo perché te l'ho chiesto? Perché stiamo entrando nell'ambito di una persona che gli outfit check li faceva tutti i giorni. E quindi passiamo subito alla prima notizia della settimana,
3: okay.
1: Molto importante, che è abbastanza approfondita, quindi mi serve tempo.
0: Vai.
1: Sto parlando dell'intervista podcast che Selvaggia Lucarelli, grande donna,
0: guarda, allora questo è uno degli amori platonici di
1: ha
0: Alice.
1: Fatto a Fabio D'Amato, ex collaboratore di Chiara Ferragni,
3: okay.
1: Che da 2 anni a questa parte è rimasto in silenzio, prendendosi la colpa praticamente di tutte le disgrazie di Chiara Ferragni, perché lui era il general manager di TBS Crew e Vatte la Pesca, adesso magari sono anche poco precisa, ma questo che cosa ha creato?
2: Sì, era anche una delle figure più importanti all'interno di Fenice, che è la società di Chiara Ferragni, di cui lei però è CEO e quindi le responsabilità ricadono su di lei.
1: Ecco, apposta. E a quanto pare, diciamo che in questa collaborazione, diciamo che è iniziata, come dire, in maniera professionale, poi sono diventati effettivamente anche amici, e molte cose di quelle che sono successe a Chiara Ferragni nel corso dello scandalo del Pandoro Gate sono state anche attribuite prevalentemente a Fabio D'Amato, e noi volevamo sapere che cosa aveva da dirci. Prima domanda, qualcuno di voi l'ha ascoltata?
0: Ho visto solo i reel, era difficile non imbattersi in questi giorni.
2: Amo, io non ho idea di che cosa state parlando.
0: Dai.
2: Non ho visto, te lo giuro, non ho visto neanche un reel, ma la mia For You page di Instagram è praticamente un monopolio di gente senza maglietta da off campus.
1: Top.
2: Quindi non possibile. Lo so, però è vero, è colpa di Claudia. Mi dissocio dalla mia For You page,
0: cioè.
2: Però il numero di reel che mi ha mandato Claudia è veramente fuori di testa, e ormai Instagram ha deciso che il mio unico interesse è off campus.
1: No, bisogna.
0: Claudia sta ad Ale come Fabio D'Amato sta a Chiara Ferragni. Quindi la
1: sì,
0: colpa
1: un pochino, un pochino, cioè che la influenza particolarmente.
0: Sì.
1: Quindi noi in realtà in questa conversazione abbiamo avuto Selvaggia Lucarelli, quindi Claudio da una parte, e Fabio D'Amato, cioè Alessandra dall'altra. Non lo so.
0: Abbiamo fatto un disastro.
1: Un casino.
0: Comunque,
1: vabbè, no, noi dobbiamo parlare di questo tizio, no? Che è andato da lei per dire:
3: okay.
0: Allora, intanto,
1: raga, non è colpa mia.
0: No, ma la prima cosa è, era la prima puntata di sto podcast di, come si chiama, Selvaggia Lucarelli?
1: No, perché adesso, guarda, Malandrina, Selvaggia, che li mette a pagamento. Io non ho voglia di pagare i podcast, però
0: a
1: quando
0: pagamento.
1: Però quando
0: ma
1: lei...
0: tu sei una falsa comunque, perché l'avesse fatto chiunque altro avresti cominciato a dire sti venduti,
1: sì,
0: lo fa Selvaggia Lucarelli,
1: io non
0: va
1: voglio
0: bene.
1: Io non voglio mettermi contro di lei, quindi dico che in qualche modo deve guadagnare
3: sì. Insomma,
1: vabbè, E quindi
3: potrebbe anche fare un lavoro onesto.
1: In realtà, quando ci sono, diciamo, le cose top come questa, che sono succulente, lei le mette gratis perché l'ha capito.
2: Fa come
3: così
2: si chiama?
3: Tu ci vai, vedi una volta.
2: Non mi viene in mente il nome. Corona. Fabrizio Corona.
1: Sì.
0: Che lei odia. Tu lo odi. Sì. Ma se lo fa la Lucarelli va bene.
1: Ma la Lucarelli è una giornalista, ex giornalista, e Fabrizio Corona in realtà è stato in carcere.
3: È un criminale.
1: È un criminale, sì.
2: No, allora è stato in carcere, no? Perché
3: come no?
2: No, nel senso sì, è stato in carcere, ma non può essere giustificata, non accetto come giustificazione il fatto che non sia attendibile o comunque una brava persona in quanto è stato in carcere.
3: No, ma infatti
2: non è una brava persona o comunque qualcuno di cui fidarsi in quanto ex paparazzo, cioè, al massimo. Meglio
3: non
2: che ti
3: tutte,
2: posso concedere.
3: Non tutti i carcerati sono cattive persone. E non tutte le brave persone, cioè le cattive persone non sono carcerate,
2: esatto.
3: Tipo Selvaggio Lucarelli, cioè,
2: dai
3: no.
1: Io troppe la adoro perché da, mi dà le vibes allo stesso tempo di una persona che fa le analisi approfondite, fa del giornalismo su temi importanti, poi fa volontariato per adottare i gattini, e allo stesso tempo mi fa un botto di trash. Quindi top, cioè si può essere entrambe le cose contemporaneamente, quindi io l'amo. Ma Fabio che cosa ha detto? Di base ha detto separato il culo, e secondo me ha anche fatto in modo di non dire troppo, perché secondo me vuole rientrare nel giro di Chiara Ferragni.
2: Ma dai,
3: peccato.
2: Ma non è...
0: Perché dici questo?
1: Perché che deve fare? Che deve fare?
0: Non lo so, io ho visto solo quel finto pianto, si è fatto venire la lacrimina in quei giorni. È impossibile vivere in quei giorni.
3: Potrebbe prendersi una barca e farsi un giro.
2: Mamma mia.
3: Andare in vacanza.
1: Ma secondo me non ha più un lavoro, sai.
3: Ma qui non ha più un lavoro, ma ci avrai dei soldi,
2: infatti.
3: Voglio dire.
1: Mamma mia.
3: Con tutto quello che ha lavorato prima.
1: Potrebbe essere.
2: Sì, dai.
1: Ma, che
3: Zaino cosa in spalla?
2: Sicuramente, secondo me, avrà avuto una buona uscita. Cioè, io non penso che sia stato licenziato in tronco e botta. Banalmente perché. Per quanto immagino che le regole,
3: tutti i segreti, cioè, che lui sa di Chiara Ferragni.
2: No, a parte quello, però anche un fatto che non so quanto, cioè, moltissimi manager ad alto livello, anche quando vengono licenziati, hanno la buona uscita. Di solito è nel contratto, cioè anche se sei licenziato è più bassa, però c'è. Anche, cioè,
3: così prendi i soldi e non rompere i coglioni.
1: Nel senso, se fosse, nel senso che se è un'azienda seria, in teoria lo fa questa cosa.
0: Magari l'ha anche pagato per stare zitto 2 anni.
1: No,
0: ma
1: perché lui ha dovuto aspettare il momento giusto.
3: Sì. Quando finiva il periodo contrattuale,
1: però,
3: clausole.
1: Nel frattempo la selvaggiona ci è andata giù peso. Ha detto: ma dai, Fabio, ma dimmi questa cosa. Cioè, è stata abbastanza incalzante, come è usuale fare per lei. È fatta così. Io l'accetto così com'è, però un po' di fastidio mi è venuto, devo dire, un po' di rabbia.
0: Nei confronti di chi?
3: Ci sta.
1: Di Fabio. Non so, Fabio.
0: Eri arrabbiata con lui.
1: Sì, perché se devi venire a raccontare qualcosa, ma raccontala.
0: O la racconti bene.
1: No,
0: oppure...
1: ma raccontala fino in fondo, non venire per dire non mi espongo oltre. Ma vai a cagare, sei in un podcast.
3: È difficile vedere un episodio, qualcosa con la Lucarelli e un'altra persona e non avercela con la Lucarelli. Cioè, vuol dire che sei impegnato.
1: No,
0: ma lei è di parte.
1: Io l'adoro, io l'adoro. Però ragazzi, poi voi fateci sapere che cosa ne pensate. Nel frattempo andiamo avanti con questa situa. Scriveteci e diteci.
0: Dance.

0: siamo arrabbiati come Kesha, esattamente come lei in questa canzone, e abbiamo appena ascoltato Blow. Ma noi, al di là di quello che ci stiamo raccontando dietro le quinte, dobbiamo andare avanti con i nostri temi importanti, comunque di un certo spessore.
1: Sì.
0: Non so se voi, non so se tu Elisa vuoi un po' esplicare la prossima notizia che abbiamo qui con noi.
1: Parliamo di vita vera ora.
0: Ah, parliamo di
1: non
0: vita vera.
1: Non di celebrities, parliamo di vita vera.
0: Assolutamente.
1: La notizia è la seguente.
0: Dalle bande dell'altra parte.
1: Dalle bande dell'altra parte. Parte,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: poi
0: sì.
1: Alice c'ha sta propensione ad andare oltre oceano. Poi li insulta, però un occhio ce lo butta sempre.
0: Sempre di riguardo verso gli Stati Uniti.
1: Ovviamente siamo negli Stati Uniti.
0: Certo, perché queste robe...
1: Vabbè, adesso non lo so se queste cose possono succedere solo negli Stati Uniti.
0: Sì, però secondo me se dovesse essere successo in Italia... Avrei detto, scusi signora, mi dispiace. Pardon. Ma vai, vai, prego, prego.
1: Non
0: prego.
1: Lo so, non lo so.
2: Oddio, oddio, lo dico
0: mamma,
2: sempre.
0: Ma, oddio. Eri
1: tu.
3: Sì, quella sono io che faccio pure, faccio...
2: Anche io rabbia. Dico sempre rabbia.
3: Ecco qua.
1: Eccoci qua. Allora, negli Stati Uniti cosa è successo? Che una donna, io adesso se lo leggo esattamente come me lo vuoi far dire tu, una donna senza braccio.
0: Vabbè, ci
1: non l'ha lasciato.
4: Senza braccio?
0: Senza braccio destro, attenzione.
4: No, e come fai senza braccio destro?
3: È senza mano destra, perché io ho visto il video ed è amputata praticamente sopra il gomito.
1: Non ha la mano. No.
3: Quindi non ha la mano, però
1: è un po' di polso.
3: No, non penso che abbia il polso. Non ha il polso.
4: È importante ai fini della storia.
3: Sì, è importante ai fini della storia che questa persona non ha la mano destra.
1: Immaginatela, ok?
4: Sì.
1: Non ha una mano.
4: I fascisti l'avrebbero già eliminata.
3: Ma
4: e senza destra non si può.
0: Hai ragione, in effetti. E ci è piaciuto. Puoi mettere un suono per enfatizzare questa. Perfetto.
1: Non c'entra. Vabbè.
3: Top.
4: Non ho molti suoni, l'energia è limitata.
1: Top. Ok, quindi questa signora senza la mano destra è stata multata perché secondo questo agente di polizia stava usando il cellulare. La scena fa ridere perché
0: cioè il poliziotto si avvicina come fanno tendenzialmente negli Stati Uniti, quindi tira giù il finestrino, lei lo guarda, gli dice buongiorno, buongiorno, lui gli dice scusi, per caso lei stava utilizzando il telefono? Ho visto lei che stava utilizzando il telefono con la sua mano destra mentre guidava. E lei non ha detto niente, ha solo alzato il suo braccio amputato. No, il braccio, la mano.
4: Lui le ha sparato.
0: Cioè poteva comunque
1: scatenato oggi.
0: Sì, veramente. Comunque hilarious.
3: Tu ci scherzi, ma in realtà se vedi il video la reazione del tipo è: non so che cosa dire signora, io le devo fare la multa. Che giustamente la tipa era tipo: sì, hai sbagliato. Cioè hai sbagliato, hai visto male.
4: Gli fa una multa invece che usa il telefono con il braccio destro.
3: Sì,
1: aspetta.
3: Con la mano.
0: Aspetta, perché lui la prima cosa che gli dice: ho visto lei che usava il telefono con la
1: ma
0: mano destra.
1: Ma perché mi devi dare tutti
0: i dettagli?
1: E lei
0: ha detto perché gli ha detto esattamente così. Quindi gli ha detto: vabbè, io adesso devo verificare, mi dà patente, libretto, eccetera. È andato a verificare, è tornato indietro, ha detto: io comunque signora le devo fare la multa. E le sta dando la multa. E lei dice: per caso ha scritto che mi ha visto con la mano destra?

0: Uomo, non è possibile.
1: Sì, una, cioè, usa il telefono e guidava con la minchia a sto punto, cioè non lo so.
0: Con la gamba.
2: Guarda, l'hai vista quanto è stata, cioè, pratica? Elisa,
1: Elisa, tu cosa fai con le mani,
0: Ilaria,
1: mentre
0: Ilaria,
1: guidi?
0: Scrivici quando andate in macchina, facci sapere se la tua ragazza è pazza e guida senza mani, per piacere.
3: Comunque,
0: grazie.
3: Io a volte guido anche col gomito.
1: Probabilmente.
3: Cioè, se tipo ti devi grattare un attimo,
2: brondo,
3: fai polizia. Così, cioè.
2: No.
3: Brondo.
2: No?
3: Vabbè.
1: Vabbè, io verrò in macchina con te. Solo se guida Ilaria.
0: Con Elisa,
1: se guidi tu. No.
3: Vabbè, così anche poi, tra l'altro, cioè, nel senso, è anche molto semplice perché negli Stati Uniti hanno il cambio automatico, quindi una mano devi usare per tenere il volante e l'altra col monchino.
1: E l'altra non ce l'hai.
2: Perché secondo me riesce anche con il monchino.
3: Dici?
1: Si appoggia
3: un po' complesso.
1: Sopra dove sono i tastini.
0: Metti in mezzo.
1: Sul clacson si appoggia.
3: Hilarious.
1: Hilarious. Non lo so.
3: Comunque sono dei pazzi gli americani, possiamo dirlo. Sono gente che non sta mica tanto bene.
1: Infatti io non voglio più andare in America.
3: Ah, volevi andarci? O ci sei già andato?
1: Ci sono già andato.
0: Ma non vuoi più andarci in che termini?
1: Ho paura di entrare solo americano e 3-2-1 venire sparato perché boh, ho la maglietta sbagliata, che ne so.
3: Onesto. Però se
0: oggi
3: c'hai
0: potresti Mickey
1: Mouse, tipo con questa camicia,
0: oggi
1: non c'entrerei mai
0: morto,
1: capito?
0: In Texas. No, l'unico posto in cui si può andare in America è a New York col grande Mamdani, che è un grande. Ok. Non capivo se Alice era tipo no, non sono d'accordo.
3: No, no, sì, sai, io tra l'altro ho anche una tip su Mamdani. Praticamente per una partita dei kick, qualcosa, insomma, gente che gioca con un pallone, praticamente ha detto, ha tolto il pisolino pomeridiano a tutti i bambini di New York per permettergli di guardare la partita con il papà.
0: Sì, sì. Ha abbassato. Allora giocavano, a parte che non penso giocassero i Knicks. Intanto
3: vabbè,
1: allora siamo chiari, siamo precisi qua, amica.
0: Cosa c'è l'NBA in questo momento in America?
3: Cosa ho detto io?
0: Kicks.
3: Vabbè, più o meno, dai.
0: Comunque,
3: c'è
0: l'NBA, quindi io suppongo che sia per una partita dell'NBA. Ha praticamente fatto un'ordinanza comunale per allungare il bedtime dei bambini in maniera tale che potessero finire di vedere la partita. È una roba, è una stronzata, però è una roba super carina, dai, ti prego.
3: È super cute.
4: Ehi, ma ci piano, coppa adesso.
3: Super, super cute. Ma un'altra cosa che succede dalle bande di là, purtroppo, è che ci fanno la musica fatta bene. E io nello specifico vorrei parlare, diciamo, delle ultime uscite. Sta arrivando l'estate, stanno arrivando un sacco di nuovi album. E nello specifico è arrivato anche il nuovo album di Lizzo. L'ultimo che avevamo sentito era molto su base rap. Adesso sembra essere tornato un po' più pop. Non male, ascoltiamoci questa canzone, Happy to Be.

0: Questa comunque è la canzone, diciamo, più animata del nuovo album di Lizzo, che tendenzialmente di solito è bello carico. Questo qui è stato un po' più sereno.
1: Ti è piaciuta?
0: Questa canzone sì.
1: A te, Michelino, è piaciuta?
2: Sì, moltissimo.
1: A te, Eli, è piaciuta?
3: Sì, sì, mi è piaciuta.
2: Adesso ci dirà
1: io
2: che a lei gli fa cagare.
1: Io non ho sentito una nota. Io okay. Non sono in grado di dirvi come facevo quella canzone, perché ero distratta da quello che stavo a dire qualcosa. Le cose, io non ho sentito niente di questa canzone.
2: Vai, rimettiamola allora.
1: Me lo giuro.
0: Oddio. Ma veramente? Dobbiamo farlo?
2: No, sto scherzando.
1: No, okay. No,
2: scherzando,
1: no.
2: Perché era bella, ma non da rimetterla subito.
1: No,
2: cioè.
1: No, ci sta. Guardare
0: è molto vibe. Molto vibe per ordinare la pizza, no, Alessandra? Allora,
1: attenta.
2: It's not time to order, it's time to chat.
0: To chat.
1: Ammazza.
2: Allora, to chat.
0: Allora, siccome siamo tornate, diciamo, a livello di elaborazione delle notizie,
1: uomo della strada.
0: Sì, esatto, cioè non siamo più dalle bande di là, niente più Hollywood. In realtà qua abbiamo dell'ingegno.
1: Ma dove siamo?
0: Non lo so.
1: Benissimo.
0: Non lo so.
1: Notizie verificate.
0: Notizie verificate, sì, da Claude. Mi ha detto: questo è proprio per me, perché stiamo parlando proprio di intelligenza artificiale. Let's go.
4: Ma vuoi broccoli?
0: Ok, vai, Elisa.
1: Che devo dire?
0: No,
1: che
0: lo devi dire tu, perché dovete sapere che Elisa qui è l'esperta di intelligenza artificiale.
1: Sbocco ora qui.
0: Ok, no, cioè, però la devi raccontare.
2: No, non si sbocca in studio. Se devi sboccare, apri la finestra, vai
0: sì,
2: fuori.
0: Giù nel, esatto.
2: Ti diamo un bidoncino. Io una volta l'ho fatto nel bidoncino, comodissimo.
1: Allora, la notizia. Torniamo un attimo, per favore. Io nella mia testa ho Giada che dice analitiche.
0: Analitiche,
1: per favore,
0: perché
1: analitiche.
0: In realtà tu sei molto interessata alla storia dei pavoni di Punta Marina.
1: Sì, tantissimo. Hai visto che hanno fatto i cucciolini? Non se ne libereranno mai.
0: Diventeranno 200.
1: Sì.
0: Faranno area protetta, secondo me. Comunque tra breve.
1: Evacueranno le case.
0: Sì, il WWF sta arrivando, sì, no? Sì. Per recintare tutto quanto. E allo stesso tempo, secondo me, merge con la tua attività con l'intelligenza artificiale.
1: È una notizia per me,
0: sì,
1: questa qua.
0: Sì, sì.
1: Allora, diciamo che questa idea che è venuta ad un certo tizio di cui non sappiamo né nome né cognome,
0: no,
1: né
0: no, ma
1: età,
0: ma Claude,
1: né provenienza.
0: Claude l'ha verificata.
1: Beh, comunque questo qua cosa ha fatto? Ha fatto una torretta ad acqua. Quindi io mi immagino un siluro.
0: Ci
1: che
0: sono
1: spara.
0: I video, dopo andiamo a recuperare
1: dopo
0: i video.
1: Alleghiamo RVM.
0: Esatto.
1: Questa torretta riconosce dove ci sono i piccioni e comincia a sparargli l'acqua per mandarli via. E io mi sono detta:
2: bellissimo.
1: Ma tu pensa se ce l'avessero a Punta Marina questa cosa. Però non una torretta, c'è cioè un faro con un.
2: Ma questa serve a mio nonno. Serve a mio nonno. Dove si compra?
1: A tutti i pavoni. E te la devi fare.
0: È un made.
2: Mio nonno è invaso dai piccioni.
1: Una bella videocamerina, vedi il piccione.
0: Riconosce la dimensione, riconosce il fetore del piccione.
1: Pam! Fetore!
0: Sì, sono fetori.
2: Bellissimo.
0: No, bello. È molto interessante, anche perché io mi immagino tipo Piazza del Duomo.
1: Mamma mia, ma ti immagini, bellissimo. Ma
0: oppure,
1: tipo con i droni.
0: Oppure
1: bellissimo.
0: Piazza San Marco.
2: A Piazza del Duomo, altro che una torretta di sede.
0: No,
2: una cinta muraria.
0: Mi immagino, hai presente nei campi, no, di agricoltura, diciamo, intensiva, dove ci sono i sparacqua, tipo potenti. Che se ci vai davanti, vai al pronto soccorso, uguale, identico.
1: Bello.
0: Però in Piazza del Duomo, che così rinfresca anche la situazione.
1: Salutiamo gli animalisti.
2: Salutiamo a Piazza del Duomo.
0: E vabbè, ma non ci sono alberi, lì bisogna rinfrescare in qualche modo.
1: Vabbè, comunque non è che li uccidi. Cioè, gli dai
0: secondo
1: un
0: me
1: colpettino.
0: Sì. Cioè, con una roba così potente. Pam!
1: Secondo me presi male, cioè, ci sono delle vittime.
0: Vabbè,
1: magari
0: più deboli.
1: Non alto. Lei è tipo Darwin. Ma sono piccioni, dai.
0: No. Sono molto importanti i piccioni.
1: Vabbè,
0: per l'ecosistema.
2: Per qualche motivo l'evoluzione ha fatto sì che fossero proprio così. Quindi per qualche motivo hanno senso.
1: Allora, adesso farmi prendere
2: quale,
1: male con
2: però
1: i piccioni non ti permettere. Andiamo avanti.
2: La mia opinione
1: no,
2: sui
1: però
2: piccioni.
1: Tipo i pavoni sono tanti. Cioè non possiamo tenerli tutti, siamo d'accordo.
0: Però i pavoni sono carini rispetto
1: non
0: ai
1: sono carini,
2: sono
1: anzi, sono dei dinosauri.
2: Sono
0: cioè,
2: ingombranti.
0: Sono colorati.
2: Sì, ma
1: sì.
0: Quando si arrabbiano,
2: sì,
0: aprono
2: colorati
0: l'armi con una
2: sì, quando si arrabbiano
1: ci sta.
2: Vabbè.
0: ci sta, cioè quando aprono la coda devono cercare di attirare sì. le signore, no?
1: Sì. Io ho una domanda per Elisa che mi sembra più informata sui pavoni.
3: Sì.
1: Sei la più informata?
3: Sì.
1: Ok. Allora,
3: in Italia,
1: la mia domanda
3: dici?
1: È, no, in questo studio, in questo
3: okay,
1: momento.
3: Sì, sì, allora sì.
1: In Italia è ovvio che sia sì. No, scherzo. No, la mia domanda è: ma i pavoni sono stronzi tipo i cigni?
3: Penso di sì.
1: Ok,
3: sì.
1: Quindi è una caratteristica degli uccelli belli essere dei figli di puttana.
3: Ma adesso belli, cioè
1: esteticamente
3: hanno la coda bella, ma se tu li guardi in faccia, no, e poi fanno troppo
1: in
3: ridere
1: faccia.
3: Se tu ti concentri sulle loro zampe mentre si avvicinano sembrano una signora anziana sui tacchi. Fa troppo ridere.
1: Io sto immaginando
3: troppo
1: Elisa
3: ridere.
1: Ferma mentre un pavone la carica, che è lì a ridere perché sta guardando soltanto
3: no,
1: le zampette.
3: No, a me
1: del
3: fanno
1: pavone.
3: Troppo paura. A me fanno paura pure le galline. Quindi immaginati i pavoni, cioè impazzisco.
0: È perché beccano forte. Però noi sì. abbiamo questa nuova
2: Vabbè.
0: Soluzione pium pium pium.
2: Ah, bello.
0: Per sparare a tutti i piccioni e per sparare a tutti i pavoni.
3: A tutti i pavoni.
0: Sai chi l'ha sparata veramente forte questa volta?
2: Sì.
0: Proprio qui in Italia? Elettra Lamborghini.
3: Dimmi se sa un uomo.

0: questo effetto è bellissimo, va campionato.
1: Ci sta, bellissima. Abbiamo riportato qui il trash di Elettra Lamborghini, perché comunque ci sta.
2: Tra l'altro in questo periodo è sempre in giro quella, eh. Tu guardi sui social, vabbè, televisione non la guardo, però le hanno dato un sacco di programmi, non capisco.
1: Ma perché è l'unica che non ci ha fatto cadere le cosiddette durante Sanremo.
2: È vero, è vero.
1: Cioè, ci sta comunque premiarla e dici, vabbè, sei l'unica che tiene l'umore alto, a posto, vieni con noi.
0: Comunque ci scrive Ilaria, okay. Ci saluta, dice ciao. Che Elisa è brava a guidare,
1: eh?
0: Ma io temo che sia solo una scusa perché vuole uscire di casa. Perché si chiede se è la risposta giusta e se ora può uscire. Quindi
1: mi raccomando, Ilaria, arrivo. Non buttarti, per favore. Poi,
0: no, ma c'è il ponteggio, come ti butti, scusa?
2: Dal ponteggio,
1: cioè arrivo. Vai sul ponteggio, bam.
0: No, è scomodo.
1: Comunque, posso dire che comunque, secondo me, Ilaria, i vigili del fuoco li puoi chiamare, perché comunque sono delle belle persone.
2: No, che cazzo
0: sono dei buoni fonici, i vigili del fuoco.
1: Bravo, bravo, bravo. Solo per il pompiere, però. Vabbè, andiamo avanti. Noi abbiamo una notizia.
0: I pompieri sono fantastici.
2: Secondo me ci vorrebbe una base un po' più adatta all'amore, comunque, qui.
3: Aspetta un attimo, Michelino, hai provato i pompieri? Cioè, non sto capendo questo endorsement di Michelino sui pompieri. Ho varie domande.
1: Sono dell'arma, i pompieri.
2: Cos'è che hai detto?
1: No.
0: Che se ti piacciono i pompieri, sono fantastici.
1: Allora, ma è una tautologia. Posso dire, tutti i professionisti che hanno a che fare con le fiamme,
2: sì,
1: ci piacciono.
2: Vabbè, andiamo avanti.
0: Le tu fiamme hai qualcosa gialle, da dire? Le fiamme d'oro.
2: C'è qualcosa da dire? No?
1: Ok,
0: le fiamme rosse.
1: Dobbiamo andare in un altro posto molto hot, comunque.
2: Andiamo.
1: Che è Palermo.
2: A Palermo.
0: 40 gradi all'ombra.
1: Perché cosa succede a Palermo?
2: Sta per succedere un'altra cosa.
1: Prego.
2: Molto hot. Comunque è a Bagheria.
3: Ah vabbè,
2: allora... Il matrimonio è a Bagheria, che è in provincia di Palermo.
0: Sì, ma tu sei venuta qua a correggerle, però. Cioè, non ti vergogni,
2: Ali? Ma tu ti rendi conto delle nostre puntate medie? Cioè, diamo delle informazioni veramente.
1: No, questo non è vero. Perché anche sui giornali scrivono: è il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo.
2: Non siamo niente di più, niente
1: Sai
2: di meno
1: perché?
2: Di un giornalista.
1: Perché non mi informo abbastanza bene?
2: Perché i giornalisti statisticamente sono più del nord. E quindi
0: è razzismo.
2: Pensano che non sappiamo che cazzo è Bagheria. E io invece
0: ma infatti cos'è Bagheria?
2: È questo paesino vicino a Palermo che è in realtà molto famoso per la focaccia che si fa a Bagheria con le cipolle, che è buona in culo, obiettivamente.
0: Ma tra quanto devo chiudere il microfono?
2: Di chi?
1: No.
0: Suo.
1: No, il tuo ti devi chiudere. Allora, noi stiamo aspettando con molta ansia, in realtà, il matrimonio che hanno già celebrato.
2: Allora, loro sono sposati, giusto? Adesso è la festa.
1: Dua Lipa e Callum Turner.
2: Ma loro chi? Ma siamo ridicole.
1: Allora, Dua Lipa e Callum Turner, due boni fotonici anche loro come i pompieri.
2: Si devono sposare.
1: In realtà loro l'anno scorso sono venuti in vacanza in Sicilia, hanno girato Palermo, se ne sono innamorati e quindi hanno deciso di convogliare a nozze proprio in Sicilia. Cosa hanno fatto? Hanno fatto una cosa un po' particolare, per cui si sono sposati, diciamo, in maniera ristretta a Londra con il rito civile. Belli, bellissimi. Tranquilli.
2: Penso che comunque si sarebbero dovuti sposare a Londra
1: comunque,
2: perché sennò non è riconosciuto.
1: Ah, perché loro sono comunque cittadini dell'Inghilterra e quindi
2: una la diciamo
1: fare.
2: Giusto. Vai.
1: Esatto. Lei in vestito Schiaparelli.
2: Sì.
1: Con un bellissimo cappello che richiamava
2: super
1: anche...
2: seria.
1: Bellissima come sempre.
2: Super
1: che cosa,
2: chic.
1: Che cosa le puoi dire? E quindi adesso viene a celebrare con tutti gli altri amichetti della banda.
2: Sì, vengono a fare il casino qui.
1: Infatti, che cosa abbiamo appurato?
0: Vanno a fare a Bolzano il casino?
1: Che i cittadini di Palermo, o comunque della provincia di Palermo, sono un po' contrari alla situazione, nel senso che il territorio viene sempre, come dire, usurpato dalle celebrità che vogliono celebrare il proprio matrimonio in questi territori, in questi comuni della provincia, e d'inverno si dimenticano un po' della provincia di Palermo, che posso dire ci sta. Io mi sento in colpa.
2: No, però Ali, cosa hai detto? Cosa mi hai detto?
3: Ci sta, ma
2: no, ma prima cosa hai detto?
1: Cosa ho detto?
2: Che è un po' dimenticato. Cosa hai detto?
1: In inverno
2: Ma secondo me guarda che negli ultimi anni la Sicilia
1: dobbiamo fare un discorso, dobbiamo purtroppo entrare in questo discorso politico per cui tendenzialmente,
2: ma ci sono i turisti anche da fuori che vengono in qualsiasi periodo
1: sì, però le province e le regioni del sud
0: sono coglioni.
1: Noi diciamo le riempiamo, le consumiamo, stiamo là al mare, bello, bellissimo, cibo eccetera, e poi quando ci sono degli investimenti da fare sul territorio, soprattutto nei mesi in cui noi non andiamo là, diciamo, a andare a sguazzare al mare, ce li dimentichiamo completamente.
2: Ah vabbè, su questo siamo d'accordo.
1: E quindi diciamo che il tema è un po' questo, no? A me, cioè io in realtà condivido questo tipo di lotta. Il problema vero è che cazzo mi piace troppo Dua Lipa.
3: Sei veramente... Sono d'accordo. No, sono d'accordo. Cioè Dua Lipa è una persona troppo cool ed è un fastidio doverla criticare per questa roba, perché non è una roba per cui ti aspetti di dover criticare Dua Lipa.
1: Esatto.
3: Cioè tra tutte le celebrity, dai, ti prego,
0: facciamo un podcast perché... Dua Lipa Lucarelli.
3: No, perché allora, cioè nel senso, è una persona che al di là di tutte le cose come si dice, benefiche che fa, ha riportato in auge la lettura, che ha il suo book club. È proprio cool come persona, è una patatina, è sempre in giro, sa sempre un sacco di cose ed è super rispettosa in realtà delle culture in cui va, perché è una che viaggia un botto, e quindi il fatto che veni a fare sta cosa è veramente frustrante.
1: È frustrante dover criticare lei, capito? Perché poi lei è anche una che si spende per, diciamo, i territori autonomi. Noi sappiamo che lei è originaria dell'Albania, si batte per la causa del Kosovo, della Palestina, ha riportato in auge anche un festival in questi territori.
2: Ma si vede che le è piaciuta davvero così tanto, la Sicilia, tanto. Palermo.
1: Però è anche tanto ricca.
3: Vieni a pagarci delle tasse!
0: Esatto. Vogliamo le tue tasse.
1: Vogliamo le tue tasse, Dua Lipa. E vogliamo anche qualche altro concertino come quello dell'anno scorso, meraviglioso, ragazzi.
0: Bello?
1: Molto.
0: È andata?
1: Sono andata ed era gli High Days. Pazzesco, una roba micidiale. Meraviglioso. Ma quindi noi non sappiamo se in realtà in questo momento noi ce la dobbiamo prendere veramente con Dua Lipa o meno. Cambieranno
2: un
1: po' le situazioni.
2: Ma prendiamocela anche con lui, solo con Dua Lipa?
1: Sì, prendiamocela anche con lui. Che comunque sarà sempre il marito di Dua Lipa.

0: bellissima Dua Lipa. Speriamo che il marito di Dua Lipa possa stare bene insieme a Dua Lipa, perché ci siamo già dimenticati di come si chiama.
1: Vai, vai.
0: Sto scherzando.
2: Nella vita imprenditrice digitale.
0: Sto scherzando, perché in realtà devo fare un'altra battutona molto pesante.
3: Preparati, Michelino.
0: Allora, praticamente, siccome tu sei il de uomo,
1: il de uomo.
0: Di questo circolino che è sempre stato molto al femminile, molto gallinella, abbiamo notato che in studio sono entrati altri de uomini.
1: No, io... però così mi offendo.
3: Subito de non lo puoi usare.
0: No, non
3: aspetta
0: de.
3: Un attimo.
0: Ok, non cosa so. Possiamo
4: uomini, uomini. Ah, altri uomini, perché lui è de uomo, ma sì, maiuscola, U maiuscola.
0: Ok.
1: Grazie.
3: Due okay. Uomini, non specificati.
0: Ok, ma li vogliamo far parlare?
3: Ma sì, dai.
0: Ma volete parlare?
1: Non da quel microfono, Davide.
0: Ve la sentite? Vi sentite a vostro agio
1: non
0: adesso?
1: Non da con me, non da quel microfono.
0: Sei sicuro che ti senti a tuo agio dopo questo discorso che ho fatto?
5: Ah sì, assolutamente.
0: Perfetto.
5: Sì.
0: Perfetto, come ti chiami, caro?
5: Davide io.
0: Perfetto.
3: È diventato una speed date. Me ne vado.
5: Tra un minuto vado via adesso.
4: No, tra l'altro uno speed date con come ti chiami, caro. Cioè praticamente un mix tra una cougar e, cioè una battuta di Cougar Town poteva essere questa. Cioè.
0: Tu per me
3: mi sento male.
0: Sei Giocassari 2.0.
3: Assolutamente sì. Assolutamente sì. Prima mi sono triggerata malissimo, eravate di fianco, lei me l'ha fatto notare.
0: Dovete sapere che io ed Elisa e Alessandra siamo un po' le vecchiotte della radio, quindi cerchiamo comunque di ci ricordiamo, diciamo, di, e secondo me tu ricordi molto Gio Cassani, che faceva parte della nostra generazione. Anzi, forse è più vecchio lui addirittura.
5: Lo prendo come un complimento, grazie.
0: Sì, lo è.
1: Cioè Davide è più vecchio di Gio Cassani, dici?
0: No, no. Cioè Gio Cassani è più vecchio di noi. Noi lo riconosciamo dentro il giro della nostra generazione. Per questo che ho detto sembri Gio Cassani 2.0. Che è un complimento, sì, ragazzi.
3: Va bene, abbiamo un altro da introdurre, ma non so se voglio, perché mi sta già facendo il body shaming. Sta scendendo le scale per parlare.
0: Prego, prego, prego, vieni qua che sono alta.
3: Vai da Alice che è alta, va.
6: Buonasera, io sono il secondo pretendente a questo speed date. Mi chiamo Giuseppe,
3: e
6: 26 anni. Cosa?
3: Per chi sei qui? Per Michelino.
6: Sì, per Michelino, anche per Davide o anche per Elisa, chi vuole, anche gli ascoltatori se vogliono. Sono qui per tutti.
3: Benissimo.
0: Ti ringraziamo. Allora, siccome noi abbiamo delle notizie comunque da presentare,
3: un certo spessore, lo show deve
0: continuare.
3: Non
0: so se voi siete preparati sulle notizie che noi presenteremo, ma nel caso, nel dubbio, comunque le potete commentare anche se non sapete niente.
5: Perfetto.
0: Quindi, cioè,
5: è quello che facciamo sempre di Giuseppe, quindi perfetto, a posto.
0: Zero, commento okay. Alla grande, come si suol dire, alla cazzo di cane.
3: Benissimo.
5: Perfetto.
3: Di cosa parliamo ora?
0: Di cosa parliamo ora? In realtà, sempre sul filo delle
3: sono piena di questi applausi, veramente.
0: No, ma sono bellissimi, ce li meritiamo, Elisa, ce li meritiamo.
1: Sono solo per voi, tra l'altro.
0: Esatto.
1: Non sono per gli uomini di questo programma, ma solo per Elisa e
0: allora,
1: Alice.
0: Di cosa stiamo parlando? Io se dico Esposito, sappiamo di che stiamo parlando?
5: Ho sentito questo nome già in precedenza, ma non saprei dirti cosa fa o chi è.
0: Ok,
3: allora cosa fa, chi è?
6: Io so benissimo chi è la persona della casa di carta. No, di Elite.
0: Stai dicendo?
3: Elite,
0: Elite. Comunque siamo sempre a Spagnolito un pochettino.
3: Spagnolito.
0: Stiamo un po' spagnoleggiando.
5: Aspetta, no. Elite, il programma, la serie, quella che
3: sì.
5: È su Netflix.
3: Sì.
6: Elite, la serie TV in cui ci sono i ragazzi che si ammazzano tipo a vicenda.
3: Sì.
6: Correggetemi se sbaglio.
3: Sì.
5: Ah, ok.
0: Comunque privilegiati che si ammazzano a vicenda. Di cui è uscita, diciamo, molto famosa Esther Esposito. Adesso non mi ricordo neanche più se dice con la X o la S. Non importa.
3: Esther.
0: Che è entrata nella casita di Bad Bunny. In questo periodo c'è il tour di Bad Bunny in corso, diciamo, a livello mondiale. Mm-hmm. Per cui ha questo pezzo durante...
3: Allora se vuoi te lo racconto.
0: Vai, perché tu ci sei andata.
3: Ci sono andata il giorno dopo. Allora cosa succede? Che ci sono due palchi. C'è il palco normale, ok, dove lui inizia il concerto, okay. E poi c'è la casita tipica di Porto Rico, che... Per cui tra l'altro è in causa.
0: Quella
5: casita cos'è, scusate?
3: È una casetta tipica di Porto Rico.
5: C'è una casetta al concerto?
0: Sì, letteralmente.
1: Nello stadio?
0: Sì.
1: ma una casa piccola?
3: Sì, sì. È mini, cioè è un monolocale. È un monolocale.
1: Ma sul palco?
3: Sì. Un altro palco, cioè è come se davanti è quello normale, sul fondo c'è la casita.
4: È un set. Tu immaginalo come un set di una serie TV o di un film.
1: E io guardo la casita o?
3: Entrambi.
4: Guardi lui, quindi guardi a seconda lui. Di dove è lui, vai.
1: Ah, lui si muove, certo.
3: Sì, e poi sale sul tetto della casita e canta e balla anche da lì.
4: Indovina un po', ha due gambe.
1: Anche due mani?
3: No, ma fa troppo ridere.
1: Perché non è scontato,
3: ragazzi,
1: non è scontato.
3: Perché lo portano da un palco all'altro, arrivano con questo golf cart a prenderlo e lui si getta e poi sta macchinina esce dallo stadio e rientra dall'altro lato, tipo giro veloce della pista, velocissimi. E lui nel mentre che sta dietro su sta macchinina mini si cambia anche, cioè tutto un trambusto.
5: Come fa a fare sta cosa in così poco tempo?
3: Veramente.
5: Penso venga in qualche
4: quel lavoro deve fare, cioè due cose.
3: Si è allenato da anni.
6: Tu che ti ascolti la cazzo di musica alternative rock, tu non capisci chi sono le pop star.
1: Ecco, tu
6: il lavoro
1: tu.
6: Dietro la pop star.
1: Diglielo.
6: Applausi.
4: Prego.
1: Su con questi applausi.
3: Bene. Va bene, quindi
4: in realtà esagera, dovrebbe essere una cosa esagera. Molto popolare, perché a quanto pare il capo PR di Bad Bunny dovrebbe girare lo stadio e scegliere secondo lui chi può salire su questa casita.
3: Sì, ma invitano delle
4: Il problema vero è che invitano delle persone già famose. Yeah. Quindi hanno invitato Esther Esposito, che si è presa un botto di criticoni, e
5: perché
4: hanno invitato
5: criticata? Perché è stata criticata?
3: Ma no, in realtà è stato un po'
4: sessualizzata,
3: strano.
4: Forse no.
3: Sì, perché cioè vabbè,
4: c'ha uno sguardo un po'
3: No,
4: ammiccante.
3: Ma poi c'è un retroscena più legato al calcio, perché lei è la fidanzata di Mbappé. E Mbappé quella sera lì si è visto la sua ex squadra vincere la Champions League e la sua ragazza sul palco con Bad Bunny che faceva il coglione con la sua ragazza. Quindi è stata veramente una
4: serata
3: pessima.
4: Dietro c'era anche Chiara Ferragni, ma nessuno l'ha notata, la possiamo dire.
5: Cioè, ormai chi l'ha notata?
3: Sì, lei era tipo in una paresi dietro Esther Esposito.
4: Sono qui.
1: Solo Lucarelli la nota ancora.
4: Sì, infatti, io sai perché l'ho scoperto che c'era Chiara Ferragni? Perché sulla pagina di Very Inutile People c'era scritto cerca la seconda persona, cioè nel senso nota la seconda persona che vedi subito dopo essere Esposito. E ho visto Chiara Ferragni.
5: Beh, diciamo che dopo il Pandoro Gate adesso nessuno vuole più vedere la Ferragni, mi sembra di aver capito.
3: Ma sai che all'estero invece va ancora tanto.
4: Ma sì, perché all'estero le combinano più grosse di noi,
3: sì,
4: quindi
3: vabbè,
4: ci sta, c'è Nicibo al Pandoro, ma che è una caramella. Sì. Apposta.
3: Non penso nemmeno che lo sappia all'estero, in realtà.
5: Dovrebbero, diffondiamo il verbo.
1: Non sanno cos'è il Pandoro all'estero. Che vergogna!
3: È una notizia molto più locale di quanto anche per noi è percepita comunque come nazionale, però è molto locale. Cioè, agli spagnoli non gliene frega un cazzo, onesto.
4: Oh, rabbia.
3: Ok. Mi trigger,
4: mi triggera moltissimo. Vabbè, comunque.
1: La cosa che mi triggera è che esce solo a destra.
4: In realtà, di questa notizia non c'è nessuna notizia, c'è solo il fatto che loro sono andate a ballare, hanno fatto parte della casita.
3: Dopo ti dico chi altro è stato invitato nella casita. Non te lo aspetti mai.
4: Oddio, e vabbè.

0: La nostra casita è stata invasa come la casita di Bad Bunny. Non trovi? Sì. Cioè di solito siamo io e te, tu ed io.
1: Non vedo nessuno che twerka però.
0: Quindi va bene così.
2: Okay, ora secondo... Alessandra twerka, perfetto.
0: Perfetto, bellissimo. Abbiamo un altro ospite, dovevamo avere solo due. Abbiamo qui con noi...
1: Si presenti?
0: Karim.
1: Non ha un microfono sto poro uomo. Non ha un microfono sto poro uomo.
2: Quel Venga. Microfono non verrà aperto, quindi dovete farvi una
3: Karim
2: ragione.
3: Sera. Ciao, ciao, ciao. Karim con L.
0: Hai ragione. ho avuto una giornata difficile oggi.
4: No, sei passato da sudamericano ad arabo in un passo di
0: secondo. No, scusa.
2: In ogni caso rischi la morte.
0: Ma io lo so. Wow. L'importante è che io sappia con che lettera inizia il tuo nome. Dopo il resto.
3: Con la C o con la K?
0: Anche Michelino. Con la K.
3: Perfetto.
0: Anche Michelino inizia con la M, ma non si chiama Michelino. E lo sappiamo tutti.
1: Se dicevi.
0: Per il primo anno in cui ho conosciuto Michelino pensavo onestamente si chiamasse Michele, quindi va bene così.
2: Nice job.
0: Non diremo mai il tuo
3: vuol
0: nome.
3: Vuol dire che è stato scelto bene il suo nome, perché sì. Ha la faccia da Michelino.
0: È vero.
3: Non lo vedete, cioè forse su Twitch lo vedete.
2: Sì, al mio viso lo vedono, sono bellissimo,
0: esatto.
2: Quindi si vede.
0: Scusa.
3: Guarda, adesso sì.
0: Chiedo perdono. Noi dobbiamo andare avanti, signori, no, qua con le notizie.
2: Se vuoi andare indietro.
1: Vi devo salutare.
0: Ma tu la dovevi dire che è stato invitato alla casita
1: il
0: di Bad Bunny.
1: Vi lancio questa bomba e me ne vado.
0: No, vabbè.
1: Discutetene voi.
4: Ma che bacio
1: da salvare Ila.
4: Ma che bacio da Bad Bunny per avere il Papa al suo concerto.
0: Non lo so perché.
3: Ma Miki, metti un applauso. Cioè, hai messo un applauso per tutta la puntata. Ora sei può andare.
0: Mamma mia.
3: Ringraziamo Elisa.
0: Grazie Eli. Mi stai lasciando qui da sola con questo.
2: Però dai.
0: La casita. Ti darò onore, ti darò onore.
2: Sempre meno donne nella casita e sempre più uomini.
0: Hai ragione.
2: Vabbè, però.
0: Alessandra
2: guarda
0: non parla
2: quanti
0: da troppo
2: uomini.
0: Tempo, mi sono dimenticata.
3: Di intendere questo proprio programma maschile.
2: Arriva un altro uomo.
0: Fermi tutti.
1: Aspetta un secondo. Fammi andare un secondo su bianco. Giuseppe, quanto cazzo è vero Dio, devi poggiare quel coso. Te lo giuro. Anche tu.
0: Meraviglioso.
3: Siamo una band.
4: Allora, qua in
3: studio
4: ci sono un tamburo e uno xilofono. E periodicamente Giuseppe diventa un ossessionato con questo cazzo di xilofono.
3: Però, non capite quanto è soddisfacente.
2: Io ho insegnato bene.
0: Signori, vi mando tutti a suonare in chiesa tra poco.
2: Beh, ma io lo faccio
0: siamo
2: già.
0: Siamo in tema comunque di chiesa. Bisogna avere rispetto. Perché noi abbiamo appena citato il Papa. Che è stato invitato alla casita di Bad Bunny. Ovviamente forse non risponderà, ma gli succedono comunque delle cose un po' strane.
2: Oh, lui
0: tipo...
2: è un grande, è un vero leone.
3: Wow!
0: Alessandra, me ne voglio andare. Ilaria, chiama i pompieri. Per favore. Ilaria è chiusa in casa. Adesso
3: la serata è diventata davvero una notte da leoni.
0: Certo. Allora, che cosa è successo? In realtà un tizio di PayPal... O dei PayPal, come si dice?
2: PayPal. Come vuoi, Alice.
0: PayPal.
2: È il tuo programma, puoi scegliere tu.
0: Ah, esatto. Intanto.
3: Come l'avevi pronunciato, Alessandra? Bad Bunny?
0: Bad Bunny. Che cosa
3: Malo
0: ha fatto
3: conejo.
0: questo tizio di PayPal? Che cosa ha fatto? È andato a trovare il Papa e di tutta diciamo non so, per onorarlo in qualche modo, che cosa ha fatto? Ha verificato se il Papa avesse dei conti aperti su PayPal in America e ha trovato che aveva tipo circa $8 e glieli ha riportati a mano. Ci piace molto.
3: A mano
0: gli ha dato proprio i skei così pam sul palmo della mano e ci sono fatti una risata. Secondo me è un po' da poracci però fare questa
3: cosa. Una pizza che gli hanno rimpagato.
4: Sono i suoi soldi, è giusto che gli vengono ridati.
0: Ho capito.
2: Gli ha dato l'offerta.
0: Adesso
3: ma gli uomini di questa
0: non
3: puntata non capiscono
0: più.
3: Un cazzo.
0: Io
3: diciamolo.
4: Adesso faccio in regia. Michelino, puoi andare dopo questa battuta?
0: Io qualcun altro mi può fare la regia qui?
2: Ma guarda, è pieno di gente che
1: vengo
2: fa regia.
1: Vengo io, non ti preoccupare. Tu finisci e poi faccio io.
0: Ma in realtà la notizia è finita perché diciamo volevamo chiudere con quest'aurea di chiesa.
4: Aspetta,
0: per poi lasciare.
4: Domanda prima
0: sì.
4: Io. Il Papa gli ha presi gli $8?
0: Credo di sì.
3: 8.000?
0: Sì, si è fatto una risata.
3: L'8 per 1.000.
0: $8.
2: I preti hanno il braccino corto.
0: Elisa, aiuto. Di solito sono io che parlo sopra le persone, non gli altri su di me. Sto scherzando.
2: Ok, che parla sopra.
0: Beh, perché stanno ridendo?
2: Non so, comunque ci scrivono: ma le persone di chiesa mica non possono avere i soldi, che devono rinunciare ai soldi?
0: Esatto.
2: No.
0: No, quelle è così, sono... è così, lui è letteralmente il capo della chiesa.
2: No, no, dipende, no. Solo alcuni ordini.
0: Vabbè, se sei francescano tendenzialmente.
4: Francescano per forza, francescano deve avere niente di avere.
0: Non devi essere proprio
1: allora, per il papa però non funziona effettivamente in realtà, mi sa, perché comunque è un capo di stato, quindi ci sono
2: sta
1: delle regole
2: diverse.
1: Sta pieno
2: di soldi il papa, c'ha una banca intera.
0: Vabbè, comunque, tra l'altro non è che debba fare chissà quali acquisti, non è che va a fare shopping, sempre di bianco è vestito.
4: E non è che gli servono quegli 8 dollari considerati i soldi della chiesa.
1: Di quanto cazzo costano i vestiti del papa proprio per i sacramenti, no, non mi ricordo come si chiamano
2: i paramenti sono molto costosi, anche tipo il calice con cui fanno dicono messa, il calice è d'oro.
5: Vi stupireste l'orientamento sessuale di chi fa quei vestiti.
2: Allora, per i papi, ma saranno tutti amici, saranno
0: Io
4: ci serve una frase citare di un papa precedente, ma non lo voglio dire.
0: Dobbiamo chiudere la baracca, signori.
4: Non penso a proprio dirlo in radio.
0: Dobbiamo chiudere la baracca perché questa cosa sta degenerando su Fritmeis. Quindi in realtà la chiusura è che rimanendo abbastanza giovani, girando e scrollando su TikTok, in realtà ho scoperto questa nuova canzoncina molto bella francese che è stata rivisitata in maniera gospel, e mi sembrava corretto comunque allegarla a questa notizia legata un po' al mondo ecclesiastico. Ci piace molto, noi ce la ascoltiamo molto attentamente perché il gospel è molto importante. Io spero di liberarmi molto velocemente di questi uomini. Aspetto
6: perché si schiuma.
0: Aspetto Elisa qui con me. Noi ci risentiamo venerdì prossimo, amici. Ciao e buona serata.
5: Ciao!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
11: Investi in radio, la radio rende.
10: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Folio Radio.

0: Times dei Paramore. Oggi siamo un pochettino in studio, vedo.
1: Buonasera.
0: Sono un bel po' di gente. Presentiamoci un po'. Io sono Davide, qua in regia.
1: Iniziamo già gli alcolisti anonimi. Io sono Clea.
2: Io sono Pepo.
3: Io sono Dave.
4: Io sono Matteo e sono un alcolista poco anonimo, molto conosciuto.
5: E qua c'è Garila anche.
6: E io sono Michelino, che troverà un posto in questa sala prima o poi, perché sono da dividere il microfono con il buon Davide.
0: Allora, voi iniziamo a parlare di una cosa che in realtà volevo dire già stamattina, ma non sono fatto in tempo, quindi di conseguenza ho deciso cosa dirò adesso. Recentemente è uscito un nuovo capitolo di, è stato annunciato un nuovo capitolo di God of War, la saga di videogiochi. Visto che c'è Clea, si parla di videogiochi. Allora, in pratica il primo fondamentale è stato che la protagonista di questo nuovo God of War è la moglie defunta del personaggio che aveva fatto tutti gli altri capitoli. Ed è partita una polemica online incredibile, perché ritengo che il videogioco sia troppo woke, solo perché c'è una donna che è letteralmente parte del videogioco.
2: Mi aspettavo di parlare di qualsiasi cosa tranne che di God of War, quindi incredibile.
4: Ma mi dici cosa vuol dire woke? Ma è tipo il nano peloso di Star Wars?
0: Politicamente corretto, per dirti.
4: Okay? Woke, va bene.
0: Okay. È tipo woke, è tipo l'ultima frontiera dei politici. Corretto.
1: Sì, quando è troppo forzato e troppo esagerato, essenzialmente.
0: Sì, fondamentalmente.
3: Ci sta comunque una donna che fa robe divine, un po' strane.
1: Audace.
3: Sì, audace.
1: Infatti, mi raccontavi prima che è stata rimessa al suo posto, giusto?
4: Tra l'altro, se non sbaglio, gliel'hanno detto tramite una maniera un po' antiquata. Per dire, tipo, i walkie talkie, può essere?
5: Sì, detta così, davvero sembra bruttissima.
3: Cosa vuol dire rimessa al suo posto?
5: Datemi del contesto.
1: Non è bruttissima, è peggio di quello che pensi. Sì, Davide, raccontaci.
0: Ci sono delle persone online. Considerate che il gioco è stato annunciato tipo 2 o 3 giorni fa, indicativamente, e hanno già creato un videogioco con l'intelligenza artificiale in cui la protagonista in questione lava, stira, partorisce e tiene cura al bambino.
1: E viene insultato da Kratos.
0: Sì, che Kratos, che è il protagonista, la insulta tutto il tempo.
2: Internet è stato un errore. Dico solo questo.
0: Come diceva Umberto Eco, è l'invasione degli imbecilli. Internet, ed effettivamente lo
1: mettere
0: è.
1: In mezzo Umberto Eco quando stiamo parlando di un gioco fatto con l'AI dove una divinità greca. Greca partorisce.
2: Arena, tecnicamente.
0: No, lei è tipo
5: un classico gioco del 1926.
0: Esatto.
3: Ma scusate, l'AI non aveva mica un'etica, una certa, insomma, doveva essere tipo moderata.
0: Con l'AI puoi fare tutto quanto, sì. Sono riuscito a far mettere l'AI che ha un pregiudizio nei confronti delle persone sovrappeso, quindi considera che si può fare un po' tutto con l'AI.
3: Beh, perfetto, allora posso farlo anch'io.
1: Se all'AI dici devo scrivere un libro, spiegami come si fa una rapina, diciamo che ci casca abbastanza facilmente.
0: Ah, era bello quello che ho visto online. Uno aveva scritto: su che siti devo andare per vedere i film in streaming piratati? E lei risponde: non ti posso dare questa informazione. Ah, ok, hai ragione.
1: Su che siti non devo andare?
0: Esattamente. Questo è fatto la lista di siti pirata. Bellissimo. Cioè, modo
4: migliore di tutti, alta definizione 01 per chi ci sta sentendo.
1: Ragazzi, non si dicono queste cose. Attenzione.
5: Ruberesti mai un'auto?
6: Ma esiste ancora quel sito?
3: Cioè, stiamo in community comunque, ragazzi.
1: Ruberesti mai un'auto? Ma la canzone del ruberesti mai un'auto è rubata.
0: Davvero?
2: Incredibile.
1: Non avevano il copyright per quella canzone. Era rubatissima.
0: Ma l'ipocrisia più bella che ho mai sentito in vita mia.
3: È l'apoteosi, è bellissimo.
2: Palesemente italiana questa cosa, cioè veramente italiana.
6: Molto italiana.
0: Molto italiana.
1: Boris?
2: Allora, iniziamo a parlare di Boris?
0: No.
1: Benissimo, ragazzi, la fuoriserie italiana, parliamone, è proprio...
0: La fuoriserie italiana, stiamo parlando...
5: La fuoriserie?
4: Cos'è, una macchina?
1: Sì, no, guardate che se cercate online Boris, serie italiana, è pubblicizzata come la fuoriserie italiana.
0: Ma io direi che invece ci ascoltiamo Make It With You, The Queens of the Stone Age.

0: Assolutamente sì.
1: Eh sì, riconosce, sì, riconosce il timbro. Ma anche il prossimo sarà tuo, vero?
2: Assolutamente sì.
1: Va bene, va bene, va bene. Sarà una puntata particolare, particolare.
3: Ma no, comunque Make It White Chew sembra cinese, eh?
0: Make It With Chew.
2: With Chew. Cioè, devi...
3: Ma With Chew sarebbe tipo With You, scritto
0: sì,
3: male.
0: Sì, è fatto apposta, scritto male apposta.
2: Non so come lo scriverei canzone, io in, da italiano inglese.
0: Parli di questa canzone?
4: Esatto, sì.
0: Allora, sono questa canzone qua in realtà, infatti, non nasce con la band stessa, ma tramite le Desert Sessions, che sono questo, sono questo periodo in cui Josh Homme raduna tutti i suoi amici all'interno di questo ranch che lui possiede, che ha trasformato in uno studio di registrazione, all'interno del quale invita appunto i suoi amici e gli fa fare musica, stanno tutto il tempo a fare musica per mesi e poi ci sono delle canzoni che diventano parte delle discografie di varie band, tra cui Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age, Marilyn Manson e tante altre persone.
3: Madonna, grazie Davide. A proposito di Desert Session, grazie per averci asciugato con questo spiegone.
4: No, ma mi interessava.
2: Ma scusa, uno vuole parlare di quello che vuole.
1: Se vi interrompo, ma io ho scoperto che esiste ancora Be Real.
5: Ho appena fatto un B-Real in live e io sono un grande fan di B-Real, ragazzi.
1: Grave, gravissimo, gravissimo.
5: Io uso B-Real, ho una bellissima streak da 700 giorni ed è la mia piccola.
0: 700 giorni?
5: È la mia piccola.
4: Si vede che non è una vita. Cioè.
5: Sì, no, io ho una vita perché sono strari. Vabbè, siamo tipo in quattro, io e le mie quattro amiche che facciamo sempre B-Real, però è divertentissimo.
1: Ma è peggio di Duolingo sta roba. E non c'è, neanche l'uccellaccio che ti rompe.
0: Odio Duolingo. Ma perché odi Duolingo?
4: Duolingo che forse t'ha fatto? Riesce a imparare qualcosa. Non iniziare.
5: Duolingo è odiabilissimo perché hanno sostituito le persone vere che fanno le lezioni di lingua con l'AI.
0: Davvero?
4: Ah,
5: sì, hanno tagliato tutti quanti i fondi, tutti quanti gli stipendi per fare tutto con l'AI generata.
0: Bastardi.
4: Ma che viva l'AI.
5: Allora, non si dicono certe cose.
0: Duolingo.
4: No, Tenet, non sparare, per favore.
1: Mica non si poteva.
0: Ma io non sto
1: radio
0: facendo niente.
4: No, ma non sei tu Tenet, tu sei Giuseppe.
0: Ah, vero, vero. Questa è la lore di domani a luna, però non tutti sanno.
4: No, ma
0: non tutti sanno che io mangio pasta con
4: la lore di domani a luna.
0: Manteniamo del mercoledì.
1: Vabbè, manteniamo.
3: Vado, comunque, per chi non lo sapesse, oltre a Be Real, esiste un'altra applicazione simile che si chiama Be Real, dove le cose si
0: questa è una stronzata.
3: No, no, esiste veramente, dove le persone ogni volta che bevevano una birra con un super alcolico o un alcolico
0: o God of War 4,
3: pubblicare una foto e dire dove stavi bevendo quella birra.
0: Io avrei la galleria piena tutto il giorno, esatto, tutti i giorni. Ma se non hai bevuto un goccio di alcol oggi, che
3: perché
0: cazzo dici,
3: dieta,
0: Davide?
3: Allora,
0: non fai tutto
5: sei a dieta.
0: Facciamoci un rum e cola.
3: Innanzitutto

0: di sì. cucchiaini.
1: No, c'eravamo detto al supermercato, ma si comprano i bicchieri. Ci è uscito di testa perché iniziamo a fare i conti di
2: i bicchieri li abbiamo comprati.
3: Meno male.
4: Ma se devono andare si fa la bottiglia e poi si prende la nucleosi,
0: cioè. Perché ricordiamo che c'è una festa in questo momento,
3: il siamo... big party dove siamo noti.
5: Ora, ora possiamo dirlo che non può più entrare nessuno. Prima non
6: potevamo.
7: Facciamo in serie. FM è la festa conclusiva dell'anno di Poliradio prima che inizi la sessione.
6: Michelino, per... perché si chiama Note IM Note FM?
7: Si chiama Note IM Note FM perché noi siamo Poliradio Note IM Note FM.
6: Cosa? Cioè, nel senso,
7: allora per proprio chi... sapere andare nel profondo.
6: Sì, per i più comuni, perché okay. noi siamo soltanto una poli.
5: Diciamo
6: una
5: che lo spieghiamo agli ascoltatori. Diciamo ciao, che lo Alice. Spieghiamo agli ascoltatori.
7: Diamo un bacio ad Alice che sta andando via.
6: Una ciao Alice!
7: Ok, dicevamo Note IM Note FM perché noi siamo una web radio, quindi non potete sentirci in macchina con le onde FM, con le onde AM, ma solo con le onde finte.
5: 0111100. Che poi se ci state ascoltando effettivamente esatto. lo sapete già, perché cioè insomma.
7: Ma infatti è una cosa qua. Che io non dico mai, perché dico che cazzo serve no, dirlo a chi mi sta già ascoltando.
0: Se ci ascoltano un bias dal mare, di conferma di sopravvissuto.
6: Probabilmente se ci ascoltano dal mare ci ascoltano anche lungo l'onda, no, l'onda del mare, quindi wow, onda radio,
3: no,
6: onda
3: chiudi, tutto, chiudi il microfono, via. Basta,
1: ma magari qualcuno ci segue anche da Twitch.
5: E questa battuta
1: dire, cioè. Ah, è vero, anche da Twitch.
5: È vero, è vero.
7: Dopo questa cazzata, secondo me puoi anche far iniziare la prossima canzone.
1: Sì,
7: perché
1: anch'io.
7: Prima che si allarga e ne dice troppo.
5: Io non la voglio ascoltare sta canzone. Come no? Facciamo?
1: Vai via, guarda un
5: metti po'. Metti la base, metti un'altra base.
3: Quell'uomo ha venduto il mondo. L'ha devi venduto. Ascoltarlo. Ha venduto il mondo, ragazzo.
6: Sentiamoci esatto. i Nirvana.

0: That was a David Bowie song.
1: E Nirvana?
2: Canzone tostissima.
3: Stupido effetto alla voce che odio.
4: Io non so di cosa parli.
5: Radio Pompa! Radio Pompa!
3: Fermo tutto questo talking con questa voce.
6: Grazie Nirvana! Grazie Nirvana, mia band preferita!
2: Scusatemi!
4: Allora, i Nirvana sono fortissimi, ma c'è un piccolo problema. Però questa è la voce, mi serve... Gira la mano poi, mi serve l'altra voce. Verso il basso, mi serve la voce grave. La prima manopola in senso antiorario. Prova. La prima manopola in senso antiorario. La prima manopola in senso... La prima manopola in senso antiorario. Ok, allora... Io apprezzo la tua musica, Davide, ma c'è un problema. Che stai continuando a spostare avanti i pezzi che io vorrei. Quindi, se dopo non mi metti un pezzo che io voglio,
2: vogliamo,
4: ti defenestro.
2: Vogliamo Fulminacci.
4: Esatto. Anche perché andrò al concerto di Fulminacci.
7: Dave, ed è con questo voce grave che io ti dico, con questa pianta di pomodoro in mano.
4: Ma dai, va bene, Greg. Possiamo tornare seri? Possiamo tornare seri?
8: Quando mai siamo stati seri, Michelino? Quando mai siamo stati seri?
9: Sempre, cari, durante tutta la nostra storia di Poliradio.
8: Qualcuno spegne.
10: È un evento.
11: Raga, ma cosa è successo?
12: Abbiamo spento l'effettiera perché ha rotto i coglioni. Perché c'è sempre che stai impazzendo.
11: Pensavo che avessimo subito.
13: Piaceva tanti. Non ne ho ascoltato un mezzo secondo. Ma sono sicuro che era bellissimo.
8: L'hai percepito.
4: Dovete sapere. Diamo un po' di contesto per chi ci ascolta da casa. In questo momento in studio siamo in 7 persone. E
12: siamo 8 però.
4: Gran parte di queste persone sono persone nuove che hanno appena finito il loro percorso accademico qui in radio, pronte per iniziare un programma. E quindi sono euforiche, desiderose di Giuseppe ti taglio le mani e desiderose di sperimentare.
12: Anch'io sono desideroso di Giuseppe.
4: Ma io sono sicuro che a casa non ne possano già più.
12: Sì, davvero.
8: E se non ne potete più ci potete scrivere.
13: Ci scrive, esatto. Donatella Asciuto da casa, no. Ci dice: bravissimo Giuseppe, ho adorato questi effetti vocali, li vorrei al Poli.
4: No, ci scrive.
13: Allora, no. Signora, cara Donatella, li avrai, vieni in radio al 9A.
4: Li avrà.
13: Li
4: comunque
13: avrai.
4: Ci scrive veramente.
13: No, ormai abbiamo una certa confidenza.
4: Salutiamo Fra, perfetto, che ci scrive come va a Milano. Lei purtroppo non può essere qui con noi stasera. Ti mandiamo un grosso bacio. Iscriveteci a Chioccio Poi Radio Bot su Telegram, a WhatsApp 320 320 5652. O chiamateci, così magari Davide impara anche a prendere le telefoniche.
8: 029 2475.
4: Se vi connettete su Twitch Poliradio IT, potete anche vedere Davide che fa regia.
8: Sono noi.
4: E adesso finalmente Fulminacci, grazie che non l'hai tolto.
8: Sì.

0: Questo era Fulminacci, non leggo il titolo della canzone, ragazzi. Per favore, aiutatemi.
1: No, era una hit. La professionalità qua?
2: Mitomani.
0: Grazie mille. Mitomani di Fulminacci.
3: Ma non solo Fulminacci, ma anche tutti i fenomeni, cioè. Bisogna
0: ringraziamo tutti.
3: Non dare il merito solo a Fulminacci. Cioè.
4: Allora, però, è un momento molto particolare della radio perché sono le 21:37 ed è il momento dell'oroscopo della radio. Quindi, allora, se siete arrieti, ve lo do io l'oroscopo, che sono tipo il nuovo Paolo Fox, però sono tipo un po' più il Paolo Goat. Nel senso che non sono Fox.
1: Di che segno sei?
4: No, io non ve lo dico di che segno sono.
1: Non
4: allora,
1: lo sai.
5: Scopriamo adesso, tranquillo.
6: Dico io che cosa sei. Sei...
4: Allora, Ariete, mi raccomando, state molto attenti.
0: Facciamo
4: perché siete delle teste dure. Leone, mi raccomando, pettinatevi bene i capelli perché vi vogliamo molto bene. Sagittario, io non ho idea di cosa sia il Sagittario, però bella per lui.
1: È un bellissimo segno.
0: Infatti, sono io.
4: Toro, state attenti.
5: Stai dando molto Sagittario comunque.
4: Toro, state attenti che vi mettono le corna. Vergini, state attenti che non vi mettono le corna perché non vi chiama nessuno.
0: No! Meno male.
4: Bilancia, è il mio segno preferito. Mi raccomando, state attenti con le mani alla 6-7. Acquario, mi raccomando, date da mangiare ai pesci perché sennò muoiono. Cancro, mi spiace per te. Scorpione, grazie. Attento al veleno perché sei un pochino peperino. Pesci, chiavati Acquario perché siete fatti pestare l'uno con l'altro.
0: Perfetto.
6: Ma fortissimo
0: ma
6: questo
0: perfetto.
6: Oroscopo. Io posso fare una prediction sul segno che è Matteo.
4: Dimmi, secondo te io che segno sono? Tu credi in quelle cazzate lì?
6: Allora, no, però dai delle vibes di... Cioè, è sempre divertente fare delle prediction, no? Le vibes di... Gemelli!
4: No, sono figlio unico. No, io sono Bilancia. Ma non frega un cazzo a nessuno.
1: Grande, anch'io sono Bilancia. Top!
6: Complimenti, siamo... Bravi, complimenti a Bilancia!
2: Veramente male stasera, ragazzi.
0: Madonna, ragazzi, siamo
1: un Paolo Gotte. Io prima di passare alla canzone vorrei chiedere a Fabio di che segno è.
4: Madonna, attenzione.
5: Uno scorpione.
1: Grande scorpione, un applauso.
6: Sai che si vede, si sente, si percepisce.
0: Ma si sente.
5: Percepisce soprattutto.
6: Verissimo, raga, lo scorpione, dai.
0: Addirittura? Su. Ma cosa contraddistingue uno scorpione per essere scorpione?
5: È veleno, allora, è sempre carico di veleno e sempre pronto a pungere.
0: Porca ok, e tu ti identifichi con
5: ovviamente.
0: Questo?
5: Ovviamente.
0: Ok, va bene.
6: Visto,
0: no, ha senso.
3: Ma perché non introduciamo un nuovo segno zodiacale? Il segno zodiacale di Poliradio.
0: Il segno
1: c'è già un tredicesimo segno zodiacale. Comunque, fiuco.
3: Vabbè, adesso lo fiuco.
6: Vero, verissimo.
0: Cioè,
3: è un tredicesimo segno zodiacale, ma
1: ci sono teorie discordanti. Alcuni si rifiutano di concepirlo. Perché, tipo, io e Teo probabilmente non saremmo più Bilancia, saremmo scorpione.
4: Dici, non riusciamo a concepirlo, tipo le donne incinta che non riescono a concepire. Cioè, quella roba lì.
1: Io non voglio rispondere.
5: Va bene, andiamo avanti.
1: Lasciamo perdere.
5: Ritorniamo sulla discussione.
0: No, ragazzi, dato che.

0: siete tutti, a parte Filippo, me, Sofia, nuovi comunque. Fabio, ma anche tu, Fabio. Cioè, anziano di tutti. Cioè, siete i nuovi. Siete tutti nuovi. Come avete vissuto questo domani a Luna? Nuovo. In realtà siete solo in due nuovi.
1: No, allora te lo devo
2: che
1: dire.
2: Che domanda noiosa.
1: Cioè, ha gasato talmente.
0: No, beh,
1: tanto,
0: io sono interessato.
2: Ci abbiamo fatto un intero domani a Luna su questo. Ascoltate.
0: Non vi ascoltate. Esatto.
2: E non vi ascoltate.
3: Comunque, domanda, comunque ci scrive Fra che ci dice: io sono scorpione, ma mi dissocio.
0: No, no. Fra, tu sei effettivamente scorpione.
1: Però io sono talmente tanto nuovo che il mio piatto preferito, dalle lasagne normali alla bolognese, è diventato il nuovo alla coque. E quindi.
0: Terribile.
1: Io su questo vi vorrei sentire. Vorrei sentire la prossima canzone che si chiama. La canzone della la band sono gli Who. E io mi chiamo Chi sono? Boh.

0: cosa avete pensato di questo rock classic?
1: Era un rock classic? Non ho sentito rock classic.
0: Secondo me era un rock classic lo stesso.
1: Però comunque
0: molto... Beh, ha un po' le vibe da rock classic.
1: Ha le vibes da rock classic.
0: Sì. Secondo voi è un rock classic?
2: Sì, assolutamente sì.
1: Rock classic.
3: Se non era questo, cos'è?
0: Rock classic alle rock 44 classic. Vero, vero. Okay,
1: un po' in ritardo.
3: Quel grandissimo di Keith Moon.
4: Ma
3: e poi si divertiva a esplodere i cessi con i petardi.
0: Ma veramente?
1: Vogliamo i petardi? Ci sono dei petardi? Li state sentendo fuori?
3: Sono dei petardi
1: dallo studio 1, si sentono dei petardi. Perché la festa qua non finisce. Note Note FM qua a Poliradio, stiamo festeggiando, intanto stiamo anche andando in onda.
5: Esatto,
3: facciamo tutto assieme.
5: Potete venirci a trovare? No, non potete. Godetevi con noi questa mega festa.
1: Vi accompagneremo e festeggerete un po'.
0: Ma cosa vuol dire non potete, poverini? Cioè, li fai rosicare.
3: Beh,
0: ai nostri
3: possono
0: poveri
3: partecipare se ci scrivono su a Telegram, a chiacciola Poliradio Bot, o su WhatsApp al 320-320-5652. Possono telefonarci allo 02-23-99-247576. Oppure scriverci su Twitch a Poliradio IT. Eccezionale, eccezionale, direi io.
0: Il grande regista Filippo.
6: Grazie, grazie.
0: Che ha preso controllo della regia intanto.
1: Sì, no, io ero uscito in regia, no, e stavo panicando, no, grazie al cielo.
0: Perché nessuno riesce a reggere la pressione della regia stasera. Stanno succedendo troppe cose, troppe cose.
3: Siete, no, perché troppe siete due secondi che rompi i coglioni. Ci credo che nessuno regge la regia.
0: Ora ti faccio una bella foto.
3: Vai, una aspetta foto,
1: siamo multidisciplinari qua a Poliradio.
0: Fatta.
1: Siamo molto multidisciplinari come piace al Politecnico. Siamo orizzontali, facciamo un po' di tutto, no?
3: Orizzontali che
5: siamo un po' orizzontali,
0: orizzontali vestiti eleganti, direi.
5: Vi dirò di più, polizzontali.
6: Come ci vestiamo per il matrimonio, come ci vestiamo per la festa Note AM, Note FM di Poliradio.
5: Voi l'avete deciso come vi siete, come vi dovrete vestire per la laurea, come vi siete già vestiti? Come avete deciso questa outfit?
6: Ti metti in tiro chiaramente, cioè
3: io non so se posso dirlo in radio.
6: No.
1: Cosa? Prego, cosa vuoi fare?
6: No, prego un attimo di argomentare.
5: No, nel senso, a me piacerebbe portare alla mia festa di laurea qualcosa che abbiamo raccontato un po' del mio percorso. Quindi io volevo vestirmi da steward, perché ho lavorato come steward agli eventi aziendali, e mettermi una camicia ispirata alle mie vacanze tipo fatte in Indonesia. Quindi un po' estiveggiante, un po' lavoreggiante, un po'. Intanto salutiamo Gaia
1: che è appena entrata.
3: Gaia, ciao.
1: Il Mick Jagger qua per te.
7: Sto parlando del Mick Jagger.
6: Assurdo.
0: Attenzione. Vietato, fuori onda. Cacciatela!
1: Infatti vai dall'altra parte. L'ho quasi fatta cadere.
5: Voi avete già in mente come volete vestirvi? Ma come vi vestirete?
3: Salutiamo Mattia, che anche lui è appena entrato.
1: Mattia! È arrivato solo canzonette, l'intero team.
0: Vorrei pregare a chi comunque sia vicino alla porta di aprirla e invitare la gente in redazione di venire in onda. Per
6: tutti
0: favore.
6: Tutti dentro. Wow.
0: Tutti dentro.
1: Lo show di decompressione.
8: Buonasera, sono Genoveffa.
0: Sigfrida.
1: Genoveffa, buongiorno, buonasera, come va?
3: Genoveffa è tornata dopo averci telefonato oggi.
5: Madonna Genoveffa, quante cose che mi fai ricordare. Come quella volta che tu mi hai detto: ma cosa fai, lo metti dentro senza preservativo? E faccio sì, vai tranquillo.
1: No, aspetta. No.
5: Amami Matteo, amami.
1: Io ti amavo già, ma non potevo dirtelo.
7: Allora, no, facciamo un appello. Ragazzi, il sesso si fa protetto.
3: E vai. Nel 90% dei casi.
1: Infatti.
5: Ma io infatti tutte le volte che chiamo c'ho il caschetto, le scarpe.
1: L'armatura, lo scudo, anch'io.
9: Vorrei dire che io e Gaia non siamo mai dallo stesso lato del tavolo. Questa cosa è incredibile, bellissima oggi. Ciao a tutti. Francesca Picta, che ci scrive: Karil, ma che dici? Mi insulti così? Che cosa hai detto, Karil?
1: Ho detto che è scorpione. Cioè, lei ha detto che è scorpione. E ho detto che effettivamente l'aria da scorpione ce l'ha.
9: Che è un insulto.
1: Non lo so.
9: Penso perché mi entra Marte in Giove. E praticamente su Saturno mi rientra Mercurio.
0: Entra protetto comunque.
9: Entra sempre protetto.
5: Scusa, dov'è che ti rientra Mercurio?
9: Mi entra Mercurio. Allora, gli amici di Twitch mi guardano. Sta entrando Mercurio. Sì. Perché entra con il braccio ad uncino, come direbbero gli ucraini.
5: Perché si sa che gli ucraini dicono così.
1: Lo fanno, lo dicono.
9: Gli ucraini dicono ad uncino. È un detto ucraino. Ma perché vi siete zittiti tutti sugli ucraini? Avete paura della guerra, magari? Di cosa avete paura?
7: Degli ucraini hanno paura.
9: Degli ucraini. Allora, qua, ragazzi, abbiamo una una responsabile comunicazione con, si può dire controcazzi? Ah, ormai l'ho detto, come controcazzi.
6: Applausi, applausi, no, applausi.
9: Applausi, applausi. Io non sento gli applausi, quindi me li immagino.
6: Ci sono, ci sono.
1: Me li immagino, procede, a parte.
9: Mi sento in puntata. E beh, mi hanno messo delle cuffie. Ma come state, ragazzi? Cioè, allora c'è uno che fa le foto, che è Tenet, che è Giuseppe D'Amico, il nostro D'Amico preferito.
6: Sì, ma grazie, Tenet, fai la foto della situazione che c'era. Grazie. Cioè, avevamo piante sulle teste.
4: Ne ho fatte un pochino di foto alla situazione. Sì. Allora faccio la foto a questa situazione.
9: Ma le porti a sviluppare.
3: È entrato Dino, un applauso anche a Dino, per favore.
9: Dino!
1: Va bene, Radio Pompa, sono solo canzone.
3: Non c'era bisogno, non c'era bisogno, grazie, mi sento onoratissimo.
9: Allora, io vorrei far vedere che fuori dalla redazione, ragazzi, c'è un colloquio tra resp, scusate, programmi e ex resp programmi.
1: Io vorrei dire che c'è meno gente che qua in studio tra un po'.
4: Io sì, vorrei invitare tutti quelli che sono lì fuori. Questo qua, tutti con noi.
3: No, questo è già passi, caldo,
1: è già stata fatta
5: tutti dentro, ma con le protezioni, mi raccomando.
9: Cioè, Matteo, che ha questa fissazione con il sesso anale, anche mi ha detto Matteo. Perché Matteo fa
3: ma
9: sesso
3: anche
9: anale.
3: Lì è importante.
5: Che sesso anale, sesso anarchico, cioè viene un po' a cazzo, letteralmente.
3: Ma anarchico, però, sempre con le dovute precauzioni di sicurezza. Ma anche quando si va dalla porta di sicurezza dentro,
10: cioè la cui somma vieni fuori tu, una venere dagli occhi stanchi.

0: vieni fuori.
1: Fuori.
2: Ma dentro, dentro come? Io dentro.
0: Che ne sarà domani?
3: Tomorrow.
4: Comunque io vi ripeto, è la stessa voce.

0: scappato un nano, ragazzi.
1: I sette nani.
2: Che disgrazia, che disgrazia. Piani di Willy Peyote, però.
3: E non
2: riedite...
3: siamo noi che paghiamo la SIAE, ma è Willy Peyote che paga noi per questa
2: riedite
3: interpretazione.
2: Riedite Bimbo di Radio in onda per voi.
4: Tra
2: attenzione.
4: Tra l'altro, non so se lo sapete, ma sta per iniziare una nuova canzone che è di Michael Jackson in questo caso. Il nostro regista, sicuro non lo sa, ma proprio sicuro. E invece.
2: Ha fatto una giocata, ragazzi.
0: Volevi. Volevi ascoltare Michael. No, ma... invece non l'ascoltiamo.
2: Ma perché
0: più.
2: Voi dovete capire che sentire queste voci così in coro insieme, c'è cioè stata una melodia spettacolare, mi sono emozionato.
0: Madonna, letteralmente sono stato... siamo un coro di quattro maschi a cappella.
2: Adesso
5: scusa, no, io vorrei capire io chi sono tra i quattro maschi.
4: I quattro mastri, il ristorante che sta qua fuori,
5: quattro
4: il bar
5: mastri,
4: che sta qua
5: sì,
4: fuori.
5: Sì, proprio i quattro mastri.
0: No, tu sei la direttrice d'orchestra.
5: Ah, pensavo la cappella. Sì, no. Dicevo, oddio.
2: No, allora tu davi il tempo alla canzone dicendo Ani, no?
5: Sì.
2: Scandivi.
4: Allora io ho una canzone che si chiama Radio Cappelle. Non lo so se siamo in tempo, ma io te la mando, dai. Poi la mettiamo, poi la mettiamo. È degli Squallor, li conosci? Okay. Radio
2: no?
4: Cappelle.
2: Ah,
4: è una canzone
2: no,
4: LGBT.
2: Regista... Ah, ok.
4: È una canzone che è
2: perché
4: precisa.
2: Lo stai dicendo al regista LGBT?
4: Perché tu hai fatto il podcast.
2: È vero, è vero.
5: Cioè, ma sponsorizziamo che è il mese, corretto?
4: Cioè,
5: no?
4: Fare un
3: ma
4: po' una marchetta.
3: Abbiamo qua lo spot di, del podcast
5: Pride,
3: tra le cose. Possiamo mettere il liner.
2: No, però lo puoi fare.
3: Cioè, cosa si...
2: Pride Use.
3: Ah, cioè, come fa?
5: Prideful o Pride Use, scusate.
3: Pride Use.
5: Ah, ok.
2: Pride Hughes, il podcast di Poliradio in collaborazione con Poliedro, dove per il mese del Pride parliamo di Pride.
0: Ma no, comunque
3: e
0: che
3: abbiamo
0: hit.
3: Abbiamo interrotto la base perché cioè era proprio
5: in bianco,
3: andava
5: dove, giusto, dove, in bianco.
2: Doveva essere un momento molto solenne per parlare
3: però
2: del
3: bianco,
2: Pride,
3: speriamo
2: insomma.
3: Non anche il mese del Pride. Cioè,
0: secondo me
3: amici,
0: il Pride è una
3: bianco.
0: Di quelle poche cose che non vai mai in bianco.
5: No, allora io non vorrei continuare a parlare. Non degeneriamo la situazione. Non degeneriamo.
6: Adesso non è già degenerata.
0: Degeneriamo.
5: Comunque, io volevo aggiornarmi. Sapete che l'ora prossima.
0: Dimmi di più.
5: Avremo anche degli ospiti fuori dalla radio. Cioè,
0: ospiti
5: che,
0: fuori,
5: cioè, fuori dalla radio. Non sono della radio che entreranno in studio. Quindi li dobbiamo pazzesco. Accogliere come abbiamo fatto adesso. Quindi cantando la canzone degli Ani. Dobbiamo essere seri, mi raccomando.
0: Ok, cosa vogliamo cantare?
3: La canzone degli Ani.
4: Io vorrei
6: per
4: chiedere.
6: La canzone di Willy Peyote, questa qui non è Piani, è la canzone,
4: la canzone degli Ani. Degli Ani. Io vorrei chiedere a Davide: Davide, tu hai mai fatto uso di cocaina?
6: Perché allora innanzitutto ho detto in confidenza, quindi non pensavo che tu non chiedessi in radio.
4: No,
6: scherzo, vabbè, sto scherzando.
4: Alle 10 meno 4 minuti qui su Poliradio.
0: E se lo hai fatto, piantala per favore. Mi stai facendo una pianta di pomodori.
2: Se non state venendo da casa, è stata data in mano a Davide una pianta.
4: Ti posso chiedere un segnale orario così a caso?
2: Ma certo, te lo butto subito.
4: Vai.
6: Te lo butto subito, che mi sembra.
4: E anche a Poliradio sono le 21:56.
2: Poliradio.
0: Sì.
4: Mi piace un sacco fare i segnali orario in mezzo al cazzo.
5: Ah, cioè, vabbè, okay. Cioè, praticamente mancavano 4 minuti al segnale orario corretto e tu hai deciso di farlo 4 minuti.
0: Comunque, tutto in normalità, è tutto canon.
3: Stanno arrivando i prossimi ospiti, si stanno aggregando.
4: Su Radio Pompa facciamo almeno 3 segnali orari.
3: Facciamo segno di venire.
5: Allora, facciamo segno di entrare ai nostri ospiti.
3: In realtà, mettimi un drum roll, mettimi degli applausi. Mettimi tutto. Un drum roll, aprite la porta.
4: Il fan numero uno del Pride al mondo.
3: Aprite la porta.
4: Aprite la porta!
2: Venite!
5: Allora,
3: ingresso!
5: Bravi!
3: Ingresso!
6: Benvenuti!
3: Noi ci andiamo a fare grande, con grande, cola intanto.
6: Andiamo bene,
3: e loro prendono il possesso.
6: Vorremmo introdurre, perché è arrivato il momento, dobbiamo introdurre un tema importantissimo. Probabilmente uno dei grandi temi del XXI secolo. Stiamo parlando di
3: la cocaina.
6: Green e red flags.
2: Oh.
3: Ah.
6: Eh beh, ma solo come noi sappiamo fare.
0: In termini di che?
6: Di che cosa?
0: La tua domanda.
6: Ma di cricket, secondo te di cosa stiamo parlando?
0: Ciao. Ma no, green
4: flags, un attimo
0: comunque,
4: un cambio.
0: L'unica cosa che io conosco di green flags sono la bandiera rossa quando sei al semaforo e invece la bandiera rossa quando sei al semaforo.
4: Ma la bandiera rossa.
0: Sì, cielo, sì. Ragazzi. Ma perché io guardo il bellissimo cappellino del Mattia che mi ci ha scritto Make Italian music great again.
7: You
0: io penso
7: what?
0: A Trump.
7: You know, you always are right, you know. It's almost amazing.
8: È una chiara green flag. Se ha quel tipo di cappello.
0: Perché non parliamo di cappelle, ma parliamo di cappelli in questo momento. Ragazzi, voi siete fan dei cappelli? Vi piacciono? Non ci fottete perché siete
4: a
0: tutti ricciolini?
4: A me solo le cappelle.
0: Brody, comunque incredibile. Sono entrati quattro ospiti, sono tutti ricciolini.
4: Sono,
0: ho detto
4: sì,
0: ricciolini,
4: sì, sì, sì.
0: Non ricchiolini.
4: Ma perché c'è la moda, c'è la moda, c'è la moda. Tra l'altro, sai chi era un grande omosessuale?
3: No, dai!
4: Non era. Allora, ho visto il biopic dal film. Si vede che non era gay.
0: No, non era gay perché era troppo piccolo per essere
4: non
0: gay.
4: Era gay. Non era gay, non era gay.
2: Non era gay.
4: Non era gay.
6: E anche se fosse stato.
4: No. No,
0: se ci fubbo.
4: Perché era invaso, cioè c'erano tanti ebrei contro di lui allora.
6: Tutta cosa.
4: Sì, perché lo fa, insomma, è Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: Make Me Feel.
1: The Way You Make Me Feel, Michael Jackson.
0: Michael Jackson,
1: MJ. Il nostro amico.
0: Abbiamo parlato 50 volte di questo film durante
1: troppo,
0: Sono Solo Canzonette.
1: Troppo. E adesso posso dirti che l'ho visto.
0: E in questo studio nessuno ha mai ascoltato una puntata. Su questo
1: quanti
0: ne vado
1: hanno fierissimo. Ascoltato Sono Solo Canzonette?
2: Io!
1: Allora un applauso, Sono Solo Canzonette.
0: Ma anche un bel applauso a.
3: Questa è Radio Pompa!
0: E vai! Che bello, che bello! Ragazzi, presentiamoci un po', perché sono entrati dei nuovi ragazzi in studio. E hanno aperto la porta e usciranno sicuro delle bestemmie, sicuro come la morte.
4: No, non penso, Matteo.
5: Oppure
4: no,
5: le lancerà al regista se non nascono.
0: Ci sono dei nuovi ospiti a partire da Giacomo.
4: Nuovi vecchi ospiti, è la seconda volta qua. Io
0: questo
4: sono Giacomo. E sono qua per parlare cose importanti insieme ai miei colleghi. Adesso prendono tutti, poi penso inizieremo.
6: Solo gli
4: inizieremo.
0: Accanto a Giacomo abbiamo
4: Nicola, sono diciamo della vecchia guardia.
0: Una vecchia conoscenza di Radio Pompa.
4: Radio Pompa.
6: Ma anche a Un Domani a Luna.
4: Pure, certamente.
7: Io Francesco, veramente in ansia per questa cosa, ho veramente paura di quello che sto per dire.
4: Chiudi il microfono.
0: giù Francesco, giù.
8: Giù, basta, non parliamo più.
0: Poi abbiamo di nuovo, abbiamo Antonio,
9: piacere.
6: Toni
0: però
9: microfono. Sarà bellissima.
0: Dovevamo parlare di red flag e green flag. Qual è la tua red flag, Giacomo? Che non era
4: allora,
0: pronto.
4: Allora, la mia red flag l'ho spiegata già stamattina, ma
0: ho
4: si
0: paura.
4: Ripete. Allora, sono le ragazze, intanto red flag verso il sesso prediletto, nel mio caso le ragazze, sono le ragazze che mostrano
0: le ragazze di Porta Venezia.
4: Anche le rare ragazze di Porta Venezia, si può dire.
0: Va bene, però l'abbiamo buttata in caciara subito.
4: Sono le ragazze che mostrano particolare interesse nelle relazioni sentimentali dei propri conoscenti, non amici, ma proprio i conoscenti intorno. Perché secondo me denota un certo interesse a sviluppare un rapporto intimo finto che alla fine è un po' fare la profumiera.
6: Cioè, dimmi di più, la red flag sarebbe dire al tuo primo appuntamento: no, mica vorrei chiamarmi un botto il mio amico.
4: No, non è.
6: Ci facciamoci questo spritz insieme.
4: No, è tipo andare dal ragazzo e dire: ragazzo che non conosci, dire: ma raccontami della tua ultima relazione, oppure raccontami di come ti ha lasciato la ex. Queste cose, secondo me, servono a instaurare rapporti intimi che non esistono veramente e che sono lì per fare un po' di gioco forza sul rapporto sessuale, diciamo.
6: Dici un po' riempitivo e cercano di,
4: esatto,
6: di tirarti
4: esatto.
6: fuori
4: e
6: qualcosa.
4: In napoletano le chiamiamo Angiugis. Ottimo, perfetto.
6: Ti vuoi fare lo spelling
4: perfetto.
6: Di questo Angiugis? Che perché noi che siamo del Polo Nord qua.
4: Prossima domanda, grazie, prossima domanda.
0: Abbiamo la red flag del rosso, quindi la doppia red flag del rosso Nicola. Perché chi ci guarda da Twitch su poliradio.it/tv, no, non è vero, su twitch.tv/poliradio.it sa che tu sei rosso.
4: Sì.
0: E anche
4: sì.
0: Chi ti conosce di voce.
4: Certo, di voce, di faccia.
0: Di faccia.
4: In generale,
0: di capelli.
4: Certo.
6: Tu che sei già rosso, secondo te sei già una red flag uno che ti guarda oppure no? Cosa ne pensate, allora, ragazze che siete all'ascolto o ragazze che siete in studio?
4: Allora, red flag. Allora, in generale non mi definirei una red flag. Però
0: se
4: un red hair, quello sicuro è un ginger hair. Però se dovessi cercare una red flag in una ragazza, sono sempre relativi ai capelli, ma sono capelli tinti. Cioè, a me non piacciono i capelli tinti.
6: È indice di che cosa? Di che cos'è indice? Come mai? Che cosa si nasconde sotto?
4: Io, sincero, voglio continuare a stare al Politecnico, quindi eviterò di commentare. Ulteriormente è una domanda fatta per stuzzicarmi. Non cado nelle provocazioni.
8: Vabbè, diciamo
4: non
8: che comunque siamo in seconda serata, quindi fuori dalla fascia protetta.
0: Non ci ascolta nessuno.
4: Okay, i comunisti allora. No.
0: Ci ascoltano allora i nostri ascoltatori preferiti. Vogliamo fare un saluto agli ascoltatori del Mossad?
1: Infatti.
0: Li ascoltano sempre.
4: Abbiamo un esponente qui, giusto? Non farò nomi.
6: Sia gli ascoltatori del Mossad che gli amici di Eterna Sinistrorsa.
4: Certo, grazie. Ciao ragazzi, siete numero uno.
0: Abbiamo detto amici Eterna Sinistrorsa, che è giusto. Abbiamo Francesco che ha una red flag.
7: Sì, la mia red flag preferita è esattamente le unghie lunghe. Le unghie lunghe sono un mio problema, esattamente perché...
6: Ma è un problema tecnico.
7: Un problema tecnico perché nel rapporto mi creano dei problemi.
1: Ma tu le unghie lunghe o la ragazza? La ragazza.
7: Le unghie lunghe in generale.
1: Ma e che problemi ti creano nel rapporto?
7: Ma esattamente la paura. La paura nel...
1: Cioè, tu hai la fobia delle unghie.
6: Ma di unghie perché... lunghe tipo dinosauro T-Rex. Quindi c'ha la braccio perché... corto e allora, l'unghia lunga.
7: A seconda
6: quindi...
7: di dove è andata dal... come si
6: dall'estetista
7: chiama?
6: La cinese, quindi... vogliamo dire cinese?
7: L'hai detto tu, io non ho detto niente.
6: Secondo me i thailandesi sono più bravi, eh.
7: Però comunque,
8: quindi diciamo,
7: cioè, non
8: che...
7: sai chi ha fatto le lunghie.
6: Le lunghie, le lunghie. Perché sono già lunghie.
7: È il secondo gin tonic, frate. Il secondo. Il problema è oggettivamente che quelle unghie sono un'arma, cioè...
6: E ci sono arma bianca.
7: Arma bianca.
6: Quindi sono una white flag addirittura? Ah. Troppo? Troppo poco?
7: White flag mi sembra un tantino razzista. Però comunque... la cosa è... nel rapporto, cioè, bisogna toccare, cioè, tanto, tanto, tanto tocco.
6: Dici,
7: cioè,
6: se però di una certa tu ti senti un pacco regia. Amazon che sì, ti stanno sì, per aprire, esatto, fa cioè, male.
7: Pensa a un regia. Pacco Amazon che viene aperto con le forbici, ma lui ci rimane male un po'.
6: Terribile. Io l'apro con le mani, ad esempio, perché sono un romanticone.
7: Grande, cioè, tu le donne già le tratti
1: in una maniera diversa. Io abbasserei la base e risentirei la frase che hai detto, cioè, nel rapporto si deve toccare. Cioè, abbassiamo la base e sentiamo questa frase in bianco, perché io ho bisogno.
6: La famosa white flag, dici.
1: Prego, vada, prego. Vada. Annunci la sua citazione.
7: Un secondo. Che dovrei dire?
6: La white flag, la white flag.
0: La white flag. No, cioè, devi ripetere.
6: Le unghie.
0: Bisogna toccarsi sulle unghie. Nel rapporto.
7: Bisogna toccarsi nel rapporto.
1: Vabbè, ma vale. Un po' più di pathos. Vabbè, grazie.
8: Va bene.
1: Non ha funzionato.
8: Ragazzi, andiamo avanti con la prossima canzone, che ne dite?
6: Piccolo inciso, erano meglio le bestemmie, sincero. No.
8: E con questa...
0: Arriva una canzone di un bestemmiatore, che è Joe, ho scritto Dio.
6: Dio?

0: come non ce la cantate come prima.
1: Ma questo è end of beginning.
2: Esatto, esatto.
0: Esattamente l'inizio della fine della radio, quando lancerete la bestemmia in diretta.
1: No, non lo faremo, non lo faremo.
2: Ma scusa, ma end of beginning non è la fine dell'inizio, no?
0: End of beginning. Ah sì, mi sono sbagliato. Vabbè, sono stupido
3: in inglese, comunque sei forte.
2: Oh, sono forte, visto?
0: Bravissimo, wow.
1: Allora, nel frattempo, mentre andava Joe, oddio, o come dir si voglia, c'era Antonio che pensava alla sua red flag. Antonio, sei pronto? Mi raccomando, parla nel microfono, sì.
4: Assolutamente.
1: Vai.
4: Voglio essere un po' più profondo di chi mi ha preso.
1: Bello essere profondi.
0: Prego.
4: La mia red flag è l'insicurezza e la permalosità delle persone.
1: Ah. Ragazzi, buonasera, siamo su Gigi Marzullo risponde e abbiamo Antonio in linea che ci dice le sue red flag. Insomma, l'insicurezza. Antonio, non piace l'insicurezza. Una persona sicura vuole Antonio, una persona che sa quello che vuole.
4: No, neanche troppo.
1: Ah, vuoi un po' il mistero?
4: Sì, esatto.
1: Ah, come ci piacciono le persone misteriose, quelle che ci fanno alzare l'uccellino, diciamolo, alzare l'uccellino, perché no?
4: Non dobbiamo essere esagerati.
1: No, infatti.
5: Oh, ma come parli pulito? Che ci pensi che siamo a Rai 1?
1: Canto di Ginuest,
4: no, siamo abituati solo a Rai 2.
1: Abbiamo la Red Flag di Gaia.
2: No, a proposito di Rai, volevo dire che ci hanno contattato per farci i complimenti per il Festival di Sanremo.
1: Grazie.
2: Wow. No, non è vero.
1: Nel frattempo questa battuta era finissima.
2: Era fine.
1: C'è Gaia che vuole dire la sua red flag.
2: No, non l'ho preparata.
1: Non l'ha preparata.
2: Mannaggia, no.
0: La prima che ti viene in mente.
2: Ma tipo relativa a cosa? A una relazione, immagino.
0: La persona.
2: Alla persona. Oh, porca vacca, cazzo, non ci ho pensato.
1: Nel frattempo che le dice porca vacca, quindi era
2: porca
1: proprio
2: vacca.
1: Al limite del bando.
2: Porca vacca si può dire, scusa.
1: Si può dire, però proprio stai al limite. Pippo, perché tu per me sei Pippo.
0: Ci sta. Vai con la tua red flag.
3: Solo nel tempo libero, non in poliradio, ricordiamolo.
1: Sì, questo è Matteo, signori, il drogato della radio. Abbiamo Pippo che ha la sua red flag.
0: Essere scortese verso le persone che ti stanno servendo al tavolo.
1: Ah, bello, questa è bella.
2: Bella questa. Questa
1: è bella, creativa, questa, nuova.
0: Grazie.
1: Mentre
0: grazie.
1: Matteo...
3: No, allora, la mia unica e sola red flag sono le persone che, tipo, non hanno passioni.
2: E dopo stavo per dirlo.
3: Gaia, vuoi sposarmi?
2: Sì.
3: Perfetto.
2: Sì.
3: Però siccome mi sono rotto le palle, mi hai scocciato,
2: no.
3: Io vado un attimo in bagno.
1: Un saluto a Simone che ci segue sempre.
3: Ho mostrato lo scotch.
1: Ciao Simone.
0: Ho mostrato cosa?
1: È uscito Matteo.
2: Se n'è andato.
1: Scotch carta in mano. Che non è neanche
0: carta. Se n'è andato e non ritorna più.
1: Il treno delle 7:30
2: senza lui.
1: Allora io vorrei sapere dai primi che sono, cioè, perché Giacomo e Nicola sono già venuti in radio, ma Francesco e Antonio è la prima volta in onda. Vi ho visto un attimo. Allora, Francesco è iniziato un po' con un po' di ansia, ma poi ragazzi è partito con un flow. Mentre Antonio c'ha un attimo un po' la voce rotta, deve un attimo capire come si fa. Franci, perché amo. Com'è questa esperienza? Ti piace parlare nel microfono? Una cosa che non fai?
6: È una cosa veramente difficile, perché, cioè, comunque, tu sai che ci sono delle persone in ascolto, quindi non puoi dire tutto quello che vuoi. Il mio flow era più per l'ansia, più per... non essendo abituato, è veramente difficile. Io non so come fate.
1: Ma sai che ci sta? No, vabbè, penso che la prima volta per tutti sia molto difficile parlare in un microfono, no?
0: Sì. Confermo.
1: Ah, bello questa risposta a monosillabo.
0: Certo.
1: No, ci piace.
0: Era inaspettata.
1: Finisci di parlare.
0: No, niente.
1: Hai detto un perché mentre io stavo cominciando una frase, quindi.
0: È perché qualche giorno fa mi sono riascoltato nella mia primissima puntata Domani a Luna che avevo fatto esattamente un anno fa e un mese, o più, poco più. E la mia voce era bassa,
1: perché
0: tremolante.
1: Perché siamo entrati in radio nello stesso periodo.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Secondo me tu eri dentro da un po' di più.
1: No, forse da un mese.
0: Madonghia,
1: sì. Mentre per Antonio, qual è l'experience? Ti piace? Sta piacendo parlare nel microfono?
3: Non tanto, però è bellissimo stare qui.
1: Ah.
3: Ascoltare tutto quello che c'è dietro, tutto quello che succede.
1: Che bello. È meglio con le cuffie, vero? Perché senti la base ti mette un po' di buon umore.
3: Esattamente sì. Da quella spinta in più.
1: E la preferisci la tua voce dal microfono rispetto alla tua voce, che ne so, quando mandi un vocale su WhatsApp?
3: Io non ascolto la mia voce.
1: Vabbè, una volta l'avrei ascoltata, ma pure per caso.
3: Mai.
1: No, non è vero, mai. È impossibile.
0: Vabbè, scusami, tu non prendi i tuoi audio e non li riascolti dopo che li hai mandati?
4: Mai, mi dà un fastidio esagerato.
1: Antonio non fa audio. Che Antonio non fa audio, ma mai.
2: Ma cosa fa Antonio? Non. Scrivetecelo su WhatsApp.
1: 3:30:30:56:52 su Telegram a chiocciola poliradiobot, dove potete mandarci video, foto, audio,
2: foto dei piedi, mi raccomando, le aspettiamo. Che
1: se telefonarci in diretta 02 23 99 24 75 o 76 per chi piacciono i numeri pari, o potete senti vederci su Twitch, twitch.tv/poliradioit, dove potete anche scriverci.

0: che bella Mustang, King of Leon. Li conoscevate il King of Leon, ragazzi?
1: No.
0: Ah, finalmente!
1: Che bello!
0: Perché io amo picciare le voci in alto, in basso, a destra, a sinistra.
1: Sono Gaia, di Sono Solo Canzonette, ho 21 anni e vengo da Cremona.
2: Ciao Gaia, ciao Gaia, come stai? Tutto bene?
1: Io molto bene, tu?
2: Io molto bene, grazie.
1: Sono felice di sentirti, sai?
2: Sì? Grazie, è troppo buona, troppo buona.
1: Grazie, grazie, anche tu, amore mio.
2: Io credo che abbiamo un collegamento, ma non so se ci sente. Davide, ci senti? Davide!
1: Pronto?
2: Daviduccio! Dove stai, Daviduccio? Vieni, Daviduccio! Non mi sente, Davide, non mi sente!
1: Davide!
2: No, Davide non sente, non sente.
1: Davide,
2: ma dovete parlare anche voi, ragazzi, avete tutti la voce picciata!
3: Buonasera,
2: buonasera,
3: buonasera.
4: Che stanno facendo qua?
3: Ripeti, che... Antonio, ripeti.
4: Forza Napoli.
2: Sembra un sogno.
0: Sembra veramente un sogno lucido, incredibile.
2: Sì, sì, sì, siamo noi, siamo di Radio Pompa.
0: Che bella soddisfazione che fa la radio.
1: Pure io. Esatto, comunque abbiamo deciso di invitare il nostro ospite collegato, quindi un applauso.
5: Davide!
1: Grazie!
2: E vai, è questo.
6: Ragazzi, ho bisogno di una sigaretta. Una sigaretta vera. Perché io mi trovo, vi sorprenderò, non nello studio, ma fuori.
2: Ma tra l'altro, non va il microfono, lo zio. Cioè, ho provato, ma tu non senti fuori?
6: Io sento col telefono collegato su, ricordiamo a tutti,
2: twitch.tv/poliradio.it, dove potete sentivederci, anzi potete sentivedere Giacomo, Gaia, Nicola e Francesco, che sono bellissimi. E vai.
4: Sembrate un quadro impressionista.
1: Un quadro di famiglia, bello.
3: Astrattismo puro.
0: Ah, vedi Nicola che bella voce. Siamo tornati con la nostra vecchia voce, quella di sempre.
7: Non mi piace quella voce.
0: Ah, non si sente neanche un cazzo. No, vai.
8: Olè.
0: Vai, vai, ti si sente, vai.
8: No, comunque io ero affascinato dalla voce incredibilmente soave di Gaia.
0: Grazie. Sentiamolo, aspetta, falla, te la metto. Vai.
9: Eccola qua la mia voce, bellissima.
10: Sì ragazzi, sono Gaia, sono una nota trans di via Pavia. Sì,
9: ma
10: sì,
9: scusa,
10: sono proprio
9: ci
10: io.
9: Troviamo in Porta Venezia, amo.
0: Ma non trovo il taxi.
10: Aspetta, ma non trovo il taxi. Adesso chiamo.
9: Niente,
10: che giorno, ragazzi?
5: Non fa niente.
0: Ah, no, che bello.
8: Sembrava troppo un...
10: Non so se posso dirlo.
0: Non so se puoi dirlo. Forse puoi dirlo, vediamo.
10: Sembrava il Polydrug.
0: E vai. Un applauso al Polydrug, che è stata un'esperienza incredibile. Almeno per quanto mi riguarda è stata una roba bellissima.
5: No, era stupendo. Possiamo...
8: Esatto, uno spettacolo clamoroso che noi andiamo a prendere per il culo, ma perché...
0: No, lo stai prendendo solo tu per il culo. No, a me è piaciuto veramente tanto.
8: No, esatto, tendiamo a prendere per il culo le cose che ci piacciono di più.
0: Ma aspetta, di che mondo stai parlando? Del mondo al contrario di Vannacci?
10: Sì, di quasi sì.
0: Ok, perfetto. Okay. No. Allora, qua c'è stato un po' di mutismo selettivo da parte degli ospiti.
8: È stato un equiproquo, un equiloquo, un
0: Francesco, io voglio sentire da te la tua voce picciata al basso.
10: Dimmi tutto.
0: Sì, sembri uno che non ha mai fatto uso di sigaretta nella sua vita. Risentiamo.
10: Io ho mai fumato.
0: Ecco.
10: Assolutamente.
0: Sì.
8: Lui brand Arbassato di Marlboro, tra l'altro.
0: Senta, metti la voce di Nicola.
10: Vorrei fare un appello a tutti quelli che hanno firmato per l'aumento del prezzo delle sigarette. Andate a fanculo.
0: E vai.
10: Possiamo avere un applauso per questa cosa?
0: Sì, un applauso per questa cosa. Siamo... Ma sapete qual è la cosa che facciamo io e Gaia di solito in puntata?
8: Non me lo dire, ti prego.
10: Non pensate a male. Vi prego, non pensate a male.
9: No, anche perché... Posso avere la mia voce?
10: Non è questo.
9: No, la mia voce non
5: è. Oh, grazie. No, perché di solito dovete sapere che io e Mattia in studio 1 accendiamo la diretta e facciamo sesso su questi banchi.
8: Che figata. Sì. È per quello che noi ci ritroviamo tutti appiccicosi così.
5: Esatto,
8: che non...
5: Se sentite un po' di appiccicaccia, è quella roba lì.
0: No, no, la cosa che facciamo di solito è
5: This no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Se desta ne venmo di scivio, se cinta la testa, dov'è la vittoria?
1: Oh, regala, chioma!
2: Chioma di Roma, Dio la creò!
3: Antonio, ma non ricordavi l'inno d'Italia?
4: Davide, ci senti? Davide,
5: pronto,
4: Davide,
5: protocollo.
4: Davide è in ritardo di almeno 2 secondi.
3: Ma pure 3 minuti.
4: Sì. Ma di testa proprio.
5: Vabbè,
4: eh.
5: Ma non è che dobbiamo ricordare il ritardo di ogni persona, ragazzi.
4: No, no, infatti.
5: E io penso di avere un paio di decibel di ritardo.
4: No, no, no, è in ritardo temporale. Davide, ci senti? Ah, io sento Fabio Mauri, ragazzi. Sì. Viva San Fabio Mauri.
5: Adesso gli urlerò. Mi muti dal microfono che gli urlerò.
4: Vai.
6: No, aspetta che si sentono gli altri
7: contatti. Guarda, tieni, componi.
3: Iso, Antonio sì. Non ricordava l'inno d'Italia. Ricorda solo l'inno.
4: Scusa,
3: del
4: Antonio.
3: Napoli, o sbaglio?
8: Sì, ma sono troppo in delay.
3: Vedi che non ti è modificato la voce, eh? Puoi parlare
4: dai.
9: Ma se fumo non è un problema mio.
8: Ma porca miseria, ragazzi.
4: Vabbè, no, Davide, no. Davide. Sei molto vicino alla bestemmia.
6: Ma possiamo
4: Davide?
6: Mandare una canzone e risolvere i problemi tecnici?
4: Sì,
6: direi,
4: sì, allora
6: direi che è
5: l'inno d'Italia non gasava?
6: No, non gasava, ma gasava un'altra canzone.
4: Sì.
6: Che è di Olivia Dean.
4: Tra l'altro ci sta arrivando una chiamata. Adesso durante
6: adesso
4: la canzone noi rispondiamo.
6: Olivia, detta anche Oliva. Oliva verde o nera, sì. Nice to each other.

0: Non ci arrivo.
1: No, no.
0: Nice.
1: Concedetemi un po' di paura.
0: Bene, tu, each other, tra gli altri. È proprio così.
2: Sì, e vai.
0: E più o meno è quello? Era quello. Nice, tu, gli altri.
1: È lui. Nice verso gli altri. Cioè, da trappari. Di solito è trappari.
0: Trappari. Ma
1: abbiamo una telefonata in onda. Sentiamo se risponde. Sentiamo. Pronto? Pronto, mi sente?
3: Pronto?
1: Sì. Chi abbiamo in onda?
3: Sono sempre io, l'affezionata di Poliradio, sono Silvia.
1: Silvia,
3: sono a Barcellona, sono da Skrillex.
1: No, voglio sapere il suo cognome, per favore.
3: Salis.
1: Abbiamo Silvia Salis! E vai! Che bello! Come mai a Barcellona?
3: C'è Skrillex, sono qui al festival.
1: Ah, è al Panorama Festival. Si sta divertendo?
3: Esatto, sì. Sono una grande appassionata, sapete, di musica elettronica.
1: Sì, mi ricordo il suo set techno che ha fatto in Piazza Genova.
3: Esatto.
1: Come
3: no,
1: dimenticarsi?
3: Non era in Piazza Genova, era a Genova.
1: Sì, in piazza a Genova. Non in porta a Genova. Sì, però è un secondo. Cioè, com'è?
3: Ma quella è Radio Pompa.
1: No.
4: Questa è Radio Pompa.
3: Ma incredibile.
1: Lei è una affezionata. Sì.
3: Io sento.
1: Dove si trova
3: puntate
1: in questo momento?
3: Io vi adoro.
1: Grazie. Dove si trova in questo momento? Scusi.
3: E in questo momento, ve l'ho detto, sono qui, mi sono allontanato un attimo dal palco perché c'era troppo chiaro.
1: Come, scusi?
3: Mi sono allontanato dal palco perché c'era troppo rumore.
1: Ah, c'era troppo rumore?
3: Esatto.
1: Ah, chiaro. No, volevo farle parlare un attimo con i nostri ospiti in studio. Abbiamo Francesco, abbiamo Antonio, abbiamo Giacomo, abbiamo Nicola. Ciao Silvia. Ecco, questo era Francesco.
5: Ma dimmi,
4: come si sente ad essere la più bella rappresentante della sinistra in questo momento?
3: Ma spero che intendesse un elogio politico, un qualcosa del genere.
4: No, fisico.
3: Sì, no, sono molto onorata, sai, il Kragre, volevo dire Matteo mi ha chiesto, fa la presenza del campo largo.
4: Ma lei pensa che Dabora avrebbe avuto lo stesso successo mediatico oppure no?
3: Vabbè, ma c'è un esempio abbastanza lampante, però non guardiamo alla stessa faccia della medaglia, ecco, io e quest'altra rappresentante.
6: Abbiamo un grandissimo ospite! Venga, entri! Abbiamo Chicca!
3: Ma che succede?
6: Chicca!
4: Ciao a tutti, com'è?
7: Tutto bene, lei?
4: Molto bene! Che è successo oggi?
7: Abbiamo Silvia Salis in onda.
3: Deve andare.
7: Grazie Silvia Salis, grazie.
3: Grazie.
7: Sempre molto cara.
4: Bravo.
7: Chi è?
4: Chi state parlando? Non si può sapere, ok.
6: Ciao
4: a tutti.
6: Presentati intanto.
4: In realtà non conosco nessuno di voi.
7: Sì, ma nessuno è della radio qua dentro.
1: Io metto le voci di
8: che bella sensazione.
1: La voce.
8: Ma siete tutti di noci?
9: No, purtroppo no.
8: E sono venuto apposta perché volevo riconoscere gente dei noci.
1: Purtroppo nessuno è di noci.
8: Nessuno è di noci.
9: Uno lo è.
1: Tranne me.
8: Da dove venite di bello nel mondo?
9: Allora, io sono di Biella, Piemonte. Nord Italia, opposto a noci.
8: Un polentone, come lo chiamano qui. Voi altri?
1: Antonio.
10: Provincia di Salerno.
1: Ah, che bella.
11: Però sei molto italiano, perdonami. Te lo posso dire, sei molto italiano.
10: Grazie del complimento.
1: Sei veramente molto italiano. Poi Francesco, invece?
12: Provincia di Roma,
8: Ah, il pischello.
1: Sì.
8: Il pischello.
1: Mentre c'avevo Nicola che è
13: Trento Est.
8: All'Albania.
1: Sì, vicino Salerno.
8: Vicino Salerno, esatto.
1: Mentre tu, Chicco, di dove sei?
8: Io sono della città più bella d'Italia,
1: cioè
8: il paese più bello del mondo. Quindi sono la città più bella del mondo, San Benedetto del Tronto, nelle Marche.
1: E vai!
8: C'è il mare, i tossici e le discoteche.
9: Ah, tutto quello che serve.
8: Come Milano, ma col mare. Esatto. È esattamente uguale.
1: E come vai qua? Sei appena uscito dal lavoro, no?
8: Sì, cioè sono uscito un po' tardi, poi ho fatto un giro e poi vengo dai miei fratelli di Poliradio.
1: Allora, perfetto, perché da quando non fai l'amore?
8: Porco due, che domanda.
1: Ah, e qua c'era il rischio bestemmiato.
5: L'ha rischiato il ragazzo.
1: Questa volta evitato in gran stile. Questa domanda la stiamo facendo a tutti.
8: No, sì, cioè,
5: se ci stai pensando vuol dire che è già troppo.
6: No, no.
5: Ma amore o sesso?
6: Perché ti sta

0: A settembre, non ho parte, non ho niente, semplicemente nessuno mi vuole, va
1: da
0: bene?
1: A settembre di che anno?
0: Anno scorso.
1: Ah, ok.
0: Anche okay. Questo non ma è ancora arrivato.
2: Si può dire che tu utilizzi delle app di dating?
0: Certo che si può dire.
2: Ok.
0: Si può dire anche che non funzionano? Si può
2: sì,
0: dire.
2: Sì, questo si può dire assolutamente.
3: Si può chiedere qual è la tua app preferita?
0: Inge. Ho matchato recentemente con...
2: come mi piace questo momento.
3: Funziona allora.
0: Ho matchato recentemente con Martina, ancora non l'ho scritto.
2: Martina non è quella della
3: allora,
2: radio.
3: Scriviamola in diretta questa Martina.
0: Ok.
1: Facciamola vedere su Twitch. No, sto scherzando.
0: Martina.
3: Ma è buona? È buona questa Martina.
1: Martina.
0: Sembra simpatica. Beh. Cioè, sembra carina.
3: Aia. Cioè, una foto con le zizze di fuori, ma è simpatica, ragazzi.
0: È una domanda difficile questa, no? Non mi permetto di giudicare fino a che non conosco. Sembra ok.
2: Ah, che è quello che ci interessa.
0: Esatto, esatto.
1: Ma Chicco, quali sono le qualità che deve avere una ragazza per farsi, cioè per farti innamorare?
0: Per farmi innamorare.
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: Ok. Thank you so much, Donald.
2: You're welcome.
0: Allora, le qualità sono: A, deve essere molto ricca.
1: Ok, onesto.
3: Ricca d'animo, ricca di persona, ricca
0: di soldi.
3: Ricca dentro.
0: Ricca di soldi.
2: Il guru ha parlato.
0: Mi servirebbero.
3: Namaste.
0: Mi servirebbero almeno 3 case in 3 posti abbastanza strategici, quali New York City.
2: Yes.
0: Los Angeles, LA.
2: Thank you so much.
0: E mi piacerebbe anche a Tokyo, se
2: posso. Vai.
3: No, guarda, mi aspettavo Bari, però siccome sei di noci.
0: No,
2: non è di noci.
0: No, non sono di noci.
3: Non aspettavo San Benedetto. Aspettavo una a San Benedetto sul tronto.
0: San Benedetto sul tronto. fluttua sopra un
2: fiume. Deve essere incredibilmente ricca, questo possiamo dirlo.
0: Quindi ricca,
2: da fa schifo proprio.
0: Simpatica, gentile,
2: sì.
0: Solidale,
2: sì.
0: Amichevole,
2: sì.
0: Francese,
2: sì.
1: Francese.
0: Però
2: sì.
0: Con il nonno di Testaccio, che è un quartiere di Roma.
1: Ok, quindi, quindi Francia e Roma.
0: Francese romana.
3: Tipo che ha un accento romano francese.
0: Esatto. Tipo, è come se
3: parlava. Cioè, che tipo te parla un po' così.
0: Bravo. Sì, però femmina.
2: Ma tu lo sai chi stai descrivendo? Stai descrivendo esattamente Pink Panthers. La sentiamo con Illegal.

0: Illegal Pink Panthers, che non è francese ma è molto ricca, quindi va bene lo stesso.
1: Sì, sì, sì, è perfetta.
0: È perfetta, va bene.
1: Se mi lasci il curriculum, poi la valutiamo e le faremo sapere.
0: Ma sì, noi siamo qui per parlare di Sborra!
1: Oh, era un sacco che non ne parlavamo.
0: È vero, era dalla 24 ore.
1: È vero.
2: È l'anno della Sborra.
1: Dove poi abbiamo avuto anche dei problemi interni. Abbiamo dovuto fare un passaggio intero perché noi siamo un'azienda, no? Non so se lo sapete.
0: Sì, siamo Poliradio Srl.
1: E diciamo che
3: dove l'SPA sta per Sborra SPA.
1: Sì, Sborra PA per azioni.
0: Grazie, Kiko.
1: E niente, essendo un'azienda, praticamente cosa è successo? Che il nostro uno dei capi dei capi del team si è arrabbiato perché abbiamo diciamo, sviluppato questo tipo di argomento.
4: Però sei molto italiano, perdonami, te lo posso dire, sei molto italiano.
1: La ringrazio, dottore. Prego. Anche lei. E quindi niente, ora ne riparliamo perché non ci è piaciuta la cazziata, ne vogliamo un'altra.
0: Ah,
1: eccoci qua.
5: Parliamo di scusa, sporra. Io non è che seguo molto la radio. Potresti ripetermi l'argomento
3: parlando
5: della sborra?
3: Di...
5: Allora, cioè, esattamente di cosa parlate, sborra?
1: È un argomento molto vasto, se uno ci pensa. Praticamente che succede? Che quando è una cosa che si può fare in molti casi, sia se uno è da solo sia in compagnia.
3: In cerchio, tipo ognuno
1: anche
3: dà una mano a vicenda.
2: Il famoso gioco del biscotto.
1: Esatto, il gioco del biscotto, non so cosa sia.
3: Ma qualcuno ci vuole spiegare il gioco del biscotto?
1: Infatti sì, vai Dino, spiegaci il gioco del biscotto.
3: Ma è roba della Mulino Bianco?
1: No, non credo si possa dire.
6: Non è ritardato della marca, però comunque dei biscotti molto famosi, no?
2: In cerchio
3: il bisbon qualcosa
2: ci metti in cerchio tendenzialmente ragazzi, comunque chi è capace di
3: intendere
2: sborrare,
3: volere
2: sborrare, no, ma non c'è bisogno tendenzialmente l'ultimo
3: che arriva
2: al biscotto
1: che giunge
2: ha il dovere,
1: che viene,
2: si narra di mangiare il biscotto.
0: La sborra di Dino è salata.
1: Sì.
0: Come abbiamo un esperto.
1: Esatto.
0: Francesco.
5: L'abbiamo fatto.
0: Sì. No, appunto, io volevo parlare di sborra. Perché è bianca?
1: Okay.
0: Cioè, perché non è nera? Rossa? No, rossa forse lo capisco. Perché
3: sarebbe stata una red flag. Bianca,
0: esatto,
3: è una white flag.
0: C'è il sangue. Quindi non ci piace. Mentre bianca
3: è il colore della
1: pace, purezza, della purezza,
3: cioè il papa
1: dell'amicizia.
3: Si veste di bianco,
1: certo,
3: ragazzi,
1: della
3: mica cazzi,
1: questa è molto grave.
2: E come mai il papa cioè si veste dello stesso colore?
1: No, è una casualità, è successo per sbaglio.
0: Non è che è stato sborrato addosso.
1: Ottimo.
0: No, cioè non è mai successa questa
7: una
0: cosa.
7: Una volta non si vestiva di bianco, poi è successo e poi
3: è vabbè. Successo il miss papa.
0: Abbiamo anche la nostra station manager.
7: Salve,
0: un applauso a Sofia Menga. Tra l'altro, Chicco e Sofia, per chi non lo sapesse, hanno un programma insieme il sabato, che verranno il sabato, ma non da un sabato sì e cento no.
1: È vero.
0: Che si chiama L'ora del chill.
7: Ci siamo dimenticati anche come si chiama, perché
1: sì, allora, perché praticamente è talmente tanto chill che quando non c'ho voglia non vengo.
3: Siccome sei sbatti ultimamente, non vai mai.
2: Vabbè, cioè, ma è normale.
1: Ah, io sabato scorso dovevamo andare in onda e...
0: Sono le 22:45 su Poliradio.
1: E dovevo andare in onda. E praticamente ho detto ok, sì, venerdì andremo in onda tutti insieme, bellissimo, eh?
7: Sabato
1: dobbiamo andare in onda.
0: Sofia è sull'orlo della bestemmia, comunque.
1: Bestemmia.
3: No.
1: Io praticamente sabato ho dormito 18 ore.
0: Ah.
1: Mi sono alzato a dormire a mezzanotte e mi sono alzato ufficialmente alle 8 di sera.
0: Ah.
3: Comunque sono 20.
2: Pare siano
1: sì. No, perché mi sono alzato a un certo punto, ho fatto un paio d'ore.
3: Hai fatto una pisciatina.
2: Cosa stai facendo? Non vorrei tornare al discorso, però.
1: Ho fatto pranzo.
3: Ok.
1: Ho fatto sborra.
0: Ah. Perché io.
3: Il rituale.
2: Ma in quest'ordine?
1: Mi sa che era nel pranzo. Non vorrei.
0: Ci arriva un messaggio anonimo. Perché io non riesco a leggere chi ce l'ha mandato. Ci scrivono: top esperienza sburare quando hanno eletto il papa durante la fumata bianca.
3: Vado tra fumata bianca e sburata bianca.
1: Posso sapere chi l'ha scritto?
0: Secondo me è un uomo.
2: Io ho sentito una leggenda che la fumata bianca non è altro che quel biscotto lì di tutti i cardinali, che però invece di lo bruciano.
1: Che invece di lo bruciano, sì. Quando è l'ultima volta che avete sborrato?
0: Allora,
2: la sessione è un periodo difficile, ragazzi.
0: Questa è venuta molto bene. Sborrato.
3: È venuta molto bene.
0: In compagnia o.
1: Allora, in compagnia si intende, cioè più di uno del sesso che diciamo ci aggrada maggiormente.
0: Ah. Questa è una domanda che, sì, che quindi, mi mette un attimo in crisi. Ma un annetto fa.
1: Un annetto
0: tanto,
1: fa anche tu, dottore?
0: È tanto, sì, doc. Sì, sì, sì. Anche lei?
1: Io non mi ricordo.
0: Ah, ottimo!
1: Io non mi ricordo.
3: Comunque, secondo me è la base di non ricordarsi le cose, è la cosa più figa.
0: Mentre sì, lei, signor Matteo?
3: No, l'ultima volta che sì, è successo in compagnia, penso di non ricordarmelo perché ero un pochino ubriaco.
1: Classico, vai, questo, classico, classico. E vai, invece lei, dottor Roma?
0: Dottor Roma?
3: Dottor Roma, ma perché è di Roma?
1: No, perché non mi ricordo come si chiama, però mi ricordo bene a Roma.
0: È chiaro.
5: Roma, quindi?
1: Dai.
5: Il 10 della Roma.
1: Totti.
5: Totti. Il signor Totti. L'ultima volta che ha sborato era col Papa.
1: Ok. Quello nuovo o quello vecchio?
3: Vecchio.
5: No, quello vecchio.
1: Ok.
5: Quello vecchio. Era molto più più bravo di quello nuovo.
1: Quando l'hanno eletto
0: faceva sborrare tutto.
1: Ok, perfetto, ottimo. Speriamo arrivi una denuncia. E che squadra ti fate?
3: Io tipo il Papa.
1: Il Papa. Il Papa è un grande,
2: Ma il Vaticano non ha una nazionale? Mi stavo chiedendo così.
0: No, non ha una nazionale di calcio. Ma Gaia ci scrive due giorni
3: fa. Ma perché
0: fa,
3: non possono fare la doccia insieme? Solo per quello.
0: Gaia come fa a sborrare? È una donna. Due ore fa. Come Gaia due ore fa? Gaia due ore fa a sborrare. Cioè,
2: ma scusa, non giudichiamo queste cose, Mattia. Voglio dire, siamo nel 2028.
7: No, esatto, per favore, Mattia. Cioè, ho capito che vuoi sapere. Però lasciamo al vago, all'indefinito questo dettaglio.
0: Certo, certo, come ci piace a noi. Ma tra l'altro, ecco, abbiamo
7: guardalo,
0: lo xilofono.
7: Ecco, e chi l'ha preso? Se non Chicco, se non...
0: Vai, vai, a tempo, a tempo. E vai, no, che bello. No, perché io mi stavo chiedendo, vai, e questo lo scopriremo nell'ultimo talk, quindi subito dopo questa canzone che sta arrivando. Sto chiedendo, Gigio ci scrive: sburrata bianca classica, sburrata colorata invece rara e preziosa. Quindi
1: molto vero,
0: avete
1: questo
0: mai sburrato rara
5: Pride
0: e preziosa? È la sburrata Pride. È entrato Ludovico di gran stile.

0: voglio sapere da Kick cosa ne pensava di sta canzone qua, Eiffel dei The Murder Cup.
1: Wow, that's a great song.
0: Yeah, me.
1: Cioè, io spero che se questa è l'ultima canzone che ascolto, spero di essere già morto. Una roba così che mi ha fatto così tanto schifo, non l'ascoltavo da veramente un bel po'.
2: Fottiti, Chicco.
1: Dai, ma dottor
3: ragazzi,
1: Torres.
3: Ragazzi, Torres.
4: Di Adriano Celentano,
0: oh,
4: scusa,
0: Chicco, pronto?
5: Mio fratello Adriano, non me lo tocca.
0: Che ore sono, Chicco?
1: Sono le 22:53.
0: Oh, yes.
1: Oh.
3: Qualcosa di sacro.
5: Vogliamo surfare?
6: Sì, siamo noi, siamo i Radio Culi. E che ve la...

0: che la sai.
1: Con i nostri dischi gay, con la musica nostra del movimento fuori. E vai, ragazzi, questi sono Radio Culi, il programma che dura 7 minuti e 10 secondi.
0: Ah, perfetto.
1: Sì.
2: Radio Culi.
1: Mi piace Radio Culi?
2: Mi piacciono i culi?
1: Sì.
2: Sì, anche
1: sì.
2: A me.
1: Sì.
2: Anche a me.
1: Culo tette è una domanda che si fa.
0: Esatto, cioè classico, classico man. Tetto culo, tetto culo, io dico tette.
3: Merda.
4: Ci gode.
2: Io il carattere.
3: Bravo Chicco, bravo.
5: Cose romantiche.
2: Io il carattere. Io se non ho un bel carattere neanche ci parlo.
4: E sti cazzi!
2: No, molto ottimo, vero, molto
1: ci... ci fa piacere. Manco ci parli?
2: No, non ci
1: parli. E come fai a capire il carattere prima di parlarci?
0: Prima le guarda il culo. Poi capisci se è un bel carattere.
2: No, allora, praticamente, cioè, presente quando guardi una persona e già sai se ti sta sul cazzo?
0: Sì.
2: Tipo Fabio Mauri.
3: Eccolo! Abbiamo
6: fatto cioè, proprio sì. Va bene, così diretto, ok.
3: Ma certo,
6: ricorderò, non preoccuparti.
3: Ma certo, perché tu
2: stasera mi dossano, non ce la posso fare. Vorrei sapere che Fabio Mari è un hacker e com'erano gli Epstein Files, quanti ce n'hai tu?
6: In realtà zero, non sono interessato, mi interessa materiale più importante. Quelli sono troppo di basso livello.
2: Oddio, attenzione, attenzione.
3: Ma quindi Fabio attenzione. Mauri nel suo PC, in quella cartella sì. Università ha dei...
2: Fabio Mauri
3: dei
6: potrebbe avere informazioni di tutti voi.
2: E che
4: ci gode.
2: CTO di Palantir, Fabio Mauri. Che è un grande hacker. È un grande hacker, cioè ho molta paura.
3: Ma
2: in questo
3: anche
2: momento.
6: Resti bene.
3: Culi, sì.
1: Ecco, chiedi la domanda a Fabio.
2: Fabio, tette, culo o bonus carattere?
0: Sì.
2: Boh, ci sta. Anch'io a volte sono indeciso.
3: Il giusto mix.
6: Dipende dalla persona. Dipende dalla persona e dipende dalle caratteristiche delle tre cose che hai detto. Non è che ho una gerarchia precisa.
2: Allora, aspetta. Allora, top culo, top tette e top carattere. Cioè, proprio il massimo.
6: Cerchi di prendere tutte e tre. Lo scopo della vita deve essere quello.
2: Sì, cioè, è ovvio. Io pure voglio essere ricco, bello.
6: Ricco ci può diventare, devi crederci.
2: Non è vero niente, e vive il capitalismo. Comunque, allora, sono le 22:56.
1: Sì, siamo quasi finendo. Ma perché sei arrivato così tardi, Chicco?
2: Perché io faccio le side quest durante la giornata e poi quando mi sveglio vengo qui.
1: E vai.
2: Tipo mai. Sofia, allora, domani andiamo in onda?
5: Domani andiamo in onda, probabilmente il sabato del mese mai. Alle 11:67, chissà.
4: Sti cazzi!
2: Vabbè, non possiamo neanche fare un attimo di pubblicità, no. Un programma in decadenza.
5: No, perché tu, Chicco, non vieni mai, non mi rispondi. Basta, sì, sono arrabbiato, andiamo in pino. Basta.
1: Vi lasciamo soli.
2: Vabbè, ma Sofì, però devi anche imparare ad accettare le altre persone. Abbi pazienza. Non è che uno possa sempre dietro a tutto.
5: Va bene, accetto una volta, accetto due, accetto tre, basta, no?
1: Questo sembra un programma di forum, comunque.
2: Sì, è vero.
1: No, mi fa piacere che comunque voi litighiate. Litigate tanto nel programma, zero?
2: No, sì, no. Tantissimo. No, un botto.
1: Ma scusate, Andrea, dov'è cazzo è?
2: Sai che non lo so, perché Andrea molto spesso scompare, poi riappare, poi scompare, poi riappare. È un mago. Forest.
5: Sì, è il prestigiatore più forte che conosca.
1: Veramente?
5: Sì.
2: Perché la differenza tra me e Andrea è che io neanche rispondo. Andrea invece risponde.
1: Vero, è vero, ma lui neanche legge. Oppure legge la notifica, poi risponde dopo tre giorni.
2: Sì, è vero.
3: Della legge.
1: Sì. Legge.
3: No, non lo dico.
1: Attenzione, abbiamo Lina. Lina.
5: Cosa?
1: Abbiamo bisogno del tuo intervento.
5: Cosa io? Cosa?
1: Lina, sai cosa fare?
7: Cosa?
1: Lo sai.
3: E vai! Sì! Sì! Era quello che volevamo.
1: Grazie Lina, grazie.
3: Sì! Altri 4 minuti di applausi, potremmo chiudere quasi così.
1: No, che bello. Lina, il verso del gatto, per favore.
2: Wow,
0: bello.
2: È un po' spaventato questo gattino, non se la passa benissimo.
1: Ragazzi, come la stiamo vedendo questa puntata. Fabio, il verso del gatto tuo, per favore.
2: Sì.
1: Dino, ti prego, è il tuo momento. Aspetta, vai. Vabbè, sembra che lo sta prendendo in culo.
2: Che cazzo è?
1: Chicco.
5: Ma è un'orca questa cosa.
1: Chicco, per favore, il tuo verso del gatto.
7: Miau.
1: Ah,
2: Sapete che è molto meglio.
5: E il tuo, vai, Mattia, il tuo?
2: Wow, wow. Sì, sì. Abbiamo Matteo che lo vuole fare.
0: Uff, uff, uff.
2: Sono un gatto
0: atipico.
2: Ma sapete che si può fare
5: un
2: il
5: gatto
2: verso...
5: cresciuto col cane?
2: È un gatto cresciuto col cane.
3: Lina, ma più che piuttosto facci il verso del pavone cresciuto col gatto. Per favore.
0: Il gatto cresciuto col pavone.
3: No, no, il pavone cresciuto col gatto.
0: Dice l'inverso.
3: Sì, sì.
5: Ok, il pavone è cresciuto con gatto?
2: Sì, proprio lui.
5: Io provo, ragazzi, non sono sicura.
2: Vai, vai, prego.
5: Va bene.
2: Wow!
3: Sì.
2: Wow, è proprio lui.
3: Sì, sì, no. Sì, sì.
2: È proprio lui. Pavone cresciuto dai gatti.
3: Questo, no, l'ho sentito. Pavone... Ho sentito il felino, il brivido felino, sì, ho sentito. La,
2: il gatto e il pavone che gli insegna a volare.
3: Abbiamo Ludo che è pronto.
5: Sì, sì, sì, sì,
3: gatto. Abbiamo Ludo che è pronto.
5: Sì, vai, gatti, gatti.
3: Vai, Ludo.
7: Miau.
3: Serio.
5: Ragazzi, io non vorrei dirmi, però dobbiamo
3: allora, chiudiamo col gatto della Station Manager, ti prego.
2: Nino.
3: E vai. Grazie per averci ascoltato. Chi ci ha ascoltato, che è arrivato fino a questo ritardo della notte. Grazie mille, grazie a tutti quelli che sono intervenuti, a chi è con noi in questo momento. Quindi Chicco, Sofi, Davide, Lina, Fabio, che sto scendendo. Ci vediamo la prossima. Ma mai più, ragazzi. Andatevene a fare in culo. Via. Rock Classic.
8: Top of the hour. I'm sorry that I'm late and I missed your call, but you know night turned into day. I didn't stop to pause.

0: You're listening to Pauly Radio Extra in the night.
1: Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina, il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira, neanche punta di piedi.

0: respira. Quando premi il grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira. Prima della sfida, respira. Prima del colpo.
1: You're listening to the coolest music on Extra Hip Hop Selection.